di Georges Bizet abbiamo ascoltato la suite strumentale numero 2 da Carmen, flauto Peter Lloyd, London Symphony Orchestra, direttore Sir Neville Mariner. Maurice Ravel, Rhapsodie espagnole, Prélude à la nuit, Malagueña, Habanera, Feria, Cleveland Orchestra, direttore Pierre Boulez.

Di Maurice Ravel abbiamo ascoltato Rapsodie Espagnole, Cleveland Orchestra, sotto la direzione di Pierre Boulez. Il suono e la voce. Suoni diversi. Pedro Salinas. A volte nega un no. A volte nega un no più di quanto vorrebbe, si moltiplica. Si dice no, non andrò. E si disfanno trame innumerevoli intessute dai sì pazientemente. Si annullano promesse che nessuno ci fece fuorché noi stessi, nell'orecchio. Ogni breve minuto ricusato, potranno essere stati 15 o 30, si scioglie in mille tempi, si fa secoli, e un no, stanotte no, può negare un'eternità di notti, la pura eternità. Difficile è sapere fin dove ferisce un no. Innocentemente esce da pure labbra un puro no. Senza macchia e intenzione di ferire va per l'aria. Ma l'aria è tutta piena di speranze che volano e le incontra e le trapassa nelle tenere ali la sua gran forza cieca, senza volerlo. Senza vita le lascia e va a inchiodarsi in quell'azzurro tetto che ci fingiamo e lì apre una crepa. O lì rimbalza e il suo ferire d'acciaio rifà il cammino e rompe il petto al petto stesso che lo disse. Un no fa paura. Bisogna sempre lasciarlo sul filo delle labbra e dubitare. O dirlo dolcemente, perché giunga a chi non l'aspettava con un suono di sì, benché non disse sì chi lo diceva.

0: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
1: Maurice Ravel, Bolero. Boston Symphony Orchestra, direttore Charles Munch.

Di Maurice Ravel abbiamo ascoltato Bolero, Boston Symphony Orchestra, direttore Charles Munch. Musica e cinema. Molto Mozart è pienamente rispettato nel film Green Card, titolo italiano Matrimonio di convenienza. Wolfgang Amadeus Mozart, concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore, K622. Allegro, adagio, rondò, allegro. Solista Richard Stolzmann. La English Chamber Orchestra è diretta da Alexander Schneider. Le cadenze sono di Richard Stolzmann.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore K622. Richard Stoltzmann, clarinetto. English Chamber Orchestra, direttore Alexander Schneider. Wolfgang Amadeus Mozart, concerto per flauto, arpa e orchestra in Do maggiore K299. Allegro, andantino, rondò, allegro. Flauto Claude Monteux. Arpa Ossian Ellis. The Academy of St. Martin in the Fields è diretta da Sir Neville Mariner.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto per flauto, arpa e orchestra in Do maggiore K299. Flauto Claude Monteux. Arpa Ossian Ellis. The Academy of St. Martin in the Fields era diretta da Sir Neville Mariner. Per musica e cinema abbiamo trasmesso Green Card, Matrimonio di convenienza e Mozart. I legni. Flauto e ottavino. Strumento noto a tutti i popoli dell'antichità, il flauto è attestato in Europa fin dal XII secolo. Il termine flauto venne tuttavia adottato per numerosi strumenti affini, alcuni dei quali presentano ben poca somiglianza con il flauto traverso della moderna orchestra. L'attuale forma si deve a Theobald Böhm, che l'attuò nel 1847. Per allungare la gamma dei suoni, il flauto era stato dotato, col tempo, di nuovi fori, così che le dita non furono più in grado di coprirli tutti. Böhm inventò un sistema meccanico di chiavi che ne consentì la chiusura per mezzo di barre e di tamponi. La musica nell'arte. Una lezione di arpa è rappresentata in un dipinto di Jean-Baptiste Moses, esposto nel castello di Versailles. Felix Mendelssohn Bartholdy, concerto per violino e orchestra in mi minore, opera 64. Allegro molto appassionato, andante, allegretto non troppo, allegro molto vivace. Solista Uto Ughi, London Symphony Orchestra, direttore Georges Prêtre.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Concerto per violino e orchestra in mi minore, opera 64, solista Utoughi, London Symphony Orchestra, direttore Georges Prêtre.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Settembre Musica 1995. Henry Purcell. Hail, Bright Cecilia. Ode per il giorno di Santa Cecilia. Per soli, coro e orchestra. Cristiana Cordero, soprano. Roberto Balconi, contralto. Gianpaolo Fagotto, tenore. Antonio Abete e Jean-Louis Bendy, bassi. Coro e orchestra dell'Accademia del Santo Spirito. Direttore Sergio Balestracci.

Abigail, used to conquest. Must be false to heal.

0: Di Henry Purcell abbiamo ascoltato Hail, Bright Cecilia, ode per il giorno di Santa Cecilia, per soli, coro e orchestra. Cristiana Cordero, soprano. Roberto Balconi, contralto. Giampaolo Fagotto, tenore. Antonio Abete e Jean-Louis Bendy, bassi. Orchestra e coro dell'Accademia del Santo Spirito. Direttore Sergio Balestracci. Registrazione effettuata il 9 settembre 1995 nell'ambito del Festival Settembre Musica.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: Note di classica, cori paralleli per When I Survey the Wondrous Cross è un inno di Isaac Watts, vissuto tra il 1674 e il 1748. Isaac Watts, ministro del culto in una chiesa congregazionale, ha composto oltre 700 inni ed è perciò riconosciuto come padre dell'inodia inglese. Molti suoi inni tradotti in molte lingue sono eseguiti ancora oggi. Notissimo il suo canto natalizio Joy to the World, presente in tutte le raccolte dedicate al Natale. When I survey the wondrous cross, quando contemplo la mirabile croce, è un inno eseguito nei giorni della Passione di Cristo, soprattutto nel Venerdì Santo. I cori paralleli sono il Choir of King's College, Cambridge, maestro Stephen Clewbury, all'organo Benjamin Bale.

di Isaac Watts abbiamo ascoltato When I Survey the Wondrous Cross con il Choir of King's College Cambridge, maestro e direttore Stephen Clewbury, all'organo Benjamin Bale. Ascolteremo questo stesso brano in una registrazione dal vivo, il giorno prima che a Sydney le chiese fossero chiuse per motivi sanitari. Il coro della cattedrale di St. Andrew in formazione ridotta e nel rispetto delle distanze. Direttore Ross Cobb.

Di Isaac Watts abbiamo ascoltato When I Survey the Wanderer's Cross con il coro della cattedrale di St. Andrew di Sydney in una registrazione dal vivo. Direttore Ross Cobb. Abbiamo ascoltato When I Survey the Wanderer's Cross di Isaac Watts. I cori paralleli erano quelli del King's College di Cambridge e quello della cattedrale di St. Andrew di Sydney. RNC Note di classica. Johann Sebastian Bach, primo movimento, allegro, dal concerto brandeburghese numero 5 in re maggiore, Bachwerke Verzeichnis 1050. Melos Filarmonica, con Eugenio Sacchetti violino, Alessandro Molinaro flauto, Marco Crosetto clavicembalo. Registrazione dell'11 ottobre 2020, Teatro Alfieri di Asti. Pubblico secondo le regole sanitarie in vigore in epoca di Covid-19.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il primo movimento dal concerto brandeburghese numero 5 in re maggiore, Mellos Filarmonica, con Eugenio Sacchetti violino, Alessandro Molinaro flauto, Marco Crosetto clavicembalo. Registrazione dell'11 ottobre 2020, Teatro Alfieri di Asti. RNC Note di classica. Manuel de Falla, Danza rituale del fuoco dall'amore stregone, con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, direttore Lorin Mazel. A seguire, Danza finale Jota dal Cappello a tre punte con la London Symphony Orchestra, direttore Rafael Frühbeck de Burgos.

Di Manuel De Falli abbiamo ascoltato Danza rituale del fuoco da L'amore stregone. Orchestra sinfonica della Radio di Berlino, direttore Lorin Maazel. E danza finale, Jota, da Il cappello a tre punte, London Symphony Orchestra, direttore Rafael Frühbeck de Burgos. RNC, Notte di Classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Un programma un po' speciale per la trasmissione, per la puntata di oggi, ma anche un cordialissimo saluto e un benvenuto all'ascolto di questo programma, un cordiale saluto e anche buon ascolto di queste nostre trasmissioni. So che qualcuno ha difficoltà nella recezione delle radio, ma un po' tutte le radio mi sto accorgendo che siano così. Speriamo che prima o poi qualcuno metta in ordine anche questo, dopo 30-40 anni delle radio, soprattutto delle radio che possono chiamarsi o private o libere, chiamatele come volete. E noi chiamiamo invece il primo brano, che è di Nino Rota. Carlo Savina con la sua orchestra apre la trasmissione di oggi. Dal famosissimo film Amarcord ascoltiamo questo famosissimo brano. Benvenuti e buon ascolto.

ho iniziato il programma di oggi con questo brano. Il titolo di questo brano era Amarcord, dal dialetto Mi ricordo, e noi ci siamo ricordati di Nino Rota, di Carlo Savina e la sua orchestra, e di questo brano che ha aperto la trasmissione di oggi. Tre o quattro incisioni li vogliamo mettere in onda, e parleremo di Arigliano Nicola nel corso del programma di oggi con due o tre canzoni da lui interpretate. Questa risale al 1959. Pino Massara e Calabrese hanno composto I Sing Amore, un begin. Pino Calvi, con la sua orchestra dal 1959, accompagna questo cantante che vogliamo ascoltare per iniziare la trasmissione di oggi con le nostre canzoni.

Se io canto amore, non l'abbiamo cantato noi, ma dal 1959 ha cantato questa canzone Nicola Arigliano. L'orchestra era diretta dal maestro Pino Calvi e i compositori di questa canzone sono stati Massara e Calabrese. Nicola Arigliano, che abbiamo ascoltato in questa canzone, è nato a Squizzato, Lecce, nel 1923. Trasferitosi nel nord da giovanissimo, svolge vari mestieri e impieghi. Prima di iniziare a cantare in modo dilettantesco, prendendo nel contempo lezioni di solfeggio e studiando poi il sassofono. Si guadagna da vivere suonando in molte orchestrine in giro d'Italia e soprattutto in Liguria, dove trova i primi ammiratori per il suo stile che ricorda molto da vicino i Crooner americani. Nel 1952 desta l'attenzione del critico musicale Marshall Brown, che l'anno successivo lo porta al Festival di Newport. In seguito è a Roma, dove partecipa come attore a varie trasmissioni televisive, ma è solo dopo essere stato notato in un locale dal regista Vaccari che comincia la sua carriera televisiva di cantante, pianista, entertainer, tutto fare. Partecipa all'edizione 58-59 di Canzonissima, al Cantatutto, oltre che a numerose manifestazioni, tra cui i vari festival jazz. È in questo momento che comincia il suo successo anche discografico, entrando nelle classifiche tra il 1961 e il 62 con pezzi come È questione di tempo e Sentimentale. Ma adesso ascoltiamo la canzone che ha per titolo Amorevole, di Buffoni, Massari e Pallavicini. Nicola Arigliano è accompagnato da Pino Calvi con la sua orchestra per questa incisione che risale al 1959.

0: amorevole con la voce di Nicola Avigliano, che nel 1964 approda al Festival di Sanremo con 20 chilometri al giorno, canzone che ascolteremo dopo questa breve lettura, e a quello di Napoli, dove presenta Si Tornata, in abbinamento con Sergio Bruni, e dopo aver conseguito un buon successo con due brani tratti dal repertorio partenopeo, E Spingole Francese e A Marusella, sempre nel 1964 è nuovamente presente a Canzonissima con i suoi brani di grande successo. Divenuto una star anche in campo pubblicitario, reclamizzando in oltre un decennio il digestivo molto noto e conosciuto, nel 1964 abbandona Milano e si ritira sull'Appennino emiliano, trasferendosi definitivamente nel 1968 a Magliano Savina. Ascoltiamo 1964 Nicola Avigliano in una canzone di Marar e Morol, 20 chilometri al giorno, una canzone molto originale e anche, perché no, di successo.
1: 20 chilometri

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC, che vuole continuare il programma Ogni finestra una canzone con una canzone interpretata da Caterina Valente, la quale vuole cantare una canzone di Magenta e Chiosso. Caterina Valente, con un accompagnamento di orchestra, non sappiamo quale sia, ha inciso nel gennaio del 1962 la canzone che ha per titolo Senza stelle. Caterina Valente è una vedette internazionale della canzone.

rimaniamo in clima di stelle. Abbiamo ascoltato questa interpretazione con la voce di Caterina Valente di Stella Mia, un'incisione del 1962. Rimaniamo nel 62 ancora parlando di stelle. Abbiamo ascoltato Senza stelle e qui invece abbiamo Stella Mia di Brown e Bracchi, Caterina Valente in voce con accompagnamento di orchestra

Molto originale anche questa interpretazione e sempre splendida la voce di Caterina Valente. Abbiamo ascoltato di Brown e Bracchi Stella Mia. Ancora una esecuzione con la voce di Caterina Valente, un famoso brano di Lecuona e Mors. Questa volta sappiamo qual è l'orchestra che la accompagna, la Monaco Orchestra. Ascoltiamo Caterina Valente in uno dei famosissimi brani come Siboney.

0: E con questo brano Simonei abbiamo concluso la terna con la voce di Caterina Valente. Passiamo adesso a un altro cantante come Fausto Cigliano. Se uno percorre la strada da Milano a Torino, l'autostrada eccetera, troverà l'uscita di Cigliano, ma non è di questo paese che vogliamo raccontarvi, bensì del cantante e chitarrista Fausto Cigliano, che è nato a Napoli nel 1937. Il tempo per noi stringe, avremo tanto da raccontare, qualcosa diremo dopo aver ascoltato la canzone di Brighetti e Martino. Siamo nel 1960. Fausto Cigliano, Angelini e la sua orchestra. Il titolo della canzone A come amore.
1: A come amore, B come bacio, C come

0: Abbiamo ascoltato A come amore con la voce di Fausto Cigliano, Angelini e la sua orchestra, lui che era nato a Napoli nel 1937 per l'ultimo di 7 figli di un comandante dei vigili annonari di Napoli. Coltivava fin da bambino la passione del canto che manifesta nelle festicciole di famiglia, durante le quali si esibisce rifugiandosi per timidezza sotto una sedia attorno alla quale fa stendere una coperta. Interessante la cosa. Soggetto a crisi asmatiche, assiste con disappunto alle esercitazioni canore dei 4 fratelli maggiori che, nella Napoli occupata dagli americani, fanno parte del coro di San Carlo. Intrapresi gli studi di ragioneria, nel 1952 viene designato per una borsa di studio messa a disposizione dal comune, ma l'improvvisa morte del padre lo distoglie dalle pratiche necessarie per presentare la documentazione con cui entrare in possesso del meritato riconoscimento. In compenso, il compagno di scuola, Fiocco, gli regala una chitarra che lo spinge a studiare musica. Guarito completamente dall'asma nel 1953, debutta con l'orchestra da ballo di Lello Greco e suona al Laghetto della Mostra d'Oltremare. Impegnato nel repertorio di brani classico moderni, in cui lo slow napoletano, come viene chiamato lo stile della rinnovata canzone partenopea del dopoguerra, fa la parte del leone. Nel mese seguente, il sabato e la domenica, canta nei locali notturni di Napoli. E noi vogliamo proseguire questa nostra trasmissione con la voce sempre di Fausto Cigliano e la sua chitarra in Calypso in the Rain, Calypso sotto la pioggia. È una incisione che risale al 1957. Fausto Cigliano, cantante e chitarrista.
1: In Polinesia c'è un'isoletta ancor, dove la gente se ne sta beatamente appisolata in mezzo ai fior. Pensa a far l'amor, amor, amor, pensa a far l'amor, amor, amor. Non hanno il bagno, ma ciascuno

Se c'è un sol che incanta, non si canta, perché questo è il calypso in the rain. Crac, crac, crac, crac, crac, fa la cornacchia, ta, ta, ta, ta, ta, spara John Wayne. Ma se romba il tuono, io lo suono, perché questo è il calypso in the rain.

Calypso. Abbiamo ascoltato questa interpretazione molto spiritosa di Calypso in the Rain, Calypso sotto la pioggia. La voce era di Fausto Cigliano, che si accompagnava con la sua chitarra e una semplice orchestra dal 1957. Vorrei dire qualcosa ancora di Fausto Cigliano, ma il tempo stringe e voglio mettere invece una canzone che è stata incisa nel 1959, però è stato primo premio al 7° Festival della Canzone Napoletana. È un begin di Muro. Fausto Cigliano questa volta è accompagnato da Armando Fragna e la sua orchestra. Il titolo della canzone sarà Chissà.

0: Ancora un accenno con Fausto Giuliano in Armstrong, un omaggio a un grande trombettista.
1: Armstrong, ma non voglio suonare. Armstrong, Armstrong, l'amore fa sbagliare. All'angolo è una strada,

0: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Siamo arrivati anche oggi al termine qui a Radio RNC di questo nostro programma con le canzoni e musiche del tempo passato, un programma un po' speciale con tre cantanti che hanno fatto maggiormente mostra della loro vocalità e della loro bravura. Un cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio RNC, ci sentiamo tutti i giorni con questo programma di canzoni e musiche di tanti anni fa. A risentirci.
2: RNC in blu.
3: RNC note di classica.
4: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso. È una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: «Signore, sulla tua parola calerò le reti». Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Val

0: stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC, note di classica. Gioachino Rossini, Adelaide di Borgogna, finale atto primo. Mariella De Via, soprano. Martin Dupuis, mezzo soprano. Ernesto Palacio, tenore. Armando Caforio, basso. New Cambridge Chorus, orchestra del Festival di Martina Franca Valle d'Itria. Direttore Alberto Zedda. Ripresa a Parigi, Salle Pleyel.

0: di Gioachino Rossini da Adelaide di Borgogna abbiamo ascoltato il finale atto primo. Mariella De Via, soprano. Martin Dupuis, mezzo soprano. Ernesto Palacio, tenore. Armando Caforio, basso. New Cambridge Chorus, orchestra del Festival di Martina Franca Valle d'Itria. Direttore Alberto Zedda. Ripresa a Parigi, Salle Pleyel.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e dall'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Camille Saint-Saëns, terzo movimento, Un peu moins vite, da concerto in la minore per violoncello e orchestra. Solista Umberto Clerici, Orchestra Sinfonica Abruzzese, sotto la direzione di Marzio Conti.

di Camille Saint-Saëns abbiamo trasmesso il terzo movimento en peu moins vite dal concerto in la minore per violoncello e orchestra. Violoncellista Umberto Clerici, orchestra sinfonica abruzzese sotto la direzione di Marzio Conti. Note di classica. Giuseppe Verdi, i Lombardi alla prima crociata. Atto quarto, scena seconda, il coro dei celesti e la visione di Griselda. Griselda, Angela Midi, soprano. Oronte, Francesco Meli, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti. Maestro del coro, Andrea Secchi. Registrazione dal vivo.

Di Giuseppe Verdi, da I Lombardi alla prima crociata, abbiamo ascoltato atto quarto, scena seconda, il coro dei celesti e la visione di Griselda. Griselda, Angela Midi, soprano. Oronte, Francesco Meli, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti. Maestro del coro, Andrea Secchi. Registrazione dal vivo. RNC Note di classica. Due modi di pregare. Ascolteremo un brano della tradizione, O Happy Day, e di Leonard Cohen, Alleluia, nella esecuzione del Sunshine Gospel Choir.

Abbiamo ascoltato Due modi di pregare, Oh Happy Day, e di Leonard Cohen, Alleluia, nella esecuzione del Sunshine Gospel Choir. RNC, Note di Classica. Amilcare Ponchielli, secondo appuntamento con la danza delle ore, dall'atto terzo della Gioconda. Orchestra Staatskapelle di Dresda, direttore Rudolf Kempe.

0: Di Amilcare Ponchielli per il secondo appuntamento con la danza delle ore dall'atto terzo della Gioconda abbiamo ascoltato l'orchestra Staatskapelle di Dresda sotto la direzione di Rudolf Kempe.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Nella esecuzione del Luis Risso Quartetto di Astor Piazzolla ascolteremo Contratiempo e di Enrique Di Sepolo Secreto. Voce Susanna Rizzi.

0: Nell'esecuzione del Luis Rizzo Quartetto abbiamo ascoltato di Astor Piazzolla Contratiempo e di Enrique Di Sepolo Secreto. Voce Susanna Rizzi.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: questo trattore qua è dotato di un ricevitore GPS, che è quella palla gialla che è sopra il tetto del trattore. Questo riceve un segnale di correzione dai satelliti, con una precisione centimetrica riesce a correggere la guida del trattore con un errore di 1/2 cm.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Massimo Salvagnin, 59 anni, da lontano sembra un agricoltore come tanti, ma basta avvicinarsi per capire che non è un semplice coltivatore, bensì un pioniere. Cresciuto tra campi strappati al mare delle lagune del Delta del Po, oggi guida trattori con GPS, analizza dati come un ingegnere e fa volare droni sopra le sue colture. Oggi, insieme al fratello Christian e al giovane nipote Simone, guida una delle prime aziende italiane ad aver adottato l'agricoltura di precisione. Siamo a Lago Santo, nella Bassa Ferrarese. Queste terre, nate da grandi opere di bonifica avviate secoli fa, seguono oggi ancora i ritmi della natura. Siamo immersi in un paesaggio ricco di biodiversità da preservare, dove l'agricoltura però dialoga con l'innovazione. Tra ampie coltivazioni di cereali, leguminose e orticole da industria, accanto a frutteti che raccontano la vocazione produttiva di un territorio fertile e in continua evoluzione, Simone Gatto ci accompagna alla scoperta dell'azienda di famiglia, estesa su oltre 600 ettari.
5: Noi siamo a Lago Santo, nel Basso Ferrarese. In questo areale si coltiva da sempre cereali e le orticole industriali. Noi in azienda produciamo sia il mais che il grano e produciamo diverse orticole. Produciamo il pomodoro da industria, il fagiolino, il pisello e negli ultimi anni abbiamo introdotto anche un'altra coltura che è il noce da frutto. La nostra è un'azienda a conduzione familiare. Primo a coltivare questi terreni è stato mio nonno Luciano e poi successivamente i miei zii. Alla fine degli anni 90 in questo areale le coltivazioni erano molto disformi. Questo era dovuto da una variabilità dei terreni molto importante. Essendo una zona di recente bonifica, avevamo all'interno dello stesso campo delle zone argillose e delle zone sabbiose. Quindi l'agricoltura di precisione è stata la soluzione che ci ha permesso di gestire questa variabilità.
4: A Portofelloni, l'azienda guidata da Simone insieme ai suoi zii, l'agricoltura di precisione nasce dall'osservazione attenta della terra. Qui, nei suoi complessi e irregolari spazi delle aree bonificate della pianura padana, ogni campo racconta una storia diversa. Ed è proprio da questa diversità che prende forma un modo nuovo di coltivare. Più consapevole, più preciso, più innovativo.
5: Abbiamo cominciato e intrapreso un percorso che ci ha permesso prima di studiare i nostri appezzamenti e soprattutto le nostre produzioni. Siamo andati a vedere in diversi anni quali erano le zone più produttive e meno produttive. In queste zone abbiamo fatto delle analisi dei suoli e delle indagini tecnologiche che ci hanno permesso di capire dove aumentare il potenziale della nostra azienda per permetterci di produrre di più e nelle zone invece meno produttive di ridurre tutti gli input produttivi, seme, concime, prodotti fitosanitari e anche acqua.
2: Agrinet for Tech.
4: Era il 1997 quando Massimo è volato negli Stati Uniti per vedere come i farmer americani gestivano i campi ed è tornato nell'azienda di famiglia a Lago Santo con tante idee nuove su come coltivare in maniera innovativa i terreni aziendali secondo i principi dell'agricoltura di precisione. Lo incontriamo di fronte ad un enorme trattore impegnato nella semina e concimazione del mais.
1: Il trattore è dotato di tutta una serie di tecnologie, a partire da essere connesso sia in termini di rete, ma essere connesso anche con i sistemi satellitari, quindi la guida di questo trattore è fatta in modo semiautomatico con una precisione assolutamente centimetrica. Abbiamo dei sensori posti nel corpo della macchina che sentono quanto è più o meno duro il terreno e automaticamente in pochi istanti di secondo calcano o riducono la pressione di ogni corpo seminante fila per fila nel terreno, in modo che la nostra ambizione, il nostro obiettivo è che il mais, quando nasce, deve nascere tutto lo stesso giorno. E quindi per noi omogeneizzare tutto il processo agronomico del mais è fondamentale per un rendimento gratificante dal punto di vista produttivo ed economico delle nostre colture.
4: Conoscere in anticipo quali sono le aree del campo maggiormente produttive ha permesso di realizzare le cosiddette mappe di prescrizione per la distribuzione degli input produttivi. Sementi, fertilizzanti ed erbicidi non vengono più applicati in modo uniforme su tutta la superficie, ma dosati con precisione in base alle reali esigenze del suolo e della coltura. E allora saliamo con Massimo in cabina, dove davanti a noi si apre una vera e propria postazione di controllo. 6 monitor, tutto è computerizzato e il trattore sembra trasformarsi in un centro di comando mobile.
1: Nello specifico abbiamo una riga bianca. Quando l'operatore si infila in quella riga bianca, preme questo tasto automatico, avvia la fase di semina. Stiamo seminando il mais a rateo variabile. Quindi a rateo variabile vuol dire che noi abbiamo creato una mappa di prescrizione con 3 livelli di seme, di densità di semina a metro quadro, quindi variamo la quantità di seme a metro quadro in base al tipo di terreno che abbiamo. Tutti questi dati noi li possiamo caricare dall'ufficio e dal trattore li mandiamo in ufficio. Il termine è bidirezionale, quindi abbiamo uno scambio continuo di dati in entrata e in uscita dalle macchine e dall'ufficio.
4: Scendendo dal trattore incontriamo Gianluca Bolognesi, giovane operatore trattorista diplomato in elettrotecnica, che sta intervenendo direttamente sul corpo seminante dopo che un LED rosso e un allarme sonoro hanno bloccato la semina. Un chicco di mais si era infatti incastrato nel meccanismo. Ci facciamo raccontare quanto sia complesso lavorare con tutta questa tecnologia.
0: Qualche minuto fa la macchina mi ha segnalato un'anomalia sull'elemento di semina numero 8. Sono sceso a vedere, il LED era rosso, ovvero la macchina non stava seminando su questo elemento. Praticamente ho smontato il tubo di semina e qua dentro avevo trovato un'ostruzione. In questo caso si va a togliere il tubo di semina, si va a pulire, si va a controllare e poi dopo si rimonta su. Diciamo che c'è una preparazione da seguire. Ovviamente non si può andare in campo senza non avere un minimo di basi, però se pensiamo a come si lavorava 40 anni fa, 30 anni fa, sicuramente la tecnologia ci ha dato veramente un grande aiuto. Dobbiamo ricordarci però che è uno strumento, quindi non ci deve sostituire del tutto. Dobbiamo semplicemente imparare a cooperare.
4: Ma quale ruolo hanno oggi i programmi europei e la politica agricola comune nel sostenere l'innovazione nelle aziende agricole? E quali sono le sfide principali che attendono l'agricoltura italiana nei prossimi anni? Ce lo racconta Alberto Bonora, ricercatore dell'Università IUAV di Venezia, che ci aiuta a leggere il presente e il futuro dell'agricoltura italiana.
6: In Italia la situazione aziendale rispetto all'investimento tecnologico è sicuramente molto eterogenea. Da aziende agricole come Portofelloni all'avanguardia nella tecnologia ad aziende che conducono ancora manualmente tutte le operazioni in campagna. È pertanto molto importante un sostegno diretto negli investimenti, anche aziende più piccole che da sole non riuscirebbero a comprare dispositivi in grado di aiutare in questo percorso di innovazione tecnologica. È importantissimo il finanziamento europeo della PAC rispetto a queste misure di innovazione tecnologica. Penso innanzitutto alle misure legate agli ex piani di sviluppo rurale, attuali complementi di sviluppo rurale, che finanziano con investimenti diretti e indiretti alle aziende agricole questi macchinari che consentono di avere un'agricoltura di precisione. Esistono inoltre anche dei finanziamenti che riguardano l'informazione relativamente alla tecnologia per le aziende agricole. Esiste inoltre un altro piano, quello dei programmi Horizon, rispetto agli investimenti in ricerca e sviluppo di questo settore. Una cosa molto importante inoltre è stato anche negli ultimi anni quello che lo Stato italiano ha erogato alle aziende aziende agricole con diversi bandi e proprio per l'innovazione tecnologica, che consentono di investire ulteriormente in tecnologia per le aziende agricole italiane.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
5: L'agricoltura di precisione è un insieme di tecniche, non solo tecnologia sui trattori, ma anche tecnologia che ci permette di raccogliere durante l'anno tantissimi dati e riusciamo anche a monitorare esattamente le nostre produzioni. Abbiamo visto che negli ultimi 10-15 anni le nostre produzioni sono aumentate non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche dal punto di vista qualitativo. Più una pianta è sana, più è forte e vigorosa, meno si ammala e più la produzione, soprattutto i frutti come per esempio il pomodoro o i fagiolini, hanno una qualità maggiore dal punto di vista organolettico, che in fabbrica poi viene riconosciuto. Inoltre, per noi l'agricoltura di precisione è stato lo strumento che ci ha permesso di gestire la variabilità dei nostri terreni. Più un terreno è variabile, più si ha un ritorno dal punto di vista di redditività utilizzando queste tecniche. Attraverso queste tecnologie e tecniche riusciamo a produrre di più nelle zone più produttive e fertili e riduciamo tutti gli sprechi nelle zone con meno potenziale produttivo.
4: È davvero incredibile pensare quanto oggi l'agricoltura sia un lavoro che si compone di molte azioni programmatiche e di osservazione, dove non solo i trattori prendono dati dai campi, ma l'ufficio diventa un luogo in cui progettare tutta un'intera stagione agricola. Il futuro di ogni anno di lavoro passa da qui. E dietro una grande scrivania possiamo trovare Simone con gli zii davanti a tre grandi schermi, un tablet, un portatile. È da lì che si vede e governa tutto, osservando il passato, studiando il presente, prevedendo il futuro.
5: Questo è diciamo il punto nevralgico dell'azienda da cui passano tutte le nostre decisioni. Nello specifico adesso stiamo monitorando le varie fasi di lavorazione che abbiamo adesso in campagna. Possiamo vedere su questo schermo la fase di trapianto del pomodoro e se vogliamo ci possiamo collegare direttamente al monitor della macchina, così possiamo seguire il trapianto in diretta. In questo monitor invece vediamo uno dei 5 schermi presenti nella seminatrice del mais. La seminatrice adesso sta facendo rifornimento e possiamo vedere invece in quest'altro monitor gli altri 2 monitor presenti. Inoltre in questo portale qui possiamo vedere tutte le macchine legate alla irrigazione, quindi i ranger, pivot e rotoloni che abbiamo, i nostri appezzamenti e in questo campo dove stiamo terminando il trapianto fra poco faremo partire un ranger che irrigherà le piantine di pomodoro.
2: Agrinet for Tech.
1: Noi abbiamo i computer ma poi abbiamo anche il monitoraggio su telefoni e su tablet. Quindi abbiamo una parte del nostro tempo in ufficio, ma una parte per noi fondamentale è anche stare in campagna, visionare le colture, visionare lo stato di salute delle colture anche proprio in presenza con l'aiuto comunque della tecnologia che abbiamo in tasca. È vero, siamo tra virgolette dipendenti della tecnologia, ma questa dipendenza ci permette di essere più sollevati dall'essere perennemente presenti in azienda.
4: Dunque, la vita degli agricoltori moderni va dal campo all'ufficio e viceversa. Un modo davvero nuovo di concepire un lavoro che, nel nostro immaginario, è sempre stato solo a contatto con la terra. Ma ora torniamo nei campi, dove vediamo il giovane Dennis Roma, anche lui operatore trattorista, mentre sta concimando un campo di cereali, coltivato in regime biologico con estrema precisione. Oggi, con la crisi energetica, l'aumento dei costi di materie prime e di carburante, essere efficienti è fondamentale per la sopravvivenza dell'azienda stessa.
7: Sto caricando una mappa che ha studiato Simone, che mi ha inviato dall'ufficio. Ci sono delle zone dove porto più concime e zone che porto meno concime. Io faccio la botte con i litraggi giusti, con il prodotto contato, in modo da non sprecare.
4: A monte del lavoro preciso di Dennis c'è quello di Simone che con un brevetto di pilota di droni in tasca è in grado di leggere indifferentemente mappe satellitari e guidare droni. Lo vediamo proprio mentre ne sta facendo decollare uno per il controllo della fertilità di un campo. Entrambi, satelliti e droni, nell'agricoltura di precisione sono strumenti di lavoro che si affiancano al mestiere dell'agricoltore moderno.
5: Entrambi sono due sistemi che utilizziamo da tanti anni per il monitoraggio delle nostre colture. Il satellite in particolare lo utilizziamo più sulle colture cerealicole, mentre il drone lo utilizziamo nelle colture orticole e quando non abbiamo disponibilità di immagini satellitari, per esempio nei giorni nuvolosi o vogliamo essere più tempestivi. Oggi in questo campo di grano tenero biologico faremo una concimazione fogliare utilizzando dei biostimolanti organici e dei batteri che hanno anche un costo abbastanza importante e quindi attraverso questo drone andremo a mappare il grano e questo drone è munito di un sensore multispettrale che potrà vedere com'è lo stato di salute del grano in questo momento.
4: Un'altra importante coltivazione di Portofelloni è quella del pomodoro da industria, settore molto redditizio per l'azienda. Dunque, avere un raccolto abbondante e di qualità è garanzia di sostenibilità economica per l'azienda. E allora incontriamo il più grande degli zii di Simone, Cristiano Salvagnin, 62 anni, impegnato in un cantiere di trapianto del pomodoro. Anche qui, ovviamente, la tecnologia non manca.
8: Questo cantiere di lavoro è composto da una trattrice e una trapiantatrice. Utilizziamo tecnologia soprattutto da un punto di vista satellitare per quanto riguarda la guida. La macchina adesso sta avanzando guidata dalla guida automatica. Il trattore è attrezzato con una cingolatura di larghezza media nella parte apposta delle ruote posteriori, questo per consentire un minor calpestamento del terreno, quindi evitare compattamento e garantire la corsia di messa a dimora delle piante praticamente soffice e non calpestata. Viene dosata la profondità, quindi ogni elemento è sensibile al compattamento del terreno e si adatta per mettere a dimora alla giusta profondità la piantina di pomodoro.
4: Mentre restiamo ammirati da tanta perfezione nel campo, dove la distanza tra una piantina e l'altra è precisa quasi al millimetro, vediamo che ci sono diverse donne impiegate nel trapianto. Sedute sul retro del grande trattore, posizionano piantine all'interno di una parte del macchinario, dotata di una corona circolare in movimento, da cui le piantine vengono spinte nel terreno. Dunque, la mano dell'uomo è ancora presente. Non solo, è quella femminile.
8: La manualità che è tipica dell'universo femminile, la pazienza, e quindi abbiamo questa squadra di donne che è abbastanza per noi una consuetudine averle. Ogni signora prende dalla vaschetta un certo numero di piante che poi una alla volta vengono introdotte nella ruota girevole che va a ospitare la pianta. La pianta fa un suo percorso, viene messa a dimora e schiacciata in maniera che sia piantata bene a terra.
4: Siamo ormai al termine della nostra visita, immersi in un bellissimo campo di alberi di noci, l'ultima scommessa della famiglia. Qui Simone, passeggiando tra i filari, ci fa notare la presenza di un sistema di irrigazione di precisione. Nulla viene sprecato e ogni goccia d'acqua è dosata alla bisogna. Un elemento imprescindibile dell'agricoltura moderna, sempre più caratterizzata da scarsità d'acqua.
5: Da noi la risorsa idrica per fortuna negli ultimi anni è sempre stata disponibile, ma sempre di più è una delle problematiche che in futuro riguarderà il mondo dell'agricoltura. Per questo abbiamo investito nel trasformare tutti i macchinari che abbiamo in azienda che irrigano a essere più efficienti. In questo innocento, per esempio, c'è una centralina nella stazione di pompaggio dell'acqua che legge i dati provenienti da una centralina meteo e da 9 sonde di umidità che in tempo reale riescono a leggere il fabbisogno idrico presente nel suolo e in automatico stila un fabbisogno idrico per settore di irrigazione e quindi l'impianto si accende in automatico e andrà ad apportare alle piante solo la quantità necessaria per mantenere questa soglia di umidità efficiente per le piante. Se arriva una pioggia l'impianto si ferma o se per esempio se pescando l'acqua da canali di irrigazione entra della salinità, il sensore che è a monte dell'impianto può leggere e bloccare l'irrigazione.
4: L'esempio di Portofelloni è quello di un'azienda che ha impiegato anni ad adattarsi al cambiamento dell'agricoltura moderna. La loro grande visione è stata forse soprattutto quella di anticipare il cambiamento. Ma quali sono davvero le sfide di fronte cui si trova l'agricoltura di oggi? Sono sempre più pressanti poi? Di fronte ad uno scenario sempre più incerto, sembra che l'agricoltura di precisione sia l'unica risposta e ce lo riassume bene Massimo prima di salutarci.
1: curiosità e passione ci hanno portato anche a visitare altre realtà in giro per il mondo, negli Stati Uniti, collaborazione con università anche americane, dove abbiamo stretto rapporti anche di amicizia e che abbiamo un continuo supporto e confronto. Oggi siamo in difficoltà a livello politico, a livello geopolitico, a livello di cambiamento climatico, ma sopportiamo e supportiamo le difficoltà in modo diverso se non avessimo fatto questi passaggi, questo excursus negli anni di conoscenze e di implementazione di tutte le tecnologie e soluzioni che abbiamo portato nella nostra azienda nell'arco di più di 20 anni, 25 anni.
4: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire quali sono gli elementi essenziali dell'agricoltura di precisione. Non vorrei essermi perso qualche passaggio.
3: L'agricoltura di precisione, conosciuta anche come precision farming, è un approccio innovativo che utilizza tecnologie avanzate e dati per gestire le coltivazioni in modo più efficiente, sostenibile e mirato. Tutto parte dall'introduzione della guida satellitare sui trattori, che consente di lavorare i campi con estrema precisione, evitando sovrapposizioni tra le passate. Questo porta a una riduzione immediata degli sprechi di sementi, fertilizzanti e carburante. Un passo fondamentale è stata poi la mappatura delle produzioni. Grazie a sensori e rilievi, ogni appezzamento viene analizzato metro per metro per capire quali zone producono di più e quali meno. Questi dati permettono di creare le cosiddette mappe di prescrizione, che indicano come intervenire in modo differenziato all'interno dello stesso campo. Questo sistema, chiamato distribuzione a rate o variabile, consente di adattare gli input alle reali esigenze del suolo e delle colture, migliorando l'efficienza e riducendo gli sprechi. L'agricoltura di precisione si basa anche su un monitoraggio continuo. Analisi periodiche del suolo e sensori avanzati raccolgono dati su umidità, sostanza organica e pH direttamente durante la semina. Queste informazioni vengono poi gestite tramite software dedicati, che registrano tutte le operazioni aziendali, lavorazioni, consumi, costi, e permettono di fare valutazioni sia agronomiche sia economiche. In sintesi, l'agricoltura di precisione permette di coltivare su misura, ottimizzando le risorse, aumentando la produttività e rendendo l'attività agricola più sostenibile.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
9: RNC 107.4. La tua radio.
10: La tua radio.
9: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Si infiamma il conflitto Iran-Stati Uniti. L'esercito iraniano ha dichiarato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro basi americane in Bahrain, Kuwait. Diversi soldati americani sarebbero rimasti uccisi. Secondo l'agenzia Tasnim, due petroliere hanno preso fuoco in seguito a esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto di Hormuz. Ma il comando centrale degli Stati Uniti smentisce. In Iran, secondo fonti di Teheran, gli attacchi aerei americani hanno causato 3 morti e 8 feriti. In Ucraina un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti e la regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale. La maggior parte è stata abbattuta dalle difese antiaeree. A Kiev intanto proseguono le proteste contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov, decisa dal presidente Zelensky. Il caso Roggero diventa politico. Il gioielliere condannato a 14 anni di carcere per aver ucciso 2 rapinatori è arrivato ieri in carcere a Bollate. Si è detto pentito ma convinto di subire un'ingiustizia. Rivolgendosi al presidente Mattarella dice: ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti, si mette una mano sulla coscienza. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. In Puglia, a Taranto, grave episodio di caporalato. Un'inchiesta dei carabinieri partita nel 2004 dopo la morte di un operaio.
1: Omicidio colposo aggravato, inquinamento e disastro ambientale, impiego di lavoratori stranieri irregolari. Con queste accuse 2 persone sono state arrestate, altre 2 indagate a Taranto, a seguito di un'inchiesta dei carabinieri che ha scoperto un grave episodio di caporalato in un'azienda agricola del territorio. Gli accertamenti partono a maggio del 2024, a seguito della morte di un operaio indiano caduto da una pala caricatrice. Grazie alle testimonianze, ai rilevamenti della scientifica e all'autopsia, gli investigatori hanno ricostruito l'incidente che ha coinvolto l'uomo, scoprendo un pesante sistema di sfruttamento. Decine di lavoratori indiani erano costretti a lavorare anche oltre 12 ore al giorno, pagati 3 euro all'ora e in situazioni di grave carenza di sicurezza. L'operazione, che ha portato al sequestro preventivo del complesso di 3 aziende di oltre 1 milione di euro, ha svelato anche un sistema abusivo per convogliare liquami in un grande lago artificiale in un'area sottoposta a vincoli naturalistici. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sul caso della bambina morta in una piscina a Sestri Levante. La piccola 11 anni era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone della piscina di uno stabilimento balneare. Tutto pronto a New York per la finale dei mondiali di calcio in programma domani sera, match che metterà di fronte la Spagna campione di Europa e l'Argentina campione del mondo uscente. Oggi alle 23 ora italiana invece in programma la finalina per il 3° e 4° posto fra le 2 grandi deluse, Francia e Inghilterra. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
3: Buongiorno e ben ritrovati a Sul pezzo con l'autore. Da Marina Ferrero e da RNC. Come sempre siamo sui 107.4 per Torino, Asti, area metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Se volete interagire con noi lo potete fare inviando un sms al 345-3233-124 oppure scrivere all'indirizzo mail diretta @rncweb.it. E penso che di cose da dire ne avrete, dato che stiamo per varare, tenere a battesimo questa rubrica, una nuova rubrica, 2 passi in diretta. 2 passi in diretta in realtà era una rubrica che già era andata in onda per un certo periodo, poi si era fermata e adesso torniamo per proporvi un binomio che sicuramente troverete anche voi interessante: turismo e cultura. E ci servirà la cultura, cioè i libri, per raccontare i luoghi, E ovviamente ne parleremo con gli autori. Ecco, quindi aspettiamo i vostri commenti e soprattutto, come si dice, il feedback. Bene, e adesso credo sia arrivato il momento di introdurre l'ospite. In queste nostre passeggiate che faremo, inizieremo innanzitutto a passeggiare a Torino. Noi siamo un'emittente radiofonica del torinese e quindi iniziamo dalla nostra città. Passeggiare per le strade, per i vicoli, guardare i monumenti, osservarli, visitarli, oppure semplicemente entrare in un bar a prendere un caffè, a scoprire il vermouth piuttosto che il bicerin. Però ecco, saremo in compagnia via via di un autore che ha scritto dei romanzi che li ha ambientati a Torino. Forse non tutti, non per tutto come dire, lo svolgersi del libro, però sicuramente ci sono delle citazioni che riguardano Torino. Iniziamo le nostre passeggiate con Massimo Tallone, scrittore che ha al suo attivo numerosi libri gialli, di cui l'ultimo è Un Dio solo non basta, edito dalle edizioni del Capricorno ed è uscito quest'anno. È un saggista e socio fondatore di Torinoir ed è direttore artistico e docente di scuola di Noir, distretto 011, è fondatore della scuola Collegio Beniamente. Infine, lui ambienta i suoi romanzi a Torino. Torino che anche dalle sue ambientazioni si evince quanto questa città sia eclettica. È una città che ha saputo cambiare, ha saputo trasformarsi, perché forse vi ricordate che fino a Torino 2006, cioè quando ci furono i giochi olimpici invernali, Torino oserei dire che era una brutta città industriale. Da quel momento è cambiata. Oggi è una bella città turistica, ma non lo dico io perché sono di Torino, perché amo la mia città, perché lo dicono i turisti che vengono a trovare e a visitare questa città e che dicono: ma perché prima non se ne parlava, una città così bella con una storia così lunga che parte dalla preistoria e arriva al periodo post-industriale, quindi una città eclettica. Basti anche pensare agli appuntamenti che ogni mese offre sia ai torinesi che ai visitatori. Ecco, quindi, e quindi si parla di Torino. Buongiorno Massimo.
4: Buongiorno Marina, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
3: Intanto Massimo, è un piacere fare questa passeggiata con te qui sulla collina torinese e adesso ecco, siamo qui al Monte dei Cappuccini, Monte dei Cappuccini che è tra l'altro insomma un luogo molto particolare, vuoi perché c'è la chiesa dei Cappuccini, ma anche perché ci sono dei panorami meravigliosi, perché non è altissimo perché poi siamo a 300 metri sul livello del mare, ma si vede il Po che scorre questo Eridano, no? Questo, ed è molto, molto suggestivo. È vicinissimo al centro storico, ma fa un po' più fresco che nel centro storico, devo dire la verità. E poi chiaramente la chiesa di Santa Maria, perché la chiesa dei Cappuccini, la chiesa di Santa Maria al Monte dei Cappuccini, ecco,
4: Certo.
3: una chiesa a croce greca, tardo rinascimentale, manierista, con interni barocchi. Ecco, questo è come dire, una parte, però se poi andiamo nell'altra parte, in quello che era l'antico convento delle monache, invece oggi c'è il Museo della Montagna, del CAI, mi pare dal 1800. Ecco, quindi qui siamo in un contesto un pochino più fresco che nella città, però ecco, stiamo così, stavamo parlando con Massimo che tu hai sempre ambientato i tuoi libri a Torino, giusto?
4: Sì, la maggior parte dei miei libri in realtà li ho ambientati a Torino, sia perché ovviamente in genere parlo di posti che conosco, ma per una ragione forse ancora più potente è perché i miei editori, almeno due editori, mi hanno chiesto di ambientarli a Torino. I fratelli Frilli, con i quali ho pubblicato otto romanzi, con il protagonista Riccardo, E Capricorno, visto che i miei romanzi escono allegati alla stampa, mi ha consigliato, e io ho quasi sempre obbedito, di ambientare i miei romanzi a Torino. Tu hai appena parlato di Cappuccini, l'ultimo volume della serie di Lola, che è una serie di 6 volumi, di 6 storie, che ha come titolo Le api dei Cappuccini, che poi che si svolge proprio lì in parte la vicenda. È una serie che ho scritto con l'ausilio, diciamo, tecnico scientifico e criminologico di Biagio Carillo, un capitano, un tenente colonnello dei Carabinieri, che in quella serie mi ha coadiuvato nella parte tecnica delle cose, diciamo, poliziesche. Ebbene, i Cappuccini in quel libro lì sono citati, diventano anche una scena del crimine, si svolge proprio lì. Quindi vedi, la letteratura giallo-noir, ma più in generale, che scrive di posti, poi trasforma quei posti in centri proprio di energia narrativa, no?
3: Ma guarda, Torino, diciamo che ha questo merito, credo almeno dal 1800. Pensa che era chiamata l'Hôtel d'Europe, cioè l'albergo più lussuoso e rinomato della città, dove abitarono ospiti illustri come Balzac, Flaubert, Melville, Dumas, Ruskin. Quindi Torino è la città, secondo me, degli scrittori, e tu già ne sei, come dire, un simbolo, più o meno come la Mole Antonelliana.
4: Sei la romanenca, diciamo, di Torino.
3: Ma poi possiamo continuare con François Rabelais, con Carlo Goldoni.
4: Sì, Rabelais, si parla anche di Nostradamus, di cui forse c'è una targa che sembra che ne richiami la presenza in una cascina che è ora abbandonata a Parella, ma di cui è rimasto salvo questo specie di scritta, di incisione.
3: Beh, tu pensa che adesso noi questi personaggi li studiamo, leggiamo, facciamo, pensa un po', tu se vai indietro di 150 anni passeggiavano per Torino, magari facciamo la stessa passeggiata che facciamo noi.
4: Certo, capisce.
3: Perché comunque io trovo che la natura, comunque l'ambiente bucolico, aiuta a trovare l'ispirazione, no? La creatività, perché passeggiare qui nella collina, è vero che è chiaro che per andare a Superga adesso dobbiamo attraversare, insomma, delle zone residenziali, case bellissime, tra l'altro quartiere Liberty, perché comunque scendendo dal Monte dei Cappuccini ci troviamo nella zona della precollina, quella famosa per le case con questa architettura Liberty, che ha caratterizzato alcuni quartieri di Torino, tra Citturin e precollina, proprio nel periodo della Belle Époque, il famoso periodo Liberty, che qua è stato tradotto col periodo floreale, ma va bene.
4: Chiaro.
3: Va bene lo stesso. Ecco, però vediamo, tra l'altro, se non mi ricordo male, in qualche tuo libro, no, ci sono delle citazioni proprio su qualche fregio, su qualche cosa che ha dei richiami. Adesso non mi ricordo.
4: Sì, ma io mi avvalgo molto di questa, come dire, della seconda fascia delle notizie particolari e curiose di una città, in questo caso Torino, l'ho fatto anche per Venezia. Cioè, le città importanti hanno, come dire, un repertorio di cose da vedere, da studiare o da frequentare di prima fascia, no? Che sono la Montonegliana, il Museo del Cinema, il Museo Egizio, e Venezia, c'è San Marco, c'è tutto quello che fa, diciamo così, la prima linea. Ma tutte le città hanno una seconda e una terza linea di curiosità, di luoghi, di angoli o di piccole perle storiche o addirittura architettoniche o artistiche che non vanno trascurate. E io quasi sempre nei miei romanzi salto a pie pari la prima fascia di cose, come la Montonegliana, il Museo Egitto, non ne tocco mai quelle robe lì, e vado a pescare elementi della città o della collina meno noti, sia perché mi sembra più stimolante per chi legge, come dire, far lavorare la fantasia, perché se io dico Mole Antonelliana è già lì, è già depositata nella nostra immaginazione, non ha bisogno di non stimola nulla, come la Tour Eiffel, come il Colosseo, non stimolano nessuna operazione, come dire, di produzione di immaginario. Mentre se io dico il pipistrello sotto il balcone di via Madama Cristina Angolo, via Silvio Pellico, e c'è, è un grosso pipistrello di, scolpito che sostiene un balcone, anzi due balconi, uno su via Madama e uno su via Pellico. Bene, se io dico quello, io sono sicuro che A, la maggioranza dei lettori non lo conosce, B, ha voglia di andarlo a vedere. Siccome più o meno tutti passiamo in via Madama Cristina, un bel giorno dice: fermo la macchina un attimo, vado a piedi e mi guardo sto pipistrello, è impressionante, è bellissimo, fa veramente accapponare la pelle, e nessuno sa il motivo, questo è bello anche. Ecco, io nei miei libri amo inserire questi piccoli documenti o artistici o urbanistici della città che non sono di immediato consumo, diciamo così.
3: Ma sai una cosa, e questo io l'ho riscontrato in più di un'occasione, molte persone, molti viaggiatori, molti turisti, spesso e volentieri, sai che io affianco a questa attività quella del turismo, bene,
4: certo.
3: In più di un'occasione le persone mi hanno detto: senti, ma nel libro, non so, di Dan Brown erano citate queste cose, ci porti a vedere tutto questo? No, tutto il percorso non si può perché ci vogliono almeno 3 giorni, però, no, però qualcosa cerchiamo di fare. E qualcun altro che mi chiede: ma vedere queste cose esistono realmente, eccetera? Quindi nell'immaginario collettivo, nell'immaginario del lettore, comunque vedere questo posto, toccare con mano, credo che dia come dire, qualche un'emozione in più, qualcosa in più, perché ma questa, certo, cosa, certo. Allora c'è chissà quale mistero da conoscere, ecco perché.
4: Ma poi soprattutto è il bello che se tu passi in una città, in un posto e vedi qualcosa, va bene, lo vedi, ma se prima di averla vista l'hai letta in un libro, è come se quella cosa lì diventasse una sorta di appuntamento, no? Tu dici: ah, devo andare lì perché voglio vedere questa cosa che ho trovato in quel libro. E quindi il beneficio emotivo, il beneficio anche di attenzione maggiore è duplice, perché arrivi lì con un carico di attesa, è come andare a un appuntamento galante, non è che nel primo caso passeggi e vedi, subisci, nel senso positivo del termine, subisci, nel senso che rilevi, i tuoi occhi rilevano, le tue orecchie, i tuoi sensi rilevano un evento e finisce lì. Ma la produzione di immaginario che si scatena quando le leggi e poi vai a verificare che è proprio così è bellissima. Io l'ho fatto a Parigi con molti libri di Simenon, l'ho fatto a Venezia, è molto bello vedere frazioni, frammenti, porzioni di città che hai percepito prima attraverso uno scritto e poi vai a verificarlo, è bellissimo.
3: E questo è ancora più suggestivo. Per esempio, adesso noi siamo qui in Borgo Po e stiamo attraversando Borgo Po, guardando giù verso il famoso Eridano, il nostro Po odierno, ieri Eridano. Ecco, questo ti dà, no, un po' la percezione della città, che ti sembra di toccarla con una mano, un po' come si fa quando si fanno quelle foto strane dove tocchi i monumenti,
4: sì,
3: metti il dito,
4: sì,
3: sopra,
4: sì.
3: Ecco, però vista dall'alto la città ha un'aura differente, non so se sei d'accordo con me, perché
4: Percepisci
3: qualcosa, quel rumore di sottofondo che c'è in tutte le grandi città, come quella luce, quel bagliore che c'è anche a notte fonda, insomma,
4: sì,
3: cose tipiche. E poi ecco, guardare di qua il ponte Vittorio Emanuele I, che quello che dà su Piazza Vittorio, per capirci, di fronte alla Gran Mare, ecco, ed è un ponte fantastico, sono 150 metri di lunghezza.
4: Sì.
3: No, e fu costruito nel 1810, tra l'810 e l'813, ma era quel, come dire, collegare due sponde importanti, la riva destra del Po con la riva sinistra,
4: certo,
3: o il centro storico. Certo. Per noi è più centro storico che riva sinistra, però un po', no, rimanda a Parigi, no? La Rive Gauche, la Rive Droite, no? queste due anime, no? E che comunque anche qui si rispecchiano, no? Perché sulla riva dove ci troviamo, dove c'è il Borgo Po, quindi sulla riva destra, ecco, c'è questa, come dire, tranquillità quasi, no?
4: Sì,
3: mentre
4: Borgo,
3: di là
4: un Borgo.
3: Cioè,
4: esatto. Io abito proprio in Borgo Po e conosco persone che da 20 anni non attraversano il ponte perché è sufficiente stare nel Borgo. Le rare volte che devono andare ci dicono vado a Torino.
3: E siamo a
4: 150 metri da questo territorio. Questo è il bello.
3: Però questo è anche quello che ti dà un po' la percezione di quanto l'anima torinese in fondo sia molto legata ai quartieri, no? Perché ciascuno è molto legato al suo quartiere, ogni quartiere ha vita a sé. Però io adesso, allora, passeggiando viene sete, senti, cosa ne dici se andiamo ad assaggiare un chinotto data l'ora? Perché il vermouth magari un po' più tardi, poi con questo caldo.
4: Con questo caldo ci vuole una bevanda fresca.
3: Una bevanda fresca e qui ovviamente scendiamo un pochino verso la Gran Madre, la bellissima chiesa bianca che a croce greca, quella che tutto sommato si apre, no? Davanti a questo ponte che è una sorta di collegamento con la città, con il brusio, il brulicare, cioè queste due. E poi che ovviamente dà quest'occhio alle acque che scorrono tranquille, perché ricordiamo che sulle sponde del Po ci sono le associazioni dei canottieri e ogni tanto vedi scorrere sul fiume una canoa, no? In maniera
4: fanno anche le regate. Adesso in questi giorni è un po' limaccioso perché il caldo ha fatto proliferare queste mucillagini, ma il Po è sempre vivace, pieno di traffico, diciamo così.
3: Questo benvenga, che non è ovviamente un fiume di grandissima portata, perché ci sono dei battelli che lo percorrono, ma che lo percorrevano in realtà, perché non c'è nulla che non sia a remi. Però andando più in là, certo, si allarga, però comunque non è un fiume da crociera fluviale.
4: No, certo, chiaro, non è il Nilo, non è il Danubio.
3: Ecco, però è un fiume piacevole da vivere. E noi su queste acque fresche andiamo a berci il nostro chinotto, ci fermiamo e dalla regia ci mandano un brano che noi andiamo ad ascoltare.
4: A dopo, allora.
3: A dopo, restate con noi.

0: rieccoci, continuiamo a parlare con Massimo Tallone, scrittore che ha al suo attivo numerosi libri gialli e noir, di cui l'ultimo è L'Alleato, edito da Edizioni del Capricorno, che è uscito da poco. Lui è un saggista ed è socio fondatore di Tori Noir, direttore artistico e docente della scuola di noir distretto 011,
1: fondatore... con Giorgio Ballario, quest'ultima con Giorgio Ballario, distretto 011.
0: Ah, ottimo! È fondatore della scuola Collegio Beniamenta.
1: Esatto, sì.
0: Ecco, mamma mia, quante cose sai!
1: Vabbè, il tempo passa, siamo gli anni.
0: Senti, stiamo passeggiando in una delle zone di Torino forse più belle, e approfitto perché noi la stiamo percorrendo, siamo partiti dal Monte dei Cappuccini, ma indietro di pochi chilometri c'è una cittadina che si chiama Moncaglieri, e proprio domani celebreranno la rievocazione storico-religiosa del Beato Bernardo di Baden, che era un capitano di ventura votato alla castità, all'ardimento militare ed un altro ideale di giustizia. Per farla breve, nel 1458 lui rientra da Genova con pochi uomini, però contrae la peste, e quindi il 15 luglio la malattia lo uccide appena trentenne proprio a Moncaglieri, nel convento di San Francesco. E quindi tutti gli anni a Moncaglieri fanno le celebrazioni per rievocare questo fatto, questo episodio storico, con una grande processione e soprattutto una grande rappresentazione. Mi pare ci siano addirittura 400 comparse, delle scenografie molto belle. Ed è veramente avvincente come momento. Quindi,
1: certo.
0: Consiglio a tutti, se siete in zona, di fare un salto per vedere, insomma, è veramente, veramente bella come rappresentazione. Ma le storie della collina sono veramente tante. Guarda,
1: Maria, sì? Ti interrompo un po' brutalmente a gamba tesa, perché è proprio sulla collina che volevo soffermarmi un attimo, perché io ho ambientato molti miei romanzi in collina. La collina torinese, anche al di là, anche la zona del Chiarese e così via. E il prossimo romanzo, che tra l'altro uscirà a febbraio del 2027, si svolge praticamente tutto nella collina, diciamo, di Gassino, quella collina un po' più in là, no? Un po' più verso Chivasso. Ecco, a Torino la parola collina non definisce soltanto una zona geografica, non è che chi abita, quando io dico abito in collina, io non abito in collina, abito qui in piazza della Gran Mare, ma se uno dice abito in collina, l'ascoltatore non sente un problema semplicemente geografico, sente un problema, sente una sensazione sociologica. Abitare in collina vuol dire avere due macchine, vuol dire avere figli che studiano alla scuola americana, o avere una fascia sociale elevate. Quindi la parola collina da sola a Torino evoca anche un diverso status, diciamo così, sociale. Nel mio romanzo che si chiamava La tentazione di uccidere, di 3 anni fa, credo, 4, ecco, in quel libro lì, che si svolge tutto o quasi tutto in collina, con qualche passaggio invece all'Accademia Artistica di Torino, in quel romanzo lì è proprio definito il concetto di collina come un concetto di fascia sociale. Dire collina vuol dire appartenere a questa fascia sociale, non semplicemente appartenere a un luogo, un quartiere o una dislocazione geografica. Ecco, a Torino questo è molto importante, ed è un po' come in altre città, come dire i Parioli a Roma, ci sono delle definizioni urbanistiche o addirittura geografiche, come l'anonima parola collina, che hanno connotazioni sociologiche e addirittura proprio di stratificazione sociale. Questo è nei miei romanzi salta fuori questo uso della parola o delle parole che definiscono luoghi geografici, che però si ammantano anche di, attirano su di sé anche degli elementi di classificazione o di etichettatura che tutti quanti noi facciamo anche a nostra insaputa.
0: Questo è verissimo, perché la prima cosa che viene da pensare, sì, è vero, per esempio l'avvocato Agnelli abitava in collina, la sua famiglia abita in collina, in realtà è Pino Torinese, mi pare, però ovviamente c'è questo, è vero, la collina o la precollina sono...
1: Sì, sono luoghi geografici ma anche sociologici, questo è interessante, no?
0: Sì, assolutamente, assolutamente, anche se poi bisogna dire che la collina di Torino ha anche altri aspetti, per esempio adesso ci sono veramente dei percorsi da fare come trekking, come bicicletta, per chi è allenato, insomma, pensa che ho incontrato un giorno proprio lì al Monte dei Cappuccini due signori olandesi che arrivavano, ma due signori già sui tra i 60 e i 70 anni, non ti sto dicendo due giovincelli, con la bicicletta dalla pedalata assistita, mi sono arrivati lì e a me sono veramente schizzati fuori gli occhi dalle orbite, perché ho detto mamma mia, questi sono bionici, no, perché arrivare lì in bicicletta le dura, e poi mi chiedono ma così io, cioè non è che avessi qualche tesserino o qualcosa, niente, ero lì tranquilla per i fatti miei, e mi chiedono per favore, noi di qua vorremmo arrivare dall'altra parte della collina, quanto è lontano? Dico, ma dall'altra parte della collina esattamente dove volete arrivare? E loro mi dicono, ma a noi piacerebbe arrivare a Pecetto, ci hanno parlato, le ciliegie, poi ci sono anche delle vestigia del periodo dei Taurini, periodo protostorico, eccetera.
1: Sì.
0: E gli ho detto, allora, di qua ci si può arrivare, per carità, le strade ci sono, perché se uno le fa con la moto piuttosto che a piedi come trekking ci si arriva, ci vuole una giornata. Ho detto, però in bicicletta, caspita, se vi capita qualcosa, dice, secondo lei noi ci spaventiamo, arriviamo dai Paesi Bassi. No, per carità, ha ragione, è vero anche quello, però dico, dai Paesi Bassi sarete arrivati in treno, ma comunque...
1: E poi loro non hanno colline,
0: non ne hanno, infatti, e quindi però mi sono resa conto che adesso per le passeggiate, per il trekking, per il
1: c'è grande offerta.
0: Una grande offerta, una grande riscoperta della collina in quanto parte della città, che non che è vero che è vista per molti aspetti come uno status symbol, se vogliamo, però è anche vista come un qualche cosa da vivere, parte della città da scoprire, no? Perché ha quell'aura di mistero.
1: È verissimo.
0: E quindi
1: io, un altro aspetto di che io amo mettere nei miei romanzi, sempre con questo concetto di cose non così note, sono certi castelli poco noti o addirittura ignorati. Per esempio, proprio tu hai citato Moncaglieri poco fa.
0: Sì?
1: Proprio nel territorio di Moncaglieri, nella parte bassa, nella parte proprio pianeggiante, quando verso la fine dell'area comunale di Moncaglieri, c'è il castello della Rotta, che è proprio adiacente all'autostrada, no? Quella della Torino-Savona. Ecco, questo castello nessuno lo conosce, lo si può visitare, c'è una persona che racconta ciò che succede, e lì dentro fu trovata una specie di una tomba, semplicemente, con dentro uno scheletro su cui era rimasta la cotta di maglia con il simbolo dei templari. Cioè, sono cose divertenti questo. E sempre questo signore che guida i gruppi a conoscere questo castello, racconta, probabilmente per fare un po' di per eccitare un po' la mente, racconta della presenza notturna di un fantasma lì dentro. Ecco, sono cose, io poi l'ho messo nel mio romanzo, credo, La ragazza del Bristol, ho messo una lunga scena, la scena finale del romanzo, in questo castello della Rotta, e andai a presentare La ragazza del Bristol al castello della Rotta, proprio perché eravamo nel luogo in cui le ultime 50 pagine raccontavano la scena finale.
0: Ma se non mi sbaglio c'è anche qualcosa in agenzia matrimoniale, sai, dei tuoi
1: libri.
0: Allora
1: è quello forse, perché no, io una volta sono all'USA, adesso mi confondo anche di libri.
0: Allora, ed era fantastico. E quanto al discorso dei templari, pensa che hanno messo sul balconcino, su un insomma, questo manichino vestito da templare.
1: Sì.
0: E ad un certo punto qualcuno aveva fatto il passaparola, la dama bianca è riapparsa, no, non è la dama bianca, i templari, perché si mettevano sul Ponte Vecchio a chiedere le gabelle a chi voleva passare, perché era l'unica strada del Ponte Vecchio e Moncalieri che collegava Asti con Torino. È vero, è vero, e questa cosa qui è stupefacente. Nel tuo, sì, nel tuo libro Agenzia Matrimoniale c'è questo passaggio ed è molto bello. E vedere questo castello, per un castello alto medievale, che comunque dà anche un po' l'idea di quanto fosse potente la zona in quel tempo.
1: Sì, certo, certo.
0: Perché comunque...
1: La rotta che poi prende il nome dal fatto della sconfitta, ci fu una rotta, nel senso che l'esercito piemontese fu sconfitto, quindi della rotta, dell'esercito piemontese fu sconfitto, quindi della rotta, della sconfitta.

0: Perché avendo tanto legato al periodo alto medievale, forse dovremmo comunque riprendere in mano, rimappare, dare una nuova valorizzazione, perché veramente abbiamo tantissimo, ma ci sono tantissimi castelli, c'è cioè quello del Buon Riparo qua a Vinovo, il castello di Parpaglia in quel di Stupinigi, insomma, ce n'è tantissimi. Però chiacchierando, chiacchierando, noi
1: Eh sì, certo.
0: siamo arrivati
1: Vede che
0: alla
1: chiudo
0: Basilica di
1: subito su
0: Superga. Pensa.
1: chiudo subito per dirti una cosa
0: Sì?
1: sui castelli. Soltanto nel Cuneese sono quasi 1.000 i castelli, tanto per dire,
0: Più o
1: quindi ce
0: meno
1: ne
0: come
1: sarebbe da parlare.
0: nella Loira. Sono altrettanti, eh? Possiamo fare concorrenza.
1: Certo.
0: Dicevo, chiacchierando, siamo arrivati alla Basilica di Superga. Ma sai cosa aveva detto Jean-Jacques Rousseau? Che comunque lui nasce a Ginevra, no? E fa un sacco di opere, è stato insomma un grande filosofo, pensatore dell'illuminismo francese. Ecco, quando viene a Torino, tra l'altro a 16 anni, ecco, questa è una cosa che non tutti sanno, nell'aprile del 1728 entra nell'ospizio dei catecumeni di via Porta Palatina e in 9 giorni gli fanno abiurare il calvinismo perché lui è svizzero di
1: Dimmi
0: Ginevra e 2 giorni
1: tu. Sì.
0: dopo viene ribattezzato come cristiano cattolico nel Duomo di San Giovanni. Quindi,
1: Ma rivedi.
0: sì, nella sua autobiografia, nelle confessioni, lui lo racconta e fa una citazione invece nell'Emilio, un suo romanzo del
1: Sì, dimmi, certo.
0: 1762. Che parla proprio della Basilica di Superga e da cui contempla il grandioso panorama che offre la città. Tu
1: Sì,
0: pensa
1: infatti,
0: quanto
1: io
0: aveva colpito.
1: quando ricevo qualche parente, amico che non è mai stato a Torino, la prima cosa che faccio è portarli al Monte dei Cappuccini per far vedere loro la città dall'alto, specialmente se c'è una bella giornata e vedi anche le Alpi in fondo, e descrivere così, indicandoli i punti principali con davanti Piazza Vittorio e il resto. E poi, se è possibile, li porto a Superga per fare la stessa cosa da un'altra prospettiva e da un'altra altezza, no? Quindi anche questo è il primo giorno che uno viene a Torino, fa queste due cose qui, ha già una mappatura emotiva e visiva di grande suggestione.
0: Assolutamente, anche perché poi vabbè, la Basilica di Superga c'ha una storia che è fantastica, perché nasce perché intanto è il re che Vittorio Amedeo II la fa costruire proprio per ringraziare la Vergine dopo aver sconfitto i francesi. E l'architetto è Filippo Juvarra
1: Sì.
0: e poi viene aperta nel 1731, ma diventerà poi una sorta di Pantheon per cioè, i reali che non regnanti della famiglia Savoia. E quindi vengono tumulati, forse ancora oggi, anzi ancora oggi,
1: Sì, certo.
0: i non regnanti, perché i regnanti sono stati tumulati tutti nel Pantheon di Roma, ad
1: Certo.
0: eccezione della moglie morganatica, la bella Rusin, a cui hanno fatto il Pantheon qui a Torino
1: Commissione
0: Mirafiori,
1: Sud.
0: ecco, e poi l'altro aspetto della Basilica di Superga è che il 5 maggio del 1949 c'era un volo che tornava dal Portogallo dopo un amichevole e c'era il Grande Torino e ci fu quello schianto terribile.
1: Certo.
0: E questo è rimasto forse più del resto nell'immaginario di tutti i tifosi, anche perché allora il
1: Certo.
0: Grande Torino era un po' la riunificazione, era il primo dopoguerra e quindi ovviamente c'erano tante emozioni che si concentravano
1: Chiaro,
0: in questa
1: sì. E
0: squadra.
1: io
0: Ecco.
1: il primo romanzo di quella famosa serie che ho citato prima, la serie di Lola, di 6 romanzi, con l'ausilio di Biagio Carillo, si chiama Il postino di Superga e è ambientato proprio lì sotto, poco sotto la Basilica, quindi abbiamo, come dire, anche materia letteraria recente, recente, da 10 anni questo libro, però di oggi, di questo periodo.
0: Ecco, ma il postino di Superga che cosa fa?
1: No, il postino di Superga è un mite signore

0: che lavora per un marchese che abita lì sulla collina, poco prima del Superga, in una villa, e che per conto del marchese porta delle cose in giro, o va a fare la spesa, o porta dei comunicati, perché il conte non ha internet, non ha niente, il marchese non ha niente, e questo postino incrocia a sua insaputa, incrocia questa Lola e la sua banda di delinquenti, e da lì nasce il romanzo, il noir.
1: Ecco, però ecco, sempre in zona c'è anche una parte, se non ricordo male, di agenzia matrimoniale che mi piace tantissimo, che ci sono due case, passando per quella strada, sì, vedi due case che sono abbastanza anonime, che non attirano l'occhio, no? E questo è che è molto così suggestiva come immagine.
0: No, io uso quella scena lì, si svolge, anzi quella serie di scene si svolge nella zona di Reaglio, nella strada che va su verso il Pino, dove ci sono queste famose due case simili affiancate, in cui si svolge buona parte del romanzo.
1: Ecco, però come hai detto prima all'inizio, dici, mi attirano quelle cose che sono dei particolari, dei dettagli che forse non saltano subito all'occhio, però che poi rimangono impressi. Ed è vero,
0: certo.
1: Ed è vero,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: uno
0: sì.
1: Poi dice, aspetta, fammi andare a vedere se le intravedo queste.
0: certo, ma io lo faccio perché l'ho fatto io a mia volta. Quando leggevo, che ne so, La donna della domenica, che ero giovane, o leggevo libri che si svolgevano in città che poi avrei visitato, io andavo a vedere, mi segnavo, andavo a vedere questa roba qui, e andavo a vedere a Venezia, a Roma, a Firenze, o a Parigi, andavo a Lisbona, andavo a vedere questi luoghi, quelli citati da Pessoa, per esempio, no, Lisbona. Io avevo visto Lisbona con gli occhi di Pessoa già molto prima di vederla, diciamo, fisicamente. E quando mi sono trovato in quei bar, in quella via dos Duradores, ecco, quella roba lì è come se fosse in più, non era soltanto quella via lì, era la via che io avevo già visto prima di andarci, e questo creava un impasto emotivo, un impasto affettivo doppio, diciamo, rispetto a una semplice visita piatta, no? Vado a vedere queste cose qui.
1: Ecco, ma mi viene spontanea la domanda, tu sei uno scrittore e su questo non c'è dubbio, però sei anche un lettore appassionato. Ecco, uno scrittore è prima un lettore o prima uno scrittore, oppure le cose si intrecciano e non c'è un limite definito?
0: Ma io, come me, tanta gente che conosco che scrive, io ho cominciato leggendo, non pensavo di scrivere. Mi sono innamorato della parola scritta da ragazzo, da adolescente, da quattordicenne. Leggevo Simenon soprattutto all'inizio, ma leggevo anche già Dostoevskij a 14 anni, perché ogni frase, ogni cosa che sentivo, anche in televisione, una frase che mi colpiva, se riuscivo a capire da dove veniva, andavo a prendermi il libro. Già in terza media facevo così, sentivo la tele, che so, una volta è successo che ho sentito Rischia tutto, Mai buongiorno, hanno citato una frase di Dostoevskij. Io avevo 13 anni e sono andato, meno male che ha citato l'autore, cioè che era la frase, l'autore, il titolo del libro, e io andai a prendermi l'Idiota di Dostoevskij in biblioteca. E per cui io nasco lettore, come credo un po' tutti. E poi questo nutrimento che mi dava la lettura ha prodotto fantasie che avevo necessità poi di tradurre in racconti, perché mi ostacolavano, come dire, la libertà di immaginazione se quella trama stava lì. Allora, per potermi liberare paradossalmente di quella storia, di quella trama, di quell'idea, la mettevo giù, la scrivevo, poi la perfezionavo e finiva lì. Adesso posso passare ad altro. E così sono diventato lettore, sono sempre lettore e anche scrittore.
1: Grazie a Massimo Tallone, scrittore con il suo attivo numerosi libri, gialli e noir, di cui l'ultimo è L'Alleato, edito da Edizioni del Capricorno, uscito di recente. Esattamente quando è uscito?
0: È uscito fine febbraio, primi di marzo del 2026.
1: Ecco, quindi è proprio appena uscito. Lui è anche un saggista ed è socio fondatore di Tori Noir, direttore artistico e docente della scuola di noir Distretto 011, fondatore e direttore della scuola Collegio Beniamenta. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, Marina, e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Alla prossima.
1: Alla prossima. L'appuntamento di oggi termina qui. Sul pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze, RNC. Vi ricordo, la replica sabato alle 9 e lo streaming al sito www.rncweb.it. Infine i podcast che trovate al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com, su Instagram come Tantomondo e su YouTube come Marina L. Ferrero. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e al nostro regista Federico. Alla prossima!
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Settima notte di attacchi americani. L'Iran colpisce ancora basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania, Arabia e Qatar. I Pasdaran affermano che diversi soldati americani sono rimasti uccisi in una base del Kuwait. L'Iran fa sapere che gli Stati Uniti hanno colpito un sito di dissalazione, 10.000 le persone che sono rimaste senza acqua. E sempre i Pasdaran affermano che due petroliere hanno preso fuoco nello stretto di Hormuz, ma il comando centrale degli Stati Uniti smentisce. E ci sono nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Caccia israeliani hanno condotto due nuove ondate di raid contro il sud del Libano dall'alba di oggi, lo rende noto l'agenzia di stampa libanese NNA, spiegando che i raid hanno colpito la zona di Mashhad al-Mansouri. Israele torna a colpire anche l'Arabia Saudita. Intanto la Knesset, il Parlamento israeliano, secondo la Knesset, due terzi del paese sarebbero contrari alle riforme pro-ultraortodossi. In Ucraina un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale. A Kiev intanto proseguono le proteste contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fyodorov, decisa dal presidente Zelensky. Le forze aeree ucraine affermano intanto di aver neutralizzato 96 droni russi lanciati nella notte contro l'Ucraina. Atteso per lunedì il cambio della guardia a Downing Street. Ieri, dopo la proclamazione a nuovo leader dei laburisti, Andy Burnham è pronto a sostituire il dimissionario Starmer alla guida del governo di Sua Maestà. In assenza di altri concorrenti, il 56enne ex sindaco di Manchester non dovrà sottoporsi al voto degli iscritti e subentrerà automaticamente a Starmer. Delocalizzazione, cambiamento e reindustrializzazione, i punti chiavi del programma del neo leader laburista. Ha passato la prima notte in carcere Mario Roggero, condannato a 14 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori. Il suo diventa un caso politico. Ieri, consegnandosi al carcere di Bollate, il gioielliere si è rivolto a Mattarella chiedendo la grazia, istanza presentata anche dalla moglie. Il ministro Nordio frena intanto sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Quirinale. Caldo senza fine, oggi bollino rosso in 16 città al centro-sud, ma al nord è allerta in 4 regioni per temporali. Oltre 2.700 gli interventi dei vigili del fuoco per le piogge intense che hanno colpito Lombardia, Friuli, Emilia-Romagna. Brucia la Sardegna, 6 gli incendi in 3 province. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Immaginate di alzare lo sguardo nel cuore di Aosta al cielo. Da 1000 anni due campanili si ergono accanto alla cattedrale di Santa Maria Assunta come sentinelle silenziose. E di recente è stato realizzato un importante restauro. Roberta Bordon, direttrice dell'Ufficio Beni Culturali ed Ecclesiastici della Diocesi di Aosta.
3: I due campanili vengono costruiti all'inizio del XI secolo, contestualmente al grande cantiere di ricostruzione della cattedrale di Aosta. Successivamente vengono rialzati, perché sicuramente in epoca gotica vengono dotati di alte guglie slanciate, e uno dei due campanili, la torre sud, nel 1518, a seguito della caduta di un fulmine, viene in gran parte ricostruita. Le due torri vengono poi più volte ristrutturate nel corso del Settecento e poi ancora alla metà del Novecento.
2: Nel 2024 è iniziato un importante restauro che riguarda il lato orientale della cattedrale. Nel dicembre 2025 si sono conclusi i lavori della Torre Sud, mentre per la Torre Nord bisognerà attendere ancora un po', fino alla fine del 2026. Don Fabio Bredi, parroco e prevosto della cattedrale Santa Maria Assunta di Aosta.
4: Direi che si può dire meraviglioso quando finalmente è stata tolta l'impalcatura e questo grande gigante ha ripreso vita. È stato veramente un qualcosa di indescrivibile, perché eravamo arrivati ormai a vedere un gigante triste, e in qualche modo ha ripreso colore, ha ripreso vita, e naturalmente quando tu ti incontri con qualcosa che riprende vita, riprendi un po' vita anche tu. I campanili sono davvero molto importanti, sono proprio il segno di una comunità, quindi è davvero molto bello averlo, e poi fra qualche anno avremo anche l'altro di nuovo nel suo splendore. Bisogna anche dire che questi campanili sono il simbolo della diocesi di Aosta, lo stemma della diocesi di Aosta ha questi due campanili con l'abside, quindi mi sembra che stiamo facendo un bel lavoro, anche speriamo per rilanciare non soltanto, come facciamo ogni volta che ci occupiamo di qualche bene, non soltanto per rilanciare le pietre, ma rilanciare anche la comunità, per rilanciare anche quello che rappresenta la diocesi, cioè una comunità che si riunisce intorno al Signore.
2: L'intervento di restauro è stato accurato e meticoloso, confortato da un dialogo continuo tra direzione dei lavori, la committenza, i restauratori, gli archeologi, lo storico e i funzionari della soprintendenza.
3: Sì, il restauro della Torre Sud è stato veramente un lavoro concertato in tutte le sue fasi. Ci siamo confrontati durante tutto il cantiere di restauro. È stato un intervento molto complesso e delicato, che ha previsto il consolidamento innanzitutto della guglia, della parte terminale del campanile, ma soprattutto uno studio accurato di quello che era la veste del campanile, l'intonaco, proprio perché sono trovate varie stratificazioni dalla fase romanica, la fase invece cinquecentesca, che invece era in gran parte ancora ben conservata, e la fase settecentesca, che invece era per lo più a brasa.
2: Alla luce delle analisi che sono state effettuate, si è deciso di recuperare la veste cinquecentesca. Oggi il campanile ha riacquistato all'intonaco, dal colore caldo e morbido. Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
5: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la Y finale chiocciola@gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi, e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
6: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mito. La settima notte di attacchi americani contro l'Iran. I Pasdaran, dal canto loro, rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania, Arabia Saudita. Le guardie della rivoluzione affermano poi che diversi soldati americani sono morti. Teheran denuncia che i raid americani hanno colpito impianti di desalinizzazione nel paese, bloccando l'acqua a 20 villaggi. E ci sono ancora nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Caccia israeliani hanno colpito due nuove ondate di raid aerei contro il sud del Libano dall'alba di oggi. Lo rende noto l'agenzia di stampa libanese NNA, spiegando che i raid hanno colpito la zona di Mashal Mansouri. Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, dice il sindaco della capitale russa. E le forze aeree ucraine affermano di aver neutralizzato 96 droni di Mosca lanciati contro le regioni ucraine. Le forze russe rivendicano di aver colpito infrastrutture ucraine sul Mar Nero. A Kiev intanto proseguono le proteste contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov. Ha passato la prima notte in carcere Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori. Il suo diventa un caso politico. Poco fa il vice premier Salvini è entrato nel carcere milanese di Bollate per incontrare il gioielliere. Fuori dalla casa di reclusione una delegazione della Lega di Giovani con cartelli e uno striscione che chiedono grazia per Roggero. Ieri, consegnandosi al carcere, il gioielliere si è rivolto a Mattarella chiedendo la grazia, istanza presentata anche dalla moglie. È stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo sul caso della bambina morta in una piscina a Sestri Levante. La piccola, 11 anni, era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare. In Venezuela la presidente ad interim Delcy Rodriguez annuncia lo stanziamento di 346 milioni di dollari da parte del Fondo Monetario Internazionale per la ricostruzione del paese dopo il doppio terremoto che ha provocato oltre 5.000 vittime e generato finora circa 2 milioni di tonnellate di macerie, secondo una stima elaborata dal governo di Caracas. Caldo senza fine, oggi bollino rosso in 16 città al centro-sud, attese temperature oltre i 40 gradi in alcune zone di Sicilia e Sardegna, scenario diverso al nord dove allerta in 4 regioni per i temporali. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: di come muori.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.
1: Radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Continua l'escalation di attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti. Teheran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi americane in Bahrain, Kuwait e Iran. I Pasdaran rivendicano l'uccisione di soldati americani e il lancio di un missile balistico contro una base militare americana in Arabia Saudita. Teheran denuncia dal canto suo vittime e danni dopo i raid americani nella provincia di Hormuz e annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz. Restano però contrastanti le informazioni sulle presunte esplosioni di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti smentisce la notizia. E continuano gli attacchi incrociati anche fra Russia e Ucraina. Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile causando una vittima civile e il ferimento della capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov con 7 morti e 24 feriti. Nella regione di Mosca sarebbero stati inoltre 370 droni intercettati dalle difese aeree. Secondo le autorità russe la tensione resta alta mentre proseguono gli attacchi sulle infrastrutture strategiche dei due paesi. Torniamo in Italia. Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nel carcere di Bollate per fare visita a Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere una delegazione della Lega Giovani è arrivata per manifestare a sostegno di Roggero con cartelli e uno striscione per chiedere la grazia del gioielliere 72enne condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori. Insieme a Salvini sono anche i deputati Toccalini e Cecchetti. Scoperto in Aspromonte un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina. Si trovava nel territorio di San Luca in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con evidenti tracce di cocaina, bilance di precisione e una consistente quantità di sostanze da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori non si trattava di un semplice nascondiglio ma un vero centro operativo organizzativo e funzionale alla preparazione della droga prima della vendita. Ancora tragedie sulle strade italiane. Due persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti avvenuti all'alba in Emilia Romagna e Sardegna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano un ciclista di oltre 60 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. Inutili i soccorsi del 118. E a Cesenatico sulla statale 16 Adriatica un 31enne è deceduto nello scontro frontale fra due auto mentre altri due giovani sono rimasti feriti. In corso gli accertamenti per chiarire la dinamica degli incidenti. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne.
4: E abitò fra noi.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Un programma un po' speciale per la trasmissione, per la puntata di oggi, ma anche un cordialissimo saluto e il benvenuto. Un benvenuto all'ascolto di questo programma, un cordiale saluto e anche buon ascolto di queste nostre trasmissioni. So che qualcuno ha difficoltà nella recensione delle radio, ma un po' tutte le radio mi sto accorgendo che siano così. Speriamo che prima o poi qualcuno metta in ordine anche questo, dopo 30-40 anni delle radio, soprattutto delle radio che possono chiamarsi o private o libere, chiamatele come volete. E noi chiamiamo invece il primo brano, che è di Nino Rota. Carlo Savina con la sua orchestra apre la trasmissione di oggi dal famosissimo film Amarcord. Ascoltiamo questo famosissimo brano. Benvenuti e buon ascolto.

ho iniziato il programma di oggi con questo brano. Il titolo di questo brano era Amarcord, dal dialetto Mi Ricordo. Mi ricordo, e noi ci siamo ricordati di Nino Rota, di Carlo Savina e la sua orchestra, e di questo brano che ha aperto la trasmissione di oggi. Tre o quattro incisioni li vogliamo mettere in onda, e parleremo di Avigliano Nicola nel corso del programma di oggi con due o tre canzoni da lui interpretate. Questa risale al 1959. Pino Massara e Calabrese hanno composto I Sing Amore, un begin. Pino Calvi, con la sua orchestra dal 1959, accompagna questo cantante che vogliamo ascoltare per iniziare la trasmissione di oggi con le nostre canzoni.

Se io canto amore, non l'abbiamo cantato noi, ma dal 1959 ha cantato questa canzone Nicola Arigliano. L'orchestra era diretta dal maestro Pino Calvi e i compositori di questa canzone sono stati Massara e Calabrese. Nicola Arigliano, che abbiamo ascoltato in questa canzone, è nato a Squizzato, Lecce, nel 1923. Trasferitosi nel nord da giovanissimo, svolge vari mestieri e impieghi. Prima di iniziare a cantare in modo dilettantesco, prendendo nel contempo lezioni di solfeggio e studiando poi il sassofono. Si guadagna da vivere suonando in molte orchestrine in giro d'Italia e soprattutto in Liguria, dove trova i primi ammiratori per il suo stile che ricorda molto da vicino i crooner americani. Nel 1952 desta l'attenzione del critico musicale Marshall Brown, che l'anno successivo lo porta al Festival di Newport. In seguito è a Roma, dove partecipa come attore a varie trasmissioni televisive, ma è solo dopo essere stato notato in un locale dal regista Vaccari che comincia la sua carriera televisiva di cantante, pianista, entertainer, tutto fare. Partecipa all'edizione 58-59 di Canzonissima, al Cantatutto, oltre che a numerose manifestazioni, tra cui i vari festival jazz. È in questo momento che comincia il suo successo anche discografico, entrando nelle classifiche tra il 1961 e il 62 con pezzi come È questione di tempo e Sentimentale. Ma adesso ascoltiamo la canzone che ha per titolo Amorevole, di Buffoni, Massari e Pallavicini. Nicola Arigliano è accompagnato da Pino Calvi con la sua orchestra per questa incisione che risale al 1959.

0: amorevole con la voce di Nicola Avigliano, che nel 1964 approda al Festival di Sanremo con 20 chilometri al giorno, canzone che ascolteremo dopo questa breve lettura, e a quello di Napoli, dove presenta Si Tornata, in abbinamento con Sergio Bruni, e dopo aver conseguito un buon successo con due brani tratti dal repertorio partenopeo, E Spingole Francese e Amaruzella, sempre nel 1964 è nuovamente presente a Canzonissima con i suoi brani di grande successo. Divenuto una star anche in campo pubblicitario, reclamizzando in oltre un decennio il digestivo molto noto e conosciuto, nel 1964 abbandona Milano e si ritira sull'Appennino emiliano, trasferendosi definitivamente nel 1968 a Magliano Savina. Ascoltiamo a 1964 Nicola Avigliano in una canzone di Marar e Mogol, 20 chilometri al giorno, una canzone molto originale e anche, perché no, di successo.
1: 20 chilometri

non hai voglia d'uscire. A 20 km

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 6103. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC, che vuole continuare il programma Ogni finestra una canzone con una canzone interpretata da Caterina Valente, la quale vuole cantare una canzone di Magenta e Chiosso. Caterina Valente, con accompagnamento di orchestra, non sappiamo quale sia, ha inciso nel gennaio del 1962 la canzone che ha per titolo Senza stelle. Caterina Valente è una vedette internazionale della canzone.

rimaniamo in clima di stelle. Abbiamo ascoltato questa interpretazione con la voce di Caterina Valente di Stella Mia, un'incisione del 1962. Rimaniamo nel 62 ancora parlando di stelle. Abbiamo ascoltato Senza stelle e qui invece abbiamo Stella Mia di Brown e Bracchi, Caterina Valente in voce con accompagnamento di orchestra

Molto originale anche questa interpretazione e sempre splendida la voce di Caterina Valente. Abbiamo ascoltato di Brown e Bracchi Stella Mia. Ancora una esecuzione con la voce di Caterina Valente, un famoso brano di Lecuona e Mors. Questa volta sappiamo qual è l'orchestra che la accompagna, la Monaco Orchestra. Ascoltiamo Caterina Valente in uno dei famosissimi brani come Sibonei.

E con questo brano Simonei abbiamo concluso la terna con la voce di Caterina Valente. Passiamo adesso a un altro cantante come Fausto Cigliano. Se uno percorre la strada da Milano a Torino, l'autostrada eccetera, troverà l'uscita di Cigliano, ma non è di questo paese che vogliamo raccontarvi, bensì del cantante e chitarrista Fausto Cigliano, che è nato a Napoli nel 1937. Il tempo per noi stringe, avremo tanto da raccontare, qualcosa diremo dopo aver ascoltato la canzone di Brighetti e Martino. Siamo nel 1960. Fausto Cigliano, Angelini e la sua orchestra. Il titolo della canzone: A come amore.

0: Abbiamo ascoltato A come amore con la voce di Fausto Cigliano, Angelini e la sua orchestra, lui che era nato a Napoli nel 1937 per l'ultimo di sette figli di un comandante dei vigili annonari di Napoli. Coltivava fin da bambino la passione del canto che manifesta nelle festicciole di famiglia, durante le quali si esibisce rifugiandosi per timidezza sotto una sedia attorno alla quale fa stendere una coperta. Interessante la cosa. Soggetto a crisi asmatiche, assiste con disappunto alle esercitazioni canore dei quattro fratelli maggiori che, nella Napoli occupata dagli americani, fanno parte del coro di San Carlo. Intrapresi gli studi di ragioneria, nel 1952 viene designato per una borsa di studio messa a disposizione dal comune, ma l'improvvisa morte del padre lo distoglie dalle pratiche necessarie per presentare la documentazione con cui entrare in possesso del meritato riconoscimento. In compenso, il compagno di scuola Fiocco gli regala una chitarra che lo spinge a studiare musica. Guarito completamente dall'asma nel 1953, debutta con l'orchestra da ballo di Lello Greco e suona al Laghetto della Mostra d'Oltremare. Impegnato nel repertorio di brani classico moderni, in cui lo slow napoletano, come viene chiamato lo stile della rinnovata canzone partenopea del dopoguerra, fa la parte del leone. Nel mese seguente, il sabato e la domenica, canta nei locali notturni di Napoli. E noi vogliamo proseguire questa nostra trasmissione con la voce sempre di Fausto Cigliano e la sua chitarra in Calypso in the Rain, Calypso sotto la pioggia. È una incisione che risale al 1957. Fausto Cigliano, cantante e chitarrista.
1: In Polinesia c'è un'isoletta ancora, dove la gente se ne sta beatamente appisolata in mezzo ai fior. Pensa a far l'amor, amor, amor, pensa a far l'amor, amor, amor. Non hanno il bagno ma ciascun la doccia fa, non hanno il bagno ma ciascun la doccia fa, sotto la pioggia canticchiando allegramente.

El calypso in the rain, crack, crack, crack, crack, crack, pa la cornacchia, ta, ta, ta, ta, ta, spara John Wayne, ma se romba il tuono, io lo suono, perché questo è il calypso in the rain, ba, la, la.

Calypso. Abbiamo ascoltato questa interpretazione molto spiritosa di Calypso in the Rain, Calypso sotto la pioggia. La voce era di Fausto Cigliano, che si accompagnava con la sua chitarra e una semplice orchestra dal 1957. Vorrei dire qualcosa ancora di Fausto Cigliano, ma il tempo stringe e voglio mettere invece una canzone che è stata incisa nel 1959, però è stato primo premio al 7° Festival della Canzone Napoletana. È un begin di Muro. Fausto Cigliano questa volta è accompagnato da Armando Fragna e la sua orchestra. Il titolo della canzone sarà Chissà.

Sarà chissà, sarà sta luna chiena, una musica lontana. Sarà chissà, forse sarà stumana, o

0: Ancora un accenno con Fausto Ciliano in Armstrong, un omaggio a un grande trombettista.
1: Armstrong, ma non voglio suonare. Armstrong, Armstrong, l'amore.

0: chiamava Armstrong, dei teatri varietà. Quando suonava tromba facevano cantare.
1: Vecchi amici, amici d'oggi e di domani,
2: la speranza regaliana,
3: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
4: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
5: Siamo arrivati anche oggi al termine qui a Radio RNC di questo nostro programma con le canzoni e musiche del tempo passato, un programma un po' speciale con tre cantanti che hanno fatto maggiormente mostra della loro vocalità e della loro bravura. Un cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio RNC, ci sentiamo tutti i giorni con questo programma di canzoni e musiche di tanti anni fa. A risentirci.
6: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
7: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Cresce la tensione nel Golfo, settima notte di attacchi americani. Teheran risponde colpendo basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Ancora raid incrociati fra Russia e Ucraina. Zelensky afferma colpite importanti infrastrutture logistiche in territorio russo. Prima notte in carcere per Mario Roggero, è molto provato, raccontano i legali. Questa mattina la visita nella carcere di Bollate del vice premier Salvini. Meno giovani e più pensionati, la crisi demografica che sta attraversando il nostro paese avrà enormi ricadute sul mondo del lavoro. Buongiorno da Antonella Mitola. Cresce la tensione nel Golfo, settima notte di attacchi americani e Teheran risponde colpendo basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sentiamo il servizio di Marco Burini.
2: Colpo su colpo, attacco contro attacco. In Medio Oriente siamo all'ennesima giornata di guerra. Dopo la nottata settima consecutiva di raid americani, gli iraniani hanno reagito colpendo basi statunitensi in Bahrain, Kuwait, Giordania. Intanto il comando centrale statunitense aggiorna l'elenco degli obiettivi colpiti: infrastrutture militari, depositi sotterranei. Ma secondo il regime di Teheran, gli americani hanno distrutto pure l'impianto idrico del villaggio costiero di Bunji, lasciando 10.000 persone senza acqua. Anche in Kuwait un impianto di dissalazione è andato a fuoco per un attacco iraniano. I Pasdaran rivendicano di aver ucciso soldati statunitensi in una base del paese. La CBS parla invece di feriti in una base in Giordania. E per la prima volta dopo 4 mesi hanno lanciato un missile balistico verso l'Arabia Saudita. Intanto lo stretto di Hormuz resta chiuso. Ovviamente il prezzo del petrolio ne risente, come l'intera economia globale. Marco Burini, linea allo studio.
1: E parliamo dell'altra guerra, quella fra Russia e Ucraina. In Russia c'è stato un pesante attacco con droni ucraini nella notte contro un centro logistico russo che ha provocato 7 morti e 24 feriti. Sentiamo Maurizio Dischino.
3: Durante la notte i sistemi di difesa in allerta hanno intercettato e distrutto 379 velivoli senza pilota dalla fissa ucraini su più regioni, compresa quella della capitale Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea. Lo ha confermato il Ministero russo della difesa, citato dall'agenzia TASS. 64 droni nemici sono stati distrutti in avvicinamento a Mosca, ha riferito il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin. Droni ucraini hanno colpito anche un centro logistico di Wildberries nella Russia occidentale. 7 dipendenti del turno di notte sono rimasti uccisi. Secondo le prime informazioni, 24 persone sono rimaste ferite, ha affermato il governatorato della regione russa di Tambov, precisando che l'attacco è avvenuto nella città di Kotovsk. Una persona è morta nella regione di Odessa in un attacco russo che ha danneggiato una nave mercantile, mentre 17 marinai civili, tutti cittadini filippini, sono stati evacuati a terra. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Medio Oriente con gli attacchi dell'esercito israeliano sul sud del Libano e ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
4: Sì, buongiorno. C'è stato proprio 2 ore fa un ultimo raid israeliano nel sud del Libano, dopo altri 2 all'alba, messi a segno appunto vicino a Nuseirat, e anche se sappiamo che la tregua formalmente ancora in vigore, si teme che l'Iran potrebbe premere perché i miliziani di Hezbollah tornino anche ad attaccare Israele. Intanto l'esercito regolare libanese sta prendendo il controllo di una delle zone pilota a sud, fuori però dalla zona cuscinetto più occupata dai carri armati israeliani. Il presidente libanese Aoun è partito oggi per Washington, dove incontrerà martedì prossimo Donald Trump. In ogni caso la situazione è molto tesa in tutta la regione, non si capisce anche proprio della visa di sicurezza emanato questa notte dalla Casa Bianca, anche dell'ambasciata americana qui in Israele, invitando tutti i cittadini americani a riconsiderare i viaggi in Medio Oriente proprio nel timore di un'escalation improvvisa. La Gerusalemme, dica voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Passiamo al caso Roggero, prima notte in carcere per il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso 2 rapinatori. Roggero chiede la grazia e ha ricevuto questa mattina la visita a Bollate del vice premier Salvini. Sentiamo David Murgia.
5: È stata la prima notte passata in carcere a bollate per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Si trova in una sezione della struttura che viene definita a regime ordinario. È molto provato, dopo essere entrato a pianto, hanno raccontato i suoi legali, a fargli visita il vice premier ministro Matteo Salvini, mentre fuori dal carcere c'è una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare il proprio sostegno al gioielliere. Roggero si era consegnato in carcere ieri pomeriggio e prima di oltrepassare la soglia del carcere aveva chiamato in causa il Quirinale.
6: Penso che Mattarella dovrebbe mettersi le mani sulla coscienza.
5: Intanto il caso è diventato anche politico. La premier Meloni incalza sui social: chi commette reati non può essere risarcito, mentre l'intero centrodestra si schiera a favore della grazia. Le opposizioni invece respingono con forza le iniziative della maggioranza, parlando di una inaccettabile strumentalizzazione. Davide Murcia, linea allo studio.
1: Meno giovani e più pensionati. La crisi demografica che sta attraversando il nostro paese avrà enormi ricadute sul mondo del lavoro. Entro il 2029 oltre 3 milioni di lavoratori usciranno dal mercato. Sentiamo Lucia Scione.
7: Sempre più pensionati e sempre più meno giovani, sono 550.000 in meno quelli tra i 15 e i 34 anni, e il dato è destinato non solo ad aumentare ma a mettere a rischio la tenuta del welfare e del mercato del lavoro. I 3 milioni futuri pensionati occupano il settore privato, sono 1.600.000, oltre 760.000 sono dipendenti pubblici, 655.500 gli autonomi. Già oggi è difficile rimpiazzare competenze e professionalità. Paolo Zabeo, coordinatore Centro Studi di CGA di Mestre.
8: A pagarne il prezzo saranno soprattutto le piccole imprese, che già oggi faticano a trovare personale. Figuriamoci fra qualche anno. A rischio ci sono anche molte botteghe artigiane, perché sono sempre meno i giovani che scelgono di imparare una professione manuale. Se non invertiremo la rotta, nei prossimi decenni non perderemo soltanto occupati, ma anche mestieri, competenze e una cultura del lavoro che hanno contribuito a rendere grande questo paese.
7: Lucia Scione, linea allo studio.
1: Ancora sangue sulle strade italiane. Due persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti avvenuti all'alba in Emilia Romagna e Sardegna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano, un ciclista di oltre 60 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. Inutili i soccorsi del 118. E a Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, una donna 35enne è deceduta nello scontro frontale fra due auto. Gli altri due giovani sono rimasti feriti. Il caldo estremo batte ancora al centro, oggi 16 le città da bollino rosso, temporali attesi invece al nord. Sentiamo Monica Di Loreto.
9: Caldo soffocante da una parte, temporali violenti dall'altra. L'Italia affronta un fine settimana di estremi meteorologici. 16 città sono oggi da bollino rosso, mentre al nord torna l'allerta per nubifragi e forti raffiche di vento dopo i danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi. Le temperature sfioreranno i 40 gradi al centro-sud e sulle isole. Al nord invece l'arrivo di aria più fresca favorirà temporali intensi. Allerta gialla su Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Il caldo continua ad alimentare anche l'emergenza incendi, soprattutto in Sardegna, dove sono impegnati uomini, mezzi aerei e elicotteri per contenere i roghi, e l'ondata di calore presenta anche un conto economico. Secondo Confesercenti potrebbe costare all'Italia fino a 12 miliardi di euro l'anno, tra maggiori consumi energetici, minore produttività e perdite per le imprese. Da domani inizierà un graduale calo delle temperature al nord, mentre da lunedì la tregua arriverà anche al centro e al sud. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Un presunto laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un rudere isolato nelle montagne dell'Aspromonte, nel territorio di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde che sarebbero stati utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con evidenti tracce di cocaina, bilance di precisione, una consistente quantità di sostanze da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori non si trattava di un semplice nascondiglio, ma di un vero e proprio centro operativo organizzato e funzionale alla preparazione della droga prima della sua immissione sul mercato. E in Venezuela è salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela, lo rende noto il governo nelle sue cifre ufficiali. Sempre secondo i dati diffusi da Caracas sono state assistite 128.000 famiglie, mentre 21.000 persone sono ospitate in 107 campi temporanei, 17.000 invece sono rimaste senza abitazione. È tutto pronto a New York per la finale dei mondiali di calcio in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna campione d'Europa e l'Argentina campione del mondo uscente. Oggi alle 23 a Miami è in programma l'altra finalina per il terzo e quarto posto. In campo le grandi deluse Francia e Inghilterra. E questa era l'ultima notizia. Ringraziamo Davide Dede in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

0: Okay?
1: Buonanotte Classica. Programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai. Ogni notte da mezzanotte e 30.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio nel Golfo Persico, nuova giornata di reciproci attacchi aerei tra forze statunitensi e iraniane. Le incursioni missilistiche di Teheran hanno ferito soldati americani nelle basi in Giordania e vigili del fuoco che tentavano di spegnere un rogo dopo un'incursione aerea in Kuwait, colpite anche numerose strutture civili e militari in Iran.
2: Dopo la nottata settima consecutiva di raid americani, gli iraniani hanno reagito colpendo basi statunitensi in Bahrain, Kuwait, Giordania. Intanto il comando centrale statunitense aggiorna l'elenco degli obiettivi colpiti: infrastrutture militari, depositi sotterranei. Ma secondo il regime di Teheran, gli americani hanno distrutto pure l'impianto idrico del villaggio costiero di Bunji, lasciando 10.000 persone senza acqua. Anche in Kuwait un impianto di dissalazione è andato a fuoco per un attacco iraniano. I Pasdaran rivendicano di aver ucciso soldati statunitensi in una base del paese. La CBS parla invece di feriti in una base in Giordania e per la prima volta dopo 4 mesi hanno lanciato un missile balistico verso l'Arabia Saudita. Intanto lo stretto di Hormuz resta chiuso. Ovviamente il prezzo del petrolio ne risente, come l'intera economia globale. Marco Burini, linea allo studio.
1: A partire da oggi l'Algeria ha deciso di sospendere per 3 giorni tutte le attività, le manifestazioni culturali e artistiche di carattere celebrativo in segno di lutto e solidarietà dopo l'incendio che ha colpito l'Istituto dell'Infanzia Assistita di Mohamedia nella periferia orientale di Algeri. Il rogo, divampato giovedì nell'orfanotrofio, ha visto la morte di 11 persone, 10 bambini e un'educatrice, e il ferimento di altre 19. Dopo il recente caso dell'undicenne morta per l'incidente occorso in una piscina a Sestri Levante nel genovese, Asso Piscine, l'associazione italiana che rappresenta il comparto dei gestori di tali impianti, ha inviato oggi una lettera aperta alla Premier Meloni, ai ministri competenti, ai presidenti di Camera e Senato e a quelli delle commissioni parlamentari, chiedendo che venga portato a compimento l'iter della legge quadro sulla salute e la sicurezza nelle piscine. L'iniziativa, spiega l'associazione in una nota, nasce dalla convinzione che il nostro paese abbia l'opportunità di colmare un vuoto normativo che dura da troppo tempo, introducendo una disciplina nazionale capace di garantire standard omogenei di sicurezza su tutto il territorio italiano. Calcio tutto pronto a New York per la finale dei mondiali, in programma domani sera, che vedrà affrontarsi Spagna e Argentina per conquistare il massimo trofeo planetario. Se lo contenderanno la Roja Iberica, squadra campione d'Europa, e l'Albiceleste di Messi e altri campioni del mondo in carica. In particolare l'Argentina, già 3 volte campionessa mondiale nella sua storia, punta a diventare la prima squadra in 64 anni a difendere il titolo con successo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È pronto, eh? Vi giuro che è pronto. Si sta aggiustando i capelli e arriva. Qualche secondo ed è da voi con l'Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio, Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
4: Ambarabacci Cicocò, 3 civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò. Ambarabacci Cicocò.
5: Lo show alla radio, con Carmelo Sacchi, com'era il titolo? Non mi ricordo più il titolo. Ok. Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio, conduce in studio Carmelo Sacchi.

Ci siamo. Buon sabato pomeriggio a tutti i radioascoltatori di RDC dai 107.400 per Torino e provincia e 107.300 per Cuneo e provincia. Comincia così una nuova puntata estiva dell'Ambra Baci Cicocò. Ecco il fischio perché ho tirato su gli auricolari della cuffietta e quindi va bene. Trasmissione estiva Jolly, chiamiamola così, che andrà tutto il mese di luglio, poi agosto. Dipende dalle vacanze anche del buon e bravo Federico, quello del mattino, che saluto e ringrazio. Ciao Fede, buon sabato a te, buone ferie, o se sei rientrato buon rientro, non lo so. Comunque ciao ciao, lui lo potete ascoltare naturalmente tutti i giorni dalle 10 alle mezzogiorno qui con quello del mattino. Eh sì, RDC che vi propone musica, cultura, preghiera, informazione 24 ore su 24, e con il Carmelo Sacchi invece il sabato pomeriggio vi porta in giro per mostre, sagre, fiere, piscine, perché siamo in estate, andiamo anche ad arrampicare, facciamo anche qualche giretto in bicicletta, che dite? Abbiamo iniziato alla grande con questa bellissima canzone per quanto riguarda appunto The Real Thing. Che bella The Real Thing. Vi ricordo che RDC potete ascoltarla anche tramite internet, tramite il nostro sito ufficiale che è www.rdcweb.it. Cliccate su Ascolta la Radio, ci potete sentire, e poi anche in DAB ci siamo, in digitale, e siamo anche con le varie applicazioni come il Carmelo Sacchi fa ogni tanto. Ascolta la Radio tramite myradio.com o qualcosa del genere, le varie applicazioni che ci sono nei vari cellulari, nei vari tablet, nei vari computer, PC e iPhone e via dicendo. Bella questa canzone, ma anche questa è bella, che sta arrivando, questa canzoncina. Erano i Real Thing con You to Me Oh Everything. Invece adesso arriva lei, Marina Rey, questa è la sua primavera, Mi dice qualcosa questa canzone? La base è la stessa, ho fatto il confronto. Sì, è uguale, è quasi uguale, la base è uguale, Va bene, dai, You to Me Everything. Arriva appunto anche lei che qualche anno fa, una decina, una quindicina di anni fa, ci proponeva appunto Primavera, Marina Rey.

la grande Marina Rain con Primavera, e poi abbiamo ascoltato anche The Real Thing con You to Me or Everything per aprire la trasmissione. Abbiamo fatto una similitudine con le stesse basi delle canzoni nell'apertura dell'Ambra Cicico con Lo Show alla radio. Questa puntata estiva più che mai con il Carmelo Sacchi, vi tengo compagnia, vi faccio ascoltare anche le canzoni dei giorni nostri e dell'estate 2026. Restate con noi, non cambiate canale. Adesso cosa facciamo? Parliamo insieme della prima piscina per voi radioascoltatori, aperta tutto il mese appunto e aperta anche tutta l'estate 2026. Ci ne andiamo a Rivoli, dove c'è l'Acqua Joy, questo grande parco acquatico che vi aspetta, parco divertimenti alle porte di Torino. Ad Acqua Joy vi aspettano attrazioni per ogni esperienza e esigenza, dalla Laguna Baby per i bambini più piccoli fino al Big Crazy per i più grandi, e anche il Vortex per gli amanti delle emozioni forti. Sì, io l'ho fatto, centinaia di metri di scivoli per il divertimento di tutti e un'ampia piscina ad onde anche qui. La nostra equipe appunto dell'Acqua Joy vi terrà compagnia con l'animazione e vi trascinerà con momenti di divertimento con acqua tonic, balli di gruppo, acqua gym e altre attività, mentre per i più piccini giocano con l'animazione e papà e mamma invece possono fare le altre cose appunto e divertirsi e regalarsi un po' di relax nell'area idromassaggio mentre i bambini giocano con gli intrattenitori che ci sono all'interno dell'Acqua Joy. Abbiamo anche un'area ampia ristoro dove si mangiano pizze, piadine, panine, insalate, piatti caldi, freddi, granite, gelati. Sto leggendo direttamente dal sito appunto dell'Acqua Joy, www.acquajoy.com, consultatelo per ulteriori informazioni. Appunto, c'è anche un grandissimo campo da pallavolo dove potete sfidare i vostri amici e ci sono anche dei tornei interni durante il giorno tra uno scivolo e l'altro. Quindi l'Acqua Joy è il luogo dove trascorrere una giornata in famiglia o con gli amici o con le amiche, e appunto l'insegna di allegria e divertimento. C'è anche un bel prato dove appoggiare gli asciugamani, le stuoie, se non volete appunto mettervi appunto nelle sdraio e con gli ombrelloni. Sono a 5 minuti da Torino, Acqua Joy, appunto, per quanto riguarda le tariffe. Andiamo a vederlo. La stagione 2026, l'apertura è alle 10, la chiusura alle 19. Feriali interi adulti 16 euro. Sta finendo la base? No, non ci posso credere. No. L'ho rimandata indietro un pochettino. Feriali da lunedì al sabato 16 euro per gli adulti ridotto dai 3 agli 11 anni 13 euro. Pomeridiano dalle 14.30 13 euro. Poi ci sono anche la novità del 2026 è la Joint Sunset dalle 17 alle 19, 8 euro appunto, il ticket è acquistabile dalle 17 alle 18. Ombrellone e lettini costano 10 euro feriali. Festivi invece 20 euro gli adulti, ridotti dai 3 agli 11 anni 15 euro. C'è anche la possibilità di acquistare il biglietto online. Il pomeridiano dalle 14.30 16 euro e festivi i lettini costano 12 euro. Si ricorda che l'uso della cuffia è obbligatorio, tranne che per il Carmelo Sacchi, perché appunto non hai capelli, quindi senza cuffie. Per tutti gli altri, per tutti i capelloni e le capellone, appunto c'è l'obbligo per quanto riguarda appunto la cuffia. Quindi c'è un servizio di primo soccorso, l'assistenza, c'è tutto, e quindi vi aspettano gli amici dell'Acqua Joy in quel di Rivoli con le loro attrazioni anche per questo 2026. E noi facciamo girare un po' la testa a tutti i radioascoltatori di RNC con Emmy Schilla, Fredde Palma e Anitta. Ma quanto mi piace questa canzone, estate 2026.

Siamo tornati in diretta, in voce, appunto, per quanto riguarda questo appuntamento Lambarbacicico con lo show alla radio. Mi sono perso un attimo perché stavo vedendo il prossimo appuntamento, molto bello. Ce ne andiamo appunto verso un ponte tibetano. Vi piace? Mi interessa? Comunque, cioè, abbiamo girato con la testa? La testa ha girato? Chi lo sa? La mia sì, perché mi piace tantissimo questa canzone. Sicuramente una delle canzoni dell'estate 2026 con Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla. Ma restate con noi perché appunto le canzoni di quest'estate 2026 non ci lasciano, e quindi ne abbiamo anche, soprattutto tante italiane, le ascolteremo piano piano, tutte, non lo so, però vabbè, in quest'estate 2026 sicuramente sì. Io sono il Carmelo Sacchi e adesso parliamo appunto del ponte tibetano di Cesana Clavier. È un grande parco avventura questo, e si trova appunto tra Cesana Torinese e Clavier, in montagna, nelle gole di San Gervasio, in un paesaggio naturale di eccezionale bellezza per le sue peculiarità ambientali, naturaliste e geologiche. È possibile provare l'ebbrezza di percorrere questo ponte bellissimo che è appunto tibetano. Il percorso è lungo 544 metri ed è costituito dalla successione di tre ponti che sovrastano il corso del torrente Piccola Dora ad un'altezza di circa 70 metri da terra. Aiuto per chi soffre appunto che non può guardare a terra. Vabbè. Il primo ponte è di un'altezza di 30 metri, il secondo ponte a un'altezza di circa 90 metri, che è appunto il più alto, diciamo. Il camminamento è costituito da una successione di tavolette metalliche e tanta sicurezza dell'escursionista, che è affidata appunto anche a due funi laterali che funzionano da mancorrente e da una fune sovrastante dove scorre il moschettone di sicurezza, quindi siamo sicuri. Tutte le persone, anche senza grandi capacità sportive come il Carmelo Sacchi, con la pancetta, diciamolo pure, oppure abbastanza affaticate, ma l'importante è che non abbiano problemi di cuore, possono affrontare l'attraversamento del ponte. Per i bambini si richiede un'età minima di 6 anni e un'altezza minima di 1,20 m. Per attraversare il ponte è necessario essere muniti di imbraco, casco e un set di da ferrata, appunto. Nella zona di accesso al ponte vi è un chalet nel quale si paga l'accesso al ponte e si può anche noleggiare tutta questa attrezzatura necessaria se non ce l'avete. Lo chalet è all'entrata di Clavier e arrivando da Cesana Torinese, quindi che bello, nelle piene montagne piemontesi, in corrispondenza della prima rotonda. Dallo chalet c'è un sentiero in discesa in direzione della cappella San Gervasio che porta in 15 minuti alla partenza del ponte. Tempo di percorrenza di questo ponte più o meno 1 ora e 30 minuti, ma che bello. Per ulteriori informazioni 337 219 600, www.pontetibetano.net, pontetibetano@email.it. Vediamo le tariffe: intero 20 euro, ridotto 15 euro minori di 14 anni. Gli orari sono appunto fino al 30 di settembre, tutti fine settimana, e quindi andate sul sito ufficiale del ponte tibetano che vi ho dato, appunto www.pontetibetano.net. bella passeggiata, E adesso la canzone dei mondiali 2026, Shakira, Burna Boy.

La musica di Shakira insieme a Burnout Boy, Dai Dai Dai, canzone che ha aperto appunto i mondiali 2026 e che si ascolta tra una partita e l'altra. E va bene, dai. Tutto bene? Tutto a posto? Ci facciamo un giretto nei vari musei di Torino e provincia? Andiamo alla Pinacoteca e Musei Reali di Torino, presso la Galleria Sabauda. Ecco, non è che posso sempre parlare di piscine, di parchi avventura, di ponti tibetani, parliamo anche un po' di cultura. La Galleria Sabauda vi aspetta, che è stata edificata nel 1832 per volontà di Carlo Alberto, è riaperta appunto in questa nuova sede già da un paio di anni nella manica nuova del Palazzo Reale. È da considerarsi una delle più importanti pinacoteche d'Italia, con oltre 180 anni di storia e più di 700 opere di autori italiani ed europei prodotte dal 200 al 900. La Galleria Sabauda è una delle più importanti pinacoteche appunto italiane e conserva una collezione di circa 700 dipinti, come dicevo prima, con capolavori di grandi maestri italiani, fiamminghi e olandesi. La storia inizia nel 1497 e quindi che dove ci sono appunto i Savoia con queste opere antiche, e poi 1631 appunto queste teche dedicate. La Galleria Reale appunto contava allora solo 365 opere, poi sono diventate di 700. Il percorso espositivo presenta numerosi capolavori della scuola piemontese, come il prezioso polittico di Giovanni Canavesio, accanto alle opere fondamentali del 400 e del 500 italiano. Poi ancora la Madonna col Bambino, i Santi di Andrea Mantegna, la Cena di Paolo Veronese e anche di grande suggestione il panorama di Torino a metà 700 dipinto da Bernardo Bellotto. L'attuale progetto museografico, basato sulle esposizioni di circa 500 opere, prevede inoltre anche una valorizzazione della collezione Gualino e delle testimonianze del Novecento poste in dialogo al quarto piano dell'edificio. Poi anche tornata visibile in questa galleria la celebre Venere di Sandro Botticelli. Quindi la Galleria Sabauda è visitabile anche attraverso le visite guidate condotte da esperti che consentono di approfondire la storia e i capolavori della collezione. Ricordiamo che si trova in Piazzetta Reale a Torino. Per informazioni 011 52 1106, e c'è anche il sito ufficiale web quindi della Galleria Reale di Torino, quindi grande e bello per quanto riguarda questo appuntamento, che potete prendere anche con abbonamenti musei.it. Quindi informatevi se sono aperti, quanto tempo e tutto. Quindi gli orari sono dal lunedì al martedì dalle 9 alle 19, il mercoledì chiuso, giovedì, venerdì 9-19, sabato 9-19, domenica 9-19. Quindi il biglietto intero costa 15 euro, ridotto 2 euro per i più piccini, e poi ci sono le varie tessere. Quindi una bella passeggiata ai Musei Reali di Torino, alla Galleria Sabauda, non fa per niente male, eh? No. Adesso la canzone del momento di San Da Vinci, estate 2026, questa è la sua poesia.

La bellezza di questa canzone, Salda Vinci, poesia. Ero un po' distratto perché stavo guardando gli altri parchi avventura e ne parleremo tra un po'. Ce ne andremo ancora in giro, andremo a vedere il Bosco delle Meraviglie e tanti altri posti bellissimi. Restate con noi, adesso parliamo di Pinocchio. Sapete dov'è Pinocchio? A Vernate, vi aspetta in quest'estate 2026, a Vernate. È il paese di Pinocchio e chi lo sa, non è una bugia. Il piccolo borgo montano della Valle Vermenagna celebra appunto Attilio Mussino, questo talentuoso illustratore della favola di Pinocchio, con oltre 150 murales appunto a Vernate. Possiamo rivivere così le avventure del burattino di legno più amato da sempre passeggiando per tutto il centro storico di Vernate. È bellissimo. E tra strette viuzze, fontane, piazzette e cortile incontrare anche Mastro Geppetto e Mangiafuoco, il gatto, la volpe, la fata turchina, naturalmente. Tutti appunto sono murales molto belli. C'ho la foto qui, vabbè, è bellissimo, bellissimo proprio questo appuntamento. Sai che lo zio di Pinocchio ha vissuto a Vernate? Non lo sapevate? Io lo so. Attilio Mussino si è guadagnato questo appellativo, appunto lo zio di Pinocchio, perché è appunto il più celebre illustratore del libro di Collodi, Le avventure di Pinocchio, appunto. Si è trasferito appunto in questo paese e ha lasciato in eredità ai suoi cittadini numerose illustrazioni originali utilizzate per allestire anche il museo a lui dedicato nel seminterrato dell'antica chiesa della confraternita. Si può anche visitare questo museo tramite l'ufficio turistico del comune. Quindi, per omaggiarlo, due artisti locali hanno ricreato la favola di Pinocchio nelle vie del paese, realizzando oltre 150 murales. Che bello! Vernante così è diventato il paese di Pinocchio e si può andare con i nostri figli, con i bambini, per tanti bambini felici che scoprono appunto con questi murales i personaggi della favola, passeggiando con i genitori nella centrale via Maestra e nelle viuzze laterali. Ci sono anche tanti buoni ristoranti a Vernate dopo aver visitato i murales, dove ci sono cipolle ripiene, ravioli, porro, patate e torta di zucca. Buono, buono. Quindi, se ami la natura, dice appunto il comune di Vernate, l'aria fresca e i passaggi alpini, puoi dedicare questo weekend appunto anche ad attività outdoor. Vernate offre anche una grande varietà di sentieri percorribili a piedi o anche in mountain bike, oltre a una palestra di roccia naturale per l'arrampicata. Non lo sapevo, invece sì. E poi c'è anche la visita alla riserva dei boschi dei laghi di Palanfrè, inserita nel Parco Naturale delle Alpi Marittime. E quindi si può anche fare una bella passeggiata anche in bicicletta, il tutto a Vernate, dopo aver visto appunto il paese di Pinocchio, che appunto è celebrato con questi 150 murales per ricordare il burattino famoso e la fata turchina, Geppetto, Mangiafuoco, il gatto, la volpe. E quindi il tutto dedicato allo zio di Pinocchio, Attilio Mussino. Bella, bella passeggiata questa. E adesso, altro saltino indietro nel tempo. Era un'estate, non mi ricordo di quale anno, ve lo dirò tra qualche istante, vado a cercare su internet la data esatta di uscita di questo 45 giri speciale. Ve lo ricordate? Ci vengono a trovare gli Africa Bambaataa. Questa è la loro bellissima Reckless.

0: Bambata 1988 l'ho scoperto, avevo, quanti anni avevo? 17 anni più o meno, 18, ero nel fior fiore della mia età. Che bella questa canzone, Desire, Reckless, Africa Bambata.
1: Ehi voi, sì proprio voi, voi che state ascoltando la radio, sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con Lambarabacci Ciccocò su RNC, la vostra radio.
0: E adesso insieme parliamo di un altro appuntamento estivo e di un parco divertimenti nel Cuneese. Andiamo a Roccaforte Mondovì, ringraziamo appunto il Garden Sport che trovate sul sito ufficiale www.gardensport.it. Che cos'è? È un'oasi di divertimento immersa nel verde della Valle Ellero. C'è un parco divertimento molto bello dove i bambini possono divertirsi in totale sicurezza e gli adulti passare una giornata diversa dal solito. Ci sono anche all'interno posti dove comprare gelati, mangiare panini, fare aperitivi, menù bimbi, non manca nulla per placare la fame. L'ingresso al parco divertimenti è gratuito, si pagano solo i giochi che si intendono effettuare. Non appena scoperto quali attrazioni sono più adatte alle vostre esigenze, ai vostri bambini, ai vostri figli, ai vostri mariti, alle vostre mogli, potete acquistare i biglietti e i gettoni in cassa. Vi è anche la possibilità di acquistare il braccialetto per la zona Baby Park con i gonfiabili, le palline e il playground, che vale per tutta la durata della fascia oraria scelta. Quindi c'è la sezione attrazioni del sito dove potete trovare ulteriori informazioni appunto in questo parco divertimento di Roccaforte Mondovì. Lo trovate subito appunto questo grandissimo parco. Ma andiamo un po' nel dettaglio con le attrazioni. C'è il Baby Park, si tratta di un'area attrezzata per consentire ai bambini all'altezza massimo di 1,45 m di divertirsi con vari giochi gonfiabili, due piscine di palline colorate, un labirinto ad ostacoli e una playground ground. L'area è divisa in due zone a seconda dell'età per garantire la massima sicurezza ai bimbi. Il baby park è dotato di copertura per la pioggia e comodi posti a sedere per i genitori e per gli accompagnatori, così che possano seguire al meglio i bambini. Le fasce orarie sono 10:13:30, 14:19, 19:30, 24. Il costo del braccialetto vale per ogni singola fascia oraria, con la possibilità di ottenere sconti per accedere nelle fasce orarie più consecutive. L'ingresso è riservato a un massimo di due accompagnatori per ogni nucleo familiare. Poi ci sono anche le macchinine, i trenini. Troverete un trenino immerso nel verde per portare anche i bambini più piccoli e vasta scelta di macchinine mono e biposto in un apposito circuito. Naturalmente i genitori potranno accompagnare i più piccoli. C'è la sala giochi completa di tutti quei giochi che appassionano da sempre tutti: biliardo, ping pong, calcio balilla, hockey, mini basket, videogames e tanti altri giochi. Ancora all'interno di questo Garden Sport ci sono i gommoni e i tornado. Pronti a salpare per un'avventura acquatica? Sono arrivati ai Bumper Bot, sfide

Tuoi amici con con i duelli adrenalinici, con il nuovo cannone che ti permette di sparare acqua, che bello, mentre sei lì in piscina. I Manalo invece sono piccole, simpatiche barchette monoposto, adatte solo più ai piccini che dovranno imparare a pedalare con le mani anziché che con i piedi, unendo così il divertimento all'esercizio fisico di coordinazione. I Tornado sono poi gli autoscontri di pista adatti ai grandi e anche ai piccoli, sono la perfetta alternativa appunto per chi non vuole bagnarsi. Ci sono anche mini golf e tappeti elastici che vi aspettano, con 16 buche situate nel verde, in grado di intrattenere grandi e bambini con ostacoli di ogni difficoltà per quanto riguarda il mini golf, per vivere la vostra partita nel massimo relax. Quindi ci sono anche, potete portare anche i vostri compagni a quattro zampe, che bello. Ci sono anche tappeti elastici dove compiere acrobazie in tutta sicurezza, sia per bambini che per adulti. Si trova in via 4 novembre 20 a Roccaforte, a Mondovì. Per ulteriori informazioni 339 366 5881, appunto per quanto riguarda questo bellissimo parco che si chiama Garden Sport.

Il buon vento di Giovanotti e Alfa ci sono venuti a trovare in questo sabato pomeriggio e adesso parliamo di un parco acquatico e parliamo anche di un parco avventura e parliamo anche di un posto dove dormire e dove stare, dove ci sono appunto piscine, parco dedicato appunto cose da fare acrobatiche appunto e anche al resort. Il tutto è l'Antares, www.antaresworld.it, e appunto questo parco molto bello che si trova alle porte di Torino, esattamente ve lo dico dopo dove si trova. E allora vediamo un attimo se me lo dicono subito, dove trovarci, ecco qua, andiamo a vedere dove trovarci. Mi ricordo che in provincia di Torino, però non mi ricordo dove esattamente, vicino al lago, giusto? Di Candia, esatto, quindi a Candia Canavese, questo grande luogo immerso nella natura nel lago di Candia, che offre molte possibilità di svago, dalle piscine molto belle adatte ai grandi e piccini, al parco avventura e ai bungalow per passare la notte. Organizzazione perfetta, ottima la pulizia, personale cordiale e disponibile, quindi molto bello. Tutto stupendo, i prezzi sono abbastanza onesti e appunto molto bello. Qua ci sono anche i commenti per quanto riguarda questo parco Antares World 2026. Cosa andiamo a vedere come prima cosa dell'Antares Wars? Andiamo a vedere l'avventura, ci immergiamo, andiamo a vedere subito le piscine che sono aperte, appunto le orari e le tariffe. Andiamo a vedere subito quanto costa andare in piscina l'Antares World, ve lo dico subito: il giornaliero 13 euro, ridotto 10 euro, dalle 14 10 euro, sabato 15 euro, domenica festivi 18 euro. E poi ci sono i vari abbonamenti con i promo anche dedicate alle famiglie. Andiamo a vedere le piscine: c'è una piscina semi-olimpionica 25x125 metri, da 1,30 a 200 metri, poi c'è la vasca baby per i più piccini da 0,60 metri, quindi 60 centimetri. C'è la vasca della laguna di 1,20 m con idromassaggio e piscina baby, dove potete rilassarvi e controllare i vostri figli. Poi c'è anche la vasca baby laguna e ancora all'interno si possono fare anche corsi di nuoto, organizza appunto la struttura corsi di nuoto di ogni fascia d'età. E poi c'è l'Anima Antares, questa sezione dedicata agli animatori appunto della piscina, che vi tengono compagnia mentre fate appunto le vostre bracciate, appunto alle 10.30, alle 12, alle 14 e alle 16 la domenica, soprattutto per i più piccini. E al bordo del lago c'è anche il gioco aperitivo, il torneo diverso di ogni domenica e i balli di gruppi in piscina per quanto riguarda l'Anima Antares. Tra qualche istante parleremo invece del parco avventura Antares World e del resort, quindi belle le piscine, vi ho detto anche i prezzi, e bello anche l'Antares World che si trova appunto vicino al lago di Candia. Tra qualche istante parleremo ancora di Antares World. Adesso arriva la musica latina di Karin Leon insieme a Camilo, questa è la sua bellissima Una Vida Passada.

La musica dolce di Camilo e Carin Leon, Una vita passata. Salutiamo tutti quelli che questa sera andranno a ballare la musica latinoamericana, ovunque voi siate, nelle spiagge. Eh sì, perché ci ascoltate in tutto il mondo. Nelle spiagge, nei locali latinoamericani all'aperto. Buon ballo per questa sera, mi raccomando, Salsa, bachata, merengue, cha-cha-cha, reggaeton e via dicendo. A tutti voi appassionati della musica latina, un saluto dal Carmelo Sacchi. Prima o poi torno anch'io a ballare. Ogni tanto lo faccio, ma a livello proprio amatoriale con la A maiuscola. Vabbè. Adesso continuiamo a parlare dell'Antares World. Questa volta ci spostiamo dalla piscina al parco avventura, sempre vicino al lago di Candia. Il primo parco acrobatico del Piemonte vi dà il benvenuto, è il più grande. Inaugurato nella primavera del 2003, è il terzo parco acrobatico aperto in Italia. Il parco avventura Antares World si affaccia direttamente sul lago all'interno di un bosco di tiglie e platani. Equipaggiato con 68 attrezzi suddivisi in 10 percorsi con tante difficoltà e facili e più difficili ed altezze crescenti, è accessibile a partire dai 5 anni per i percorsi bambini ed è senza limiti di età. Un'equipe di professionisti vi aspetta con la loro dinamicità e la loro voglia di coinvolgervi e vi accoglierà appunto all'ingresso dopo avervi equipaggiato e spiegato le norme di sicurezza su questo percorso dimostrativo, che appunto vigileranno nelle vostre prime evoluzioni sugli alberi. Affacciato sulle rive del lago, all'interno del primo parco provinciale italiano, è inserito in questa oasi ambientale ancora preservata dallo sviluppo del grande turismo. Emozioni e avventura in assoluta sicurezza al parco Antares World. L'abbigliamento per effettuare il percorso completo si consiglia un abbigliamento sportivo con scarpe comode da ginnastica o trekking e un eventuale ricambio in caso di tempo incerto. Il materiale in dotazione a ciascun partecipante comprende un imbrago, due lunge, un moschettone, una carrucola e poi altri prodotti che servono per l'attrezzatura. Per la sicurezza, essendo appunto uno sport d'avventura, le misure di sicurezza sono fondamentali. Il parco è conforme ai requisiti di costruzione e le varie norme EN, quindi andare su World utilizza solo materiali omologati dalla comunità europea. Tutti possono cimentarsi sui percorsi del parco avventura Antares World senza doti o allenamento particolare. L'importante è non soffrire troppo di vertigini, o almeno sapere di non soffrire di vertigini, appunto, perché si va in alto, infatti, e non avere paura dell'altezza. Prima di qualsiasi percorso, gli istruttori appunto effettuano un briefing, ovvero una lezione teorica pratica. L'età, appunto, si parte dai più piccoli e si va senza limite d'età. Quindi bello questo team building eventi per quanto riguarda il parco Antares World, che si trova appunto verso il lago di Candia. Per ulteriori informazioni www.antaresworld.com/parcoavventura. Adesso arriva Francesco Gabbani e la sua canzone dell'estate 2026, Summer.

il Summer Funk, grande canzone di Francesco Cabbani, che ti diamo in sottofondo con la base di Occidentali Scarma, una canzone degli anni passati, per parlare di musei a Torino. Parliamo adesso del Museo Nazionale dell'Automobile, il MAUTO, appunto. Trovate tutto sul sito ufficiale www.museoauto.com. Ci sono parecchie visite guidate aperte al pubblico, appunto, accessibile, inclusivo, partecipato. Il MAUTO racconta il suo patrimonio con un ricco programma di visite guidate, laboratori per tutti in ogni ordine e grado, e anche per tutte le famiglie che vogliono andare a visitare, con proposte adatte di ogni tipo. La missione principale del museo è promuovere lo studio alla storia dell'automobile e gli altri mezzi di trasporto, valorizzando appunto la collezione e i materiali del centro di documentazione e divulgandone la conoscenza attraverso appunto queste attività educative e l'avvicinamento delle nuove generazioni a questo patrimonio che è l'auto. Il museo ha l'obiettivo di migliorare i processi cognitivi, esperienziali ed emozionali, stimolando nei più grandi e anche nei più piccini lo sviluppo di una coscienza critica e la comprensione della propria identità attraverso la cultura e il gioco. Ci sono appunto la collezione permanente e le mostre temporanee che appunto sono aperte al pubblico. È un calendario ricco di appuntamenti da non perdere. La visita dura intorno ai 60 minuti e i gruppi sono composti da un massimo di 26 persone. Si può prenotare appunto su www.museoauto.com. C'è dalla carrozza all'automobile del futuro, l'open garage, le mostre temporanee e le auto storiche sulla pista della 500. Quindi andiamo a vedere gli eventi per quanto riguarda questo museo nazionale, che sappiamo tutti che è l'Italia 61, quindi appunto molto bello questo appuntamento. C'è il MAUTO Around, il MAUTO, il centro storico Fiat, che vi aspettano. Visitiamo esploriamo il MAUTO con il centro di documentazione, il centro di conservazione e restauro, la collezione delle auto che ci sono appunto all'interno del Museo dell'Automobile, il Future Handlog, i progetti educativi, gli spazi per gli eventi, le visite guidate, e quindi il tutto per quanto riguarda il Museo dell'Automobile. Vediamo i prezzi, quindi per quanto riguarda il Museo dell'Automobile, vediamo un attimo cosa ci dice il sito, quanto costa il biglietti, appunto, non lo dicono i prezzi, vabbè, andate sul sito a cercare i prezzi, perché non me li dicono, mi dice acquista, vabbè, acquistiamo, proviamo a acquistare, vediamo se mi dici quanto costano. Allora, l'ingresso un'ora prima della chiusura e i biglietti, non c'è scritto, non c'è scritto proprio, ti prenotano la visita ma non ti dicono quanto costano i biglietti. Vediamo se riesco a trovarlo ancora in qualche sito ufficiale del MAUTO, appunto, Museo Nazionale dell'Automobile. Vediamo i contatti, i biglietti, gli eventi, i servizi, niente, non mi dicono quanto costa. Andate sul sito oppure chiamate direttamente il MAUTO per andare a vedere questo bellissimo Museo dell'Automobile che vi aspetta a Torino, ad Italia 61, appunto. Molto molto bello, sì. Adesso arrivano le K-pop e la loro canzone straconosciuta, che mi piace, posso dire che mi piace questa canzone, si titola Golden. Sì, molti bambini la cantano questa canzone, però a me piace anche, a me piace.

Siamo tornati in diretta per quanto riguarda la voce del Carmelo Sacchi durante l'Ambaro Magicicocò, lo show alla radio. Ma come passa in fretta il tempo quando siamo qui in radio, eh? Veramente alla veloce, eh? Tra qualche istante ci saranno i saluti finali, tra circa 20 minuti più o meno. Va bene, adesso ce ne andiamo nel Cuneese, andiamo a Frabolandia, ragazzi, per i più piccini e per i più grandi questo appuntamento molto bello, è un parco, c'è una mascotte che si chiama il cane Pluck, che è la mascotte del parco ed è pronto ad accogliere i bambini e le loro famiglie per trascorrere giornate in allegria in estate sfruttando la risalita del tapis roulant. I bimbi potranno scegliere se scendere con il pendio con i gommoni sulla pista del summer tubing oppure con la mountain bike, appunto dipende da come vogliono loro, su piste dedicate. C'è la possibilità di noleggiare anche le bici in loco. Il parco propone poi le attrazioni tra cui il tiro con l'arco, che bello, e la battaglia con gli archi, il beach volley e un parco giochi per i più piccini. C'è anche un bar molto interessante, un ristorante dove vi è la possibilità di usufruire di un barbecue e di un'area picnic dedicata, quindi molto bella questo parco che si chiama Frabolandia, Frabosa Sottana, giusto? Sì, località Mongrosso, Frabosa Soprana. Per ulteriori informazioni 389 207 4834, lo spazzaneve @gmail.com, anche se siamo in estate. Quindi belle le immagini, ragazzi, andate a vederlo questo parco, www.visitcunese.it/frabolandia, appunto bello questo parco.

0: più.
1: State ascoltando Ambarabacci Cicco, lo show alla radio a cura di Carmelo Sacchi.
2: Che è tornato in diretta, era Noemi. Tu cosa fai stasera? Noi cosa facciamo stasera? Non lo so, non so ancora niente. Devo chiedere alla family. Boh, va bene, magari andremo in qualche punto verde, ex punto verde. Non so proprio niente. Questo è l'Ambarabacci Cicco, come diceva la Erika, che saluto e ringrazio per i suoi stacchettini. Ciao Erika, salutami i tuoi due figliuoli e tuo marito, e una buona estate anche a te. Una buona estate anche a tutti i volontari della radio e tutti i collaboratori, tutti gli speaker di RNC. Buona estate 2026. E adesso cosa facciamo? Parliamo di musei ancora a Torino aperti. Il Museo d'Arte a Corsi Ometto vi aspetta. È un museo molto bello che rappresenta il sogno diventato realtà dell'antiquariato di Pietro Accorsi, che per testamento lasciò i suoi beni a una fondazione culturale affinché promuovesse il gusto e l'arredo e la conoscenza dell'arte figurativa del Medioevo fino all'Ottocento. Sede per più di 60 anni della sua galleria, oggi si ripresenta come una casa arredata con straordinaria ricchezza. Ubicato in quel che una volta era il convento seicentesco di Sant'Antonio Abate, il Museo d'Arti Decorative a Corsi Ometto è suddiviso in 25 sale, 8 delle quali allestite come appunto erano a Villa Paola, la residenza di Mencalieri, dove Accorsi era solito invitare i suoi ospiti. Al loro interno sono conservati capolavori assoluti come il doppio corpo e il cassettone di Pietro Piffetti. Poi ci sono gli altri ambienti realizzati secondo il gusto dell'antiquario e la sensibilità di Giulio Ometto, suo successore, presidente della istituzione per oltre 20 anni, con tanti importanti arredi. C'è l'inginocchiatoio di Luigi Prinotto, i cassettoni di Giuseppe Maria Bonzanigo e tante altre belle cose da vedere. Quindi il vassoi da parata, appunto, tanti gruppi scultorei molto belli, anche i dipinti sono diversi, di pittori piemontesi: Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo, Piero Domenico Olivero, Giovanni Michele Granieri e Vittorio Amedeo Cignaroli. Tra le opere più antiche della collezione si trovano infine il trittico della Madonna in trono e dei Santi del Maestro, della Cappella dei Medici, e anche la storia della passione di Gesù Cristo del pittore fiammingo Marcello Confermans. Quindi si trova appunto in via Po 55 a Torino. Per ottenere informazioni 011 83 7688, e poi c'è il sito ufficiale appunto del Museo Accorsi Ometto, dove potete prendere ulteriori informazioni. Il biglietto intero costa 12 euro, ridotto 10 euro, e poi c'è l'entrata appunto per quanto riguarda la tessera abbonamenti. Lunedì è chiuso, poi martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 10-18, sabato 10-19, domenica 10-19, invece il giovedì 10-20. Quindi bello. Per ulteriori informazioni appunto 011 83 76 88, via Po 55 in quel di Torino. Prossima canzone, arriva Blondie, ragazzi, ma che bella questa canzone. È una canzone da Danilo Massano, questo. Che saluto, ciao Dani, buon sabato pomeriggio a te.

La musica bellissima di Blondie, questo è il 45 giri originale, si chiama appunto Heart of Glass, la canzone che abbiamo ascoltato, molto bella, in questa estate 2026 con il Carmelo Sacchi e tutto l'Ambaraba Cicicocò, lo show alla radio, sino alle 15.35 minuti primi, quanto tempo abbiamo ancora? È poco, poco. Meglio che non guardo, perché veramente il tempo è tiranno, come si suol dire. Adesso andiamo da un'altra parte, andiamo al Parco Avventura La Turna, sempre nel cuneese, no, nel torinese questa volta. La Turna si trova a Settimo Vittone, questo Parco Avventura che è nato nel 2014, adiacente all'area sportiva La Turna. Il Parco Avventura porta il suo stesso nome ed è situato all'interno di un bosco di rovere ed è ancorato esclusivamente su una roccia. Appunto c'è il sistema Kong della linea di vita continua. Sono presenti 6 percorsi di varie difficoltà. Il percorso azzurra per i bambini dai 3 ai 6 anni, sorvegliati e supportati da un adulto con 9 giochi acrobatici. Il percorso rosa per bambini dai 6 anni in su, quindi che dimostrano una capacità di presa al polso con un'altezza di almeno 120 cm e un braccio teso alzato. Si sviluppa in 120 metri con 7 giochi acrobatici, l'altezza massima è di 3 metri. Poi c'è il percorso verde per i bambini dai 6 anni in su che dimostrano appunto una capacità di presa al polso e sono un po' più veloci, più bravi, più agili. 7 giochi sono gli aerei, appunto. Poi c'è il percorso arancione per bambini ancora dai 12 anni in su e con un'altezza più alta, appunto, quindi si sviluppa in 250 metri. Poi per gli altri bambini c'è il blu chiaro dai 12 anni in su che appunto ha un'altezza massima di 5 metri. Il blu scuro invece è per i bambini dai 10 anni in su e poi c'è anche il rosso dai 12 anni in su che dimostrano appunto una capacità di presa al polso di almeno 160 cm a braccio teso, quindi si tratta di braccia tese. Il tutto è a località La Turna, frazione Montestrutto a Settimo Vittone. Per ulteriori informazioni 348 72 49 782 oppure 0125 65 87 32, www.laturna.it, info@laturna.it, due punti Parco Avventura @laturna.it. C'è anche Facebook, l'intero costa 18 euro, gli orari appunto sono ogni sabato e domenica dalle 10 alle 18, quindi per quanto riguarda questo Parco Avventura La Turna, molto bello, molto carino. Abbiamo fatto un bel po' di giri nei parchi avventura quest'oggi.

0: Bam bam, bambina.
1: Nuovo singolo per quanto riguarda la grande, brava Elettra Lamborghini, che dopo Sanremo ci propone questa bam bam bam bam bam bam bam bambina. Bellina, piccolina, e va bene, dai. Adesso cosa facciamo? Parliamo ancora di piscine, se riesco ad aprire il sito, sì. Andiamo alla Master Club, appunto, dove ci sono attività per i bambini, per i grandi, per i piccini. C'è un ristorante e appunto è una delle piscine più belle di Torino, a pochi minuti dal centro della città. È un club sportivo, è una location per eventi, ampi spazi verdi e un'atmosfera di pace e relax. All'interno ci sono, oltre alle piscine, 10 campi da tennis, 3 campi da beach volley e 2 campi da beach ball, 2 piscine, un campo da calcio, bar e ristorante, sale per appunto interne, per feste, compleanni e via dicendo. Il Master Club non è solo un club dedicato allo sport, ma è anche una location perfetta per organizzare eventi speciali come feste di compleanni, di laurea e via dicendo. E quindi si possono prenotare i campi, ci sono le piscine molto belle all'aperto del Master Club, appunto, dove potete trovare tranquillità immersi nel verde del centro della città. Un'oasi di relax, divertimento lontana dal caos, perfetta per chi è in fuga appunto dal caldo estivo, un posto tranquillo dove rilassarsi. 25 metri di piscina all'aperto, circondata da palme che creano un'atmosfera tropicale e invitante. Questo appunto contesto è ideale per gli amanti dello sport e per chi vuole leggere un libro, per chi vuole rilassarsi. Ci sono appunto gli ingressi giornalieri, i mensili, l'abbonamento stagionale. L'orario d'apertura lunedì dalle 11 alle 19, la zona Prato 12-19, il bordo Vasca. E ancora, per quanto riguarda gli ingressi, il giornaliero costa da lunedì al venerdì 18 euro, pomeridiano dalle 14 13 euro, weekend sabato e domenica 28 euro, pomeridiano 18 euro, sempre dalle 14. Quindi molto bello. I bambini sotto gli 8 anni non pagano, dagli 8 ai 14 anni invece sì. Ci sono poi anche i vari abbonamenti, molto bello, appunto al Master Club di Torino. Per informazioni, info chiocciola masterclub20.it, 011 66 10 418, 011 66 10 693, corso Moncalieri 494, in quel di Torino. C'è anche Facebook e Instagram per quanto riguarda Master Club Torino, quindi ci sono le piscine, i campi da calcio, da calcetto, tennis, pinchball, piscine interne, esterne, beach volley, calcio, di tutto proprio, bello bello, in corso Moncalieri, in quel di Torino.

Gabri Ponte, che ha fatto un concertone a San Siro, bellissimo. Si sono riuniti tra l'altro anche gli amici Eiffel 65 in quel concerto. Va bene, l'abbiamo ascoltato con Sam Harper, Wars. Ce ne saranno tanti altri concerti di Gabri Ponte, andando avanti nel tempo. A questo punto invece io vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima settimana, sempre dalle 14 alle 15.35 minuti primi. Spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento. Lambara Pacificocò, lo show alla radio, vi saluta con il Carmelo Sacchi e vi ricordo che RNC è una radio che vi offre musica, preghiera, cultura e informazione 24 ore su 24, dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia e in tutto il mondo tramite internet e il nostro sito ufficiale www.rncweb.it. Cliccate ascolta la radio, ci potete sentire, se no con le varie applicazioni che ci sono per ascoltare la radio, basta scrivere Radio Nichilino Comunità e ci sentite, sentite forti e chiare. Poi siamo anche in DAB, in questo nuovo modo di ascoltare la radio, in digitale, digital audio broadcasting, mi piace dirlo. Ciao ciao a tutti, buona estate dal Carmelo Sacchi, bacini, bacetti e baciotti, come si diceva prima, ma non Blackjack di baciotti, la canzone famosa, no, va bene. Vi lascio con una canzone dell'estate di quest'anno, molto molto bella, no, sto scherzando, era il 1967, arrivava Gianni Pettenati. Si conclude così questa trasmissione con la sua bellissima canzone dolce più che mai, che tutti hanno ballato, la sua bellissima Bandiera Gialla. Ciao ciao.

0: RNC vi ha presentato
1: Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
2: Ladies and gentlemen, madame e monsieur, señoritas e señores, state per aprire il cassetto dello gnomo.
3: Ma cosa è il cassetto dello gnomo?
2: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi, ma e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un gnomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo!
4: Oggi facciamo salotto con i ragazzi del Teatro 8 di Torino.
5: Buongiorno, io sono Simon.
6: E io sono Caio.
5: E questo qui è il il Teatro 8 che vi racconteremo il
6: Super Mario
5: Galaxy.
6: Il film, non i tre purtroppo, perché volevo tanto Super Mario Galaxy 3. Quando uscirà?
5: Se esisterà in futuro, vabbè.
6: Super Mario Galaxy, il film, è un film d'animazione del 2026 diretto da Aaron Horvath e Michael Jackson, basato sul videogioco Super Mario Galaxy, ispirato alla serie di videogiochi di Mario e il sequel di Super Mario Bros. Il film, Mario, Luigi, la principessa Peach e Toad in compagnia del loro nuovo amico dinosauro Yoshi, partono per una nuova avventura ai confini dell'universo per combattere una nuova minaccia, Bowser Jr., il figlio di Bowser. In alto Chris Pratt, Charlie Day e Anya Taylor-Joy. Al centro Jack Black, Keegan-Michael Key, Keegan-Michael Key, Kevin Michael
5: Richardson.

0: nel ruolo di Bowser Jr. Mario è il protagonista del film, non Luigi purtroppo, ma è Super Mario il protagonista. Un idraulico italo-americano baffuto, baffuto e baffuto vestito di rosso.
1: Sì, beh, è ottimista, positivo e anche determinato, ma anche l'impulsivo ed è testardo. Doppiato da Cristiano Pratt, ma in italiano invece è Claudio Santamaria. Luigi, fratello gemello minore di Mario, simile a suo fratello ma più magro, alto e fifone, veste il verde. Doppiato in italiano da Emiliano Coltorti. Poi anche il loro piccolo amico Yoshi, un dinosauro verde con cui Mario e Luigi fanno amicizia. Doppiato da Donald Glover. E nella nostra versione italiana è stato lasciato il doppiaggio anche fatto dal Giappone, in realtà del suo doppiatore storico comunque, che in questo momento non sappiamo dirvi l'identità comunque. La Principessa Peach, la sovrana del Regno dei Funghi, doppiata in italiano da Valentina Favazza. Edge e Browser, io e lo spietato re dei Koopa, tartarughina antropomorfe che rispetto ai suoi sudditi è grande. Ha un guscio pieno di aculei, le corna e la capacità di sputare le fiamme. Ora è diventato minuscolo però, a causa di un mini fungo che ha mangiato nella fine del primissimo film, e vive in un piccolissimo castello ricreato.
2: Doppiato da Jack Black e in italiano da Fabrizio Vidale, Todd è un membro dell'omonima specie di uomini fungo. Doppiato da Keegan Michael Key e in italiano da Nandi Baldini. K-Mac, il Magic Koopa, è il potente stregone Koopa, mentore e braccio destro di Bowser. Doppiato da Kevin Michael Richardson e in italiano da Franco Mannella. Rosalinda, principessa proveniente dallo spazio e madre adottiva degli sfavillotti. Doppiata da Brie Larson. Bowser Jr., il figlio di Bowser, alla ricerca del padre, doppiato da Benny Safdie e in italiano da Manuel Meli. Questa sezione è ancora vuota, aiutaci a scriverla. Quart, un gigantesco sovrano rana, doppiato da Luis Guzman e in italiano da Roberto Stocchi. Generale dei Todd, doppiato da Eric Bauza. Bazar Sfavillotto, doppiato da Juliet Jelenic e in italiano da Giulietta Rebeggiani. Regina Dolceape, doppiata da Issa Rae. Nel maggio 2021, il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha dichiarato il proprio interesse a produrre altri film d'animazione basati sulle sue proprietà intellettuali se Super Mario Bros. Il film avesse avuto successo.
3: In un'intervista a Variety, prima dell'uscita del film, è stato chiesto al produttore dell'Illumination, Chris Meledandri, di potenziali sequel o progetti legati ad altri IP di Nintendo. Chris ha dichiarato: al momento la nostra attenzione è interamente rivolta alla distribuzione del film al pubblico e non siamo pronti a parlare di ciò che accadrà in futuro. A marzo 2024, durante una presentazione in occasione del Mario Day, Meledandri e Shigeru Miyamoto hanno confermato ufficialmente lo sviluppo di un nuovo film di Super Mario Bros. Con Aaron Hortman e Michael Jelekin alla regia e Matthew Fogel alla sceneggiatura. Meledandri ha dichiarato che il team di Illumination era impegnato nella realizzazione dello storyboard e nello sviluppo delle scenografie per i nuovi ambienti. Nel maggio 2025, durante uno showcase, NBC Universal ha inserito il sequel con il titolo Super Mario World, poi rimosso. Durante il Nintendo Direct del 12 settembre 2025 è stato confermato ufficialmente il titolo del film e Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan Michael Key e

0: Kevin Michael Richardson avrebbero ripreso i ruoli interpretati nel film precedente.
1: A settembre 2025, durante un Nintendo Direct dedicato ai 40 anni di Super Mario, venne rilevato il titolo del film. È stato inoltre riconfermato il cast del film precedente con Brian Tiller, che tornerà a comporre la colonna sonora del film. Il 12 novembre, con un ulteriore Nintendo Direct dedicato al primo trailer del film, è stato rilevato che Brie Larson e Benny Safdie si uniranno al cast rispettivamente nei panni di Rosalinda e Browns Jr. Il 9 marzo 2026, corrispondente al Mar 1 O'Day degli Stati Uniti, vengono annunciati Louis Goodman e Israel nei ruoli rispettivi di Walt e la regina Dolce Ape, nonché Donald Glover nel ruolo di Yoshi. Il film è stato animato da Illustration Studios Paris a Parigi in Francia.
2: La produzione è già operativa da marzo 2024, con il lavoro terminato a novembre 2025. Un primo teaser trailer per il film è stato mostrato per il 40° anniversario dell'uscita di Super Mario Bros. In Giappone, durante la Nintendo Direct del 12 settembre 2025, rivelando il titolo del film. Il trailer, annunciato sui canali social di Nintendo, è stato mostrato il 12 novembre 2025 nel Nintendo Direct dedicato al film. Il 23 gennaio 2026 viene annunciato il secondo trailer del film per il 25 gennaio. Il nuovo trailer mostra Yoshi per la prima volta sul grande schermo. Il 9 marzo 2026, alle 22, è stato pubblicato il trailer finale con un Super Mario Galaxy, il film Direct. L'uscita del film era inizialmente prevista nelle sale cinematografiche statunitensi il 3 aprile 2026, poi spostata al 1 aprile, mentre in Giappone sarà disponibile dal 24 aprile. Nelle sale italiane verrà distribuito dal 1 aprile dello stesso anno. Madame Messei, grazie ancora per averci sentito e ci sentiamo la prossima volta.
1: Grazie per averci sentito e ci sentiamo la prossima volta.
3: E adesso un po' di musica. Edoardo Crescenzo con Ancora.

0: Bentornati a tutti, io sono Lorenzo.
1: E io sono Simone.
0: E adesso parliamo di Super Mario Galaxy Film. E Simone, visto che tu non l'hai ancora visto, io non posso spoilerare. E io vi dirò solamente la mia opinione personale.
1: Se oggi nessuno sta cercando di spoilerarmelo di continuo.
0: Intanto ascoltate bene quello che io sto per dirvi. Super Mario Galaxy, il film, diretto da Aaron Howard e Michael Jelenic, ovvero gli stessi autori del primo film, ovvero Super Mario Bros., il film del 2023, e anche gli stessi autori di Teen Titans Go e del film di Teen Titans Go, è il seguito appunto di Super Mario Bros., il film, uscito nel 2023, e riporta sullo schermo Mario, voce originale Chris Pratt, Luigi, voce originale Charlie Day, Peach, voce originale Anya Taylor-Joy, Todd, voce originale Keegan-Michael Key, Bowser, voce originale Jack Black e gli altri personaggi intramontabili dell'universo Nintendo. Dopo aver sconfitto Bowser e salvato Brooklyn nel primo film, come già sapete una cosa era successo,
1: sì.
0: Mario si ritrova ad affrontare una nuova e pericolosa alleanza, quella tra Bowser Jr., deciso a portare avanti i piani di dominio del mondo iniziati dal loro predecessore. Quando la minaccia si estende oltre i confini della Terra, Mario, Luigi, Peach e Todd vengono catapultati nello spazio profondo, dove pianeti bizzarri, creature insolite, mondi tutti da scoprire, li attendono. A guidarli nella loro missione cosmica c'è Rosalinda, voce originale Brie Larson, ovvero la Captain Marvel della Marvel.
1: Sarà meno noioso in questo film invece come la vera Captain Marvel?
0: Non lo so. Comunque sia, insieme al suo imponente osservatorio Cometa, che offrirà ai protagonisti un nuovo punto di vista sull'universo e sulle forze oscure che lo minacciano. Con l'aiuto di Yoshi, doppiato nella versione originale da Donald Glover.
1: Lo sapete che hanno usato lo stesso doppiatore giapponese invece nella nostra versione italiana?
0: Non lo so, comunque sia lo vedremo. Il gruppo, come stavo dicendo, con l'aiuto di Yoshi, il gruppo affronterà Bowser Jr. e gli intrighi della nuova alleanza malvagia in un'epica avventura galattica che si collega direttamente agli eventi del primo film. Tra battaglie interstellari, scenari spettacolari e il ritmo brillante che contraddistingue la saga, Mario e i suoi amici dovranno unire le forze per proteggere la galassia e sventare l'ennesimo tentativo di portare il caos nel loro mondo. Questa volta comincio io a dirvi la mia opinione personale su Super Mario Galaxy, il film, senza fare spoiler. Per me è uno dei miei film preferiti del 2026. Lo ammetto assieme a Jumpers, Un salto tra gli animali e Marty Supreme di Josh Shafdi. E mi sono piaciuti tantissimo tutti i personaggi, la colonna sonora fantastica e tutt'altro. E invece, per concludere in grande baglio, Simone, tu che rapporto hai con il primo film?
1: Beh, in effetti è stato molto interessante, dopo che io ho rivisto i primissimi trailer così tanti di quelle volte per capire ma com'era Dio mi hai fatto a rendere così carino e anche coccoloso stavolta questo Mario e stavolta Renzo spaventoso la prima volta Bowser.
0: Eh sì, è successo proprio la stessa cosa, appunto anche con Super Mario Galaxy, il film, cioè che hanno trasmesso il Nintendo Direct per mostrare i trailer sia del primo che del secondo.
1: Sì, ecco, non ho visto invece per il secondo, invece ho voluto tenermi alla larga da ogni spoiler possibile.
0: Oh, certo, molto bene. Comunque sia, andiamo a vedere insieme Super Mario Galaxy, il film, era un bacio oggi.
1: Sì, finalmente, io dico poi, perché io mi sono stancato di tutti quegli stramboli che ci mettono sempre immagini qui, immagini là su questo dannato film. Non l'ho visto, ok?
0: Sì, comunque sia, nel film ci saranno anche Star Fox. No, scusate.
1: Lasciamo stare, in realtà lo sapevo già questo. Grazie per avermelo confermato.
0: Va bene. Ok, con questa pauretta di Simone e con questa puntata è tutto. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Spero che vi siano piaciuti gli argomenti che abbiamo trattato in questa puntata. E nella prossima puntata parleremo dei nuovi annunci di Kiss Next Door presso il Nostalgia Con di Dallas, che si terrà agli inizi di maggio. E vorrei coinvolgere gente perché è appassionato di Kiss Next Door, per esempio Andrea Grippo. Quindi, nella prossima puntata parleremo dei nuovi annunci di Kiss Next Door presso il NostalgiaCon di Dallas, che si terranno agli inizi di maggio.
1: Domanda, questo cartone ha mai avuto un finale invece?
0: Kiss Next Door, sì, ha avuto un finale e che poi noi avremo la possibilità di vedere Galactic Kiss Next Door se il creatore lo annuncerà, se il Cartoon Network lo annuncerà.
1: Comunque mi hanno anche raccontato in realtà un pochino di tempo fa, l'ho visto più che altro in un MV riguardante questo anche, sai, i Kids Next Door, sì. Io ricordavo in realtà una volta che avessero avuto un crossover con un altro cartone animato.
0: Sì, esatto,
1: ecco,
0: esatto.
1: Volevo te raccontartelo, perché se ricordo molto bene, dopo quel crossover non si sono più fatti vedere questi personaggi.
0: Quindi intendi dire le tenebrose avventure del KND in cui i Kids Next Door incontravano Billy e Mandy?
1: No, è molto più recente, non così vecchio invece. Dovete sapere che una volta in un vecchissimo cartone di studio indipendente che ha voluto fare Cartoon Network, chiamato Villanus, hanno fatto vedere un crossover dove in realtà c'erano questi cinque ragazzi, anzi tutti i ragazzi della serie, dove però alla fine ho scoperto che sono stati catturati e non si sono più fatti vedere. E dimmi, le voci riguardo questo sono vere per te?
0: Non lo so, non ho mai visto Villanus e niente.
1: Ti consiglierei di vederlo, è un progetto che hanno subito annullato ma che aveva un grande potenziale invece.
0: Ciao!
1: Arrivederci ragazzi!
0: Ciao!
2: Bravissimi ragazzi, bravissimi! Anche oggi siete stati meravigliosi! È arrivato il momento di chiudere questo cassetto! Ah, ma state tranquilli! Lo riapriremo la prossima settimana! Ci risentiamo! Ciao!
3: RNC in blu. RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Welfare e sostenibilità del sistema pensionistico italiano. Negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di oltre 500.000, quasi 550.000 unità. Entro il 2029 più di 3 milioni di dipendenti andranno in quiescenza e chi sostituirà questi lavoratori è quanto si chiede in un'analisi statistica l'ufficio studi della CGA, gli artigiani di Mestre.
2: I 3 milioni futuri pensionati occupano il settore privato, sono 1.600.000, oltre 760.000 sono dipendenti pubblici, 655.500 gli autonomi. Già oggi è difficile rimpiazzare competenze e professionalità. Paolo Zabeo, coordinatore Centro Studi CGA di Mestre.
3: A pagarne il prezzo saranno soprattutto le piccole imprese, che già oggi faticano a trovare personale. Figuriamoci fra qualche anno. A rischio ci sono anche molte botteghe artigiane, perché sono sempre meno i giovani che scelgono di imparare una professione manuale. Se non invertiremo la rotta, nei prossimi decenni non perderemo soltanto occupati, ma anche mestieri, competenze e una cultura del lavoro che hanno contribuito a rendere grande questo paese.
2: Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Abbiamo il dovere di continuare a ricordare delle figure importanti per il nostro paese come Eddie Walter Max Cosina, un eroe che ha scelto di indossare una divisa e servire lo Stato, donando fino all'ultimo tutto se stesso per la nostra Italia. Ricordarlo significa custodire e tramandare i valori della legalità, del coraggio e del sacrificio al servizio della comunità. È quanto affermato l'assessore regionale friulano alle autonomie locali e alla sicurezza Pierpaolo Roberti, intervenendo oggi su delega del governatore Massimiliano Fedriga nel Duomo di Muggia Trieste alla messa di suffragio in memoria dell'assistente di della Polizia di Stato Eddie Walter Max Cosina, medaglia d'oro al valor civile, caduto il 19 luglio 1992 nella strage di Via D'Amelio a Palermo insieme al giudice Paolo Borsellino e agli altri 4 agenti della scorta del magistrato. Mondiali di calcio americani agli atti conclusivi, stasera alle 23 ore italiane è in programma al Miami Stadium la finalina per il terzo e quarto posto tra le sconfitte e grandi deluse dei match di semifinale Francia e Inghilterra. Domani sera invece lo stadio di New York ospiterà la finalissima tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni europei della Spagna, quando Albiceleste e Roja scenderanno in campo domani sui mercati di previsione Polimarket. E calci saranno in gioco oltre 5 miliardi e mezzo di dollari in scommesse sulla possibile squadra vincitrice. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC presenta
5: La biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi a cura di Daniela Lami.
6: Buon weekend d'inizio luglio e bentornati all'ascolto della Biblioteca dei Ragazzi. Bentornato anche a Paolo Accorona, che è regia. Se eravate all'ascolto la scorsa settimana ve lo avevamo anticipato. La stagione, diciamo, è finita, ma ci terremo compagnia anche in questa stagione estiva riascoltando alcune delle puntate della Biblioteca dei Ragazzi e quindi ritrovando tanti autori che abbiamo amato, tanti titoli di cui ci siamo innamorati. Per voi potrebbe essere un nuovo ascolto, quindi carta e penna sotto mano, i consigli che vi daremo sono validi anche per l'estate, sono tutte buone letture. Tra l'altro oggi inizieremo con una storia davvero intensa e toccante che ci porterà anche al centro del conflitto israelo-palestinese, ma con una storia estremamente emozionante, non di odio ma di pace. Poi ci divertiremo, conosceremo un dodo raffreddato, un animale bufo molto particolare, estinto secoli fa ma che rivive in questo albo davvero molto molto divertente. Poi concluderemo passeggiando tra le fiabe, quindi un menù particolarmente interessante secondo me, non soltanto per i bambini ma anche per i più grandi. Quindi io naturalmente vi auguro buon ascolto, anzi buon riascolto se avevate già seguito con noi queste puntate, queste interviste. Come sempre partiamo con la musica, un brano bellissimo ed emozionante di Marco Mengoni, Due vite.
7: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che essere.

0: Mio padre, tuo padre. La prossima storia che vi raccontiamo questa settimana alla Biblioteca dei Ragazzi di Storie ne contiene altre, storie di altri ma che parlano anche a noi. E per raccontarvi questa storia ho con noi, e sono molto felice, Carola Benedetto. Ben ritrovata innanzitutto, Carola, come stai?
1: Buongiorno Daniela, grazie, sono felicissima anch'io, sto bene.
0: Virtualmente con te c'è sempre Luciana Ciliento al tuo fianco, sempre.
1: Sempre.
0: Tra l'altro ho visto, avete una pagina su Instagram, no? Delle vostre storie, io vi seguo e quindi avevo anche un po' seguito la genesi di questa storia. Parto con una domanda: che cos'è secondo te il confine?
1: Il confine è un limite, è qualcosa che alle volte ci mettiamo noi, altre volte cercano di mettercelo altri.
0: Voi di confini ne avete superati parecchi per scrivere questa storia. Raccontaci com'è nata l'idea, se ti va.
1: L'idea, guarda, noi venivamo, come sai, dal mondo dell'ecologia, dell'ambiente, avevamo raccontato tanto ed era un po' il momento in cui queste storie avevano esaurito il loro tempo. Ci diciamo, non abbiamo più nulla da raccontare di questo. E abbiamo sentito per caso la storia di Rami Helanan e Bassam Armin che andavano dal Papa, ancora da Bergoglio. E ci siamo dette, ecco, questa è la storia, o lei o nessuna. Ma sai perché? Perché i ragazzi ci chiedevano e ci chiedono alla fine degli incontri: ma secondo voi c'è speranza? E noi eravamo arrivate al punto, soprattutto io che rispetto a Luciana sono un po' più pessimista, da dire forse non c'è più. E invece la loro storia è la dimostrazione concreta che comunque la speranza c'è, che non si deve abdicare alla speranza. E quindi abbiamo proprio sentito la necessità di dedicarci a lei, di metterci a disposizione di questa storia come l'unica storia possibile.
0: Tra l'altro voi li avete incontrati, c'è una postfazione, è molto emozionante, è un libro molto emozionante per tanti motivi questo che avete scritto e per il quale vi ringrazio, perché è un libro indirizzato a lettori giovani ma che parla anche a noi grandi.
1: Ti ringrazio io, sì, li abbiamo incontrati perché in realtà da subito ci siamo dette che era una storia, in realtà una storia che è già raccontata, perché A Peregrine di Meccano è un libro gigantesco e meraviglioso, però non era per ragazzi, e allo stesso tempo volevamo che loro ci autorizzassero a entrare di nuovo nel loro dolore, perché sapevamo che avremmo avuto delle cose da chiedere, volevamo sapere da loro dei dettagli, dei particolari, anche come era cambiata la loro vita da Peregrine in poi, cioè se c'erano state, come vivevano il presente sempre peggiore. E quindi abbiamo chiesto a loro prima l'autorizzazione e loro hanno accettato, perché noi volevamo far parlare e incontrare per la prima volta le loro figlie, che nella vita non si sono mai incontrate, sono state uccise a 10 anni di distanza. E da lì a un certo punto Zoom ci ha aiutato tanto, perché Bassam vive a Gerico in Cisgiordania e Rami in Israele, quindi era proprio difficile incontrarsi, finché loro sono arrivati in Europa e con Luciana ci siamo dette: dobbiamo guardarci tutti e quattro negli occhi, perché ci sono tanti confini che anche noi come autrici dobbiamo superare, dobbiamo varcare dei confini loro di intimità, e bisogna che tutti riconosciamo la totale buona fede di tutto il gruppo, insomma, a questa impresa. E quindi ci siamo incontrati e devo dire che all'inizio eravamo due autrici e due personaggi in qualche modo, oggi siamo quattro amici.
0: Io ho dato per scontato e ho fatto malissimo, no? Che tutti conoscano la storia. Naturalmente poi leggendo il libro si scoprirà anche la chiave di lettura che avete scelto nel racconto, in cui appunto trovano voce persone che voce non ne hanno avuta. Però racconti brevemente ai nostri ascoltatori chi sono questi due padri.
1: Sono i padri di, allora, Rami Helanan è papà di una ragazza che si chiamava Smadar, che è stata uccisa da un attentato kamikaze in centro a Gerusalemme durante la seconda intifada. E Bassam Armin è il papà di una bambina palestinese che si chiamava Bire, che è stata uccisa davanti alla scuola da un soldato dell'IDF con un colpo alla testa. E loro erano stati, dicono sempre, noi eravamo formati a essere nemici, avevamo un brainwashing ognuno, no? Rami aveva fatto la campagna militare, aveva fatto 3 guerre, vedeva i palestinesi come cose, era pronto a fare la sua parte nell'odio, e Bassam era stato anche in prigione 7 anni, aveva tirato delle pietre, aveva lanciato delle granate che non erano partite, ed era anche lui pronto alla guerriglia. In momenti diversi della vita, perché per Rami questo cambio avviene quando muore Smadar, e invece per Bassam avviene in carcere. A un certo punto entrambi dicono: questa cosa deve finire, anche se l'odio ci porta a ucciderci, ne moriranno ancora dopo di noi altri, ancora altri, dobbiamo sederci e parlare. e poi la giustizia deve fare il suo corso, ma noi dobbiamo smettere di odiarci. E oggi sono fratelli.
0: È una storia bellissima, che veramente tu hai parlato, hai usato la parola speranza, no? I giovani chiedono se c'è speranza, che cos'è la speranza. È una storia che dà speranza.
1: Sì, la dà perché loro la incarnano, loro la vivono tutti i giorni. Sono, sai, a volte ci dicono sono naif, no, tutt'altro, loro le cose, la realtà la vedono molto bene, ma vedono anche la necessità di preservare. Bastan dice sempre, se noi continuiamo ad odiarci per le sacre pietre di Gerusalemme, un giorno saremo tutti cadaveri sotto queste sacre pietre disabitate. E questa è speranza e concretezza insieme.
0: Cos'è il Parent Circle?
1: Il Parent Circle è un'associazione, Rami dice sempre che è il club a cui nessuno vorrebbe mai appartenere, no? Il club più esclusivo a cui nessuno vorrebbe mai appartenere, perché è un gruppo, un'associazione di parenti, genitori, ma in realtà ormai è allargato a tutta la struttura familiare, che hanno perso un figlio, è nato, questa cosa è nata in Israele, per mano avversa, e poi pian piano ha incluso anche l'altra parte, quindi sono realtà binazionali, per cui ci sono padri, madri, fratelli, nonni, cugini che hanno perso un figlio ucciso dalla controparte, che invece di perpetrare l'odio e la vendetta si trovano per capire le motivazioni che hanno portato, addirittura adesso include anche i genitori dei kamikaze da diversi anni, perché sono visti ugualmente come vittime questi ragazzi, che in qualche modo, dice, sono talmente frustrati dalla vita che vivono continuamente, o che non possono vivere, dalla cultura che li ha formati all'odio, da decidere di sacrificare la propria vita in modo totalmente inaccettabile, ma ciò non cambia il fatto che siano a loro volta vittime. Quindi è un gruppo di persone che hanno perso un caro per la controparte, molto simile ai combattenti per la pace che sono nati invece sul fronte palestinese.
0: Anche i nonni hanno un ruolo bellissimo anche in questa storia.
1: Sì, i nonni, soprattutto i nonni di Smadar, perché Bassan per questioni, diciamo, di nascita aveva dei nonni più anziani, ma Smadar ha due nonni, un primo nonno e il nonno paterno, che è un sopravvissuto dell'Olocausto, quindi che è arrivato a Gerusalemme nel 48 dopo essere sopravvissuto ad Auschwitz, e che quindi ha bisogno di un posto sicuro, ma allo stesso tempo dall'altra parte l'altro nonno, il nonno materno, è un generale che ha fatto le prime campagne di guerra di Israele, e che a un certo punto nonno Peled, che dice stiamo facendo qualcosa che non va fatta, e inizia a conoscere l'altra parte, e arriverà a insegnare arabo, ad essere promotore di un partito arabo-israeliano, era amico di Arafat, si incontravano in segreto per cercare di trovare una soluzione. Chiaramente sono tutte figure che hanno pagato da entrambe le parti prezzi altissimi anche all'interno della loro comunità.
0: Hai parlato con Rami e Bassam in questi giorni, cosa dicono?
1: Sì, ci siamo incontrate a Dublino e loro dicono, è un passaggio stretto, siamo su un sentiero veramente piccolo, ma dobbiamo percorrerlo, dobbiamo fare in modo che si allarghi, non abbiamo altro. E comunque da questo sentiero, almeno da qualche giorno, i bambini non sentono più i droni di notte, quindi possono dormire.
0: Speriamo che continui così. Carola, io ti ringrazio non solo per questo tempo che mi hai regalato, ma anche per avermi permesso di raccontare questa storia alla Biblioteca dei Ragazzi. Che viaggio farà adesso il vostro libro?
1: In realtà non vediamo la fine, perché per fortuna, perché questa storia veramente vogliamo raccontarla a tutti, fino almeno a gennaio siamo in giro.
0: Allora, buon viaggio. A te, Luciana.
1: Grazie a voi e grazie della spazio.

0: La prossima storia è carina e tra l'altro mi fa molto piacere perché mi permette di ospitare nuovamente qui alla Biblioteca dei Ragazzi un'autrice che già la scorsa volta, devo dire, è stata gentilissima e un sacco simpatica. Il libro si intitola, adesso devo capire come lo pronuncio, come lo dico bene, Il Dodo Raffreddato o Il Dodo Raffreddado. Lo chiedo a Eder Bucar che è con noi. Intanto come stai?
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti, bene, bene, grazie. Si intitola Il Dodo Raffreddado con la D.
0: Perché è proprio raffreddato il dodo, molto.
1: Sì. Sì, è molto raffreddato, raffreddatissimo, e diciamo i suoi starnuti sono poi un bel problema. E quindi, però vabbè, si svelerà ovviamente alla fine come mai questi starnuti sono così prorompenti.
0: Quello magari non lo raccontiamo, però è un libro, è veramente delizioso, troppo simpatico. Però intanto il dodo, no? Ma che animale è? Io non lo incontro mai per strada il dodo.
1: È un po' difficile da incontrare il dodo. Uno, perché viveva solo nell'Oceano Indiano e solo sull'isola Mauritius, quindi l'isola grande dell'arcipelago, e si è estinto nel 1600. Quindi non ci sono fotografie, non c'è nulla, c'è qualche reperto ma pochissimi, e quindi tutto quello che si sa sul dodo sono supposizioni basate sui disegni che sono stati fatti all'epoca. E quindi ed era un uccello grosso, buffo, non aveva nemici naturali, quindi si avvicinava ovviamente ai marinai che poi insomma mangiavano. E pare che sapesse di pollo e fosse un po' stoppaccioso.
0: Povero. Senti, innanzitutto come ti è venuta l'idea di dedicare al dodo una storia?
1: Ma il dodo, a parte che è proprio buffo come uccello, se vi è capitato di vederlo, ed è stato utilizzato per anni come simbolo, soprattutto negli anni 80-90 era molto utilizzato come simbolo di estinzione, adesso meno perché ovviamente ci sono tantissime specie in via d'estinzione. E poi quando ho pensato tempo fa alla storia del dodo, a me il dodo è sempre suonato come una parola nasale e quindi come se qualcuno raffreddato pronunciasse la parola dodo, perché sembra che esca proprio dal naso quando la pronunci. E di lì poi ho costruito tutta la storia del raffreddore e di questo dodo che è disperato perché starnutisce di qua e di là.
0: Che tenta poi di trattenerlo questo starnuto, ma è peggio quando non lo trattiene, e lo scoprirete. Una cosa spero di poterla svelare, ma è vero che il tuo protagonista dodo in realtà si chiama Toto?
1: Si chiama Toto perché ho chiesto a una mia amica che è esperta di teatro e di dizione e le ho detto: ma quale parola diventa D, quale lettera diventa D pronunciata nasale? Lei mi fa: ovviamente la T. E allora ho detto: voilà, lo chiamiamo Toto. E poi quando gli chiedono come si chiama da raffreddato, lui risponde dodo.
0: Povero. È comunque troppo carina questa storia, e va sfogliato ovviamente il libro più che raccontato, però ho la sensazione che come sempre, anche quando ci sono sentite per il bombato, ti sei divertita tanto. Questa è poi comunque una tua caratteristica, no? Prendi qualcosa in fondo anche appunto di serio, perché poi spero di non svelare troppo, però si imparano anche tante cose poi alla fine del libro, però ce la poni in questa maniera così carina, così sorridente.
1: Sì, è un modo per avvicinare i bimbi proprio a un animale che non si conosce, o proprio perché è estinto, non se ne parla più o se ne parla pochissimo. E poi alla fine sì, c'è sempre una scheda tecnica, che c'è quindi il nome latino, la spiegazione, come si è estinto, cioè diciamo proprio tutta la parte storica. Anche lì ho cercato di scriverla in maniera un po' buffa, non troppo, un po' semiseria, però tutte le notizie sono vere.
0: Brava. Ma tu hai questo approccio a tutte le cose della vita?
1: Sì. Cerco di trovare sempre il lato positivo, cerco di sì, anche quando scrivo tendenzialmente io poi va da sé che i libri prendono la loro strada, però tendenzialmente cerco di scrivere cose che mi piacciono, che mi piacerei leggere e per divertire. Poi se dietro c'è un significato, c'è una chiave di lettura e tutto quanto, tanto meglio, però l'idea è proprio di cominciare a scrivere per fare qualcosa di bello. E poi effettivamente i libri, quando non sai mai, no? Come dico io, quando cominciano a camminare sulle loro gambe prendono strade diverse.
0: Beh, fare qualcosa di bello è comunque una cosa bella, perché la bellezza porta bellezza, quindi continua così, assolutamente, sì, a lasciarti guidare anch'io da quello che tu trovi bello. Mi verrebbe da farti un'ultima domanda che ha a che fare con gli animali, ma cioè, ad esempio tu ora il dodo è stato una conferma e una scoperta per me, insomma, leggendo il dodo raffreddato. Ma se tu ti potessi rappresentare attraverso un animale?
1: Ah, beh, sicuramente una balena.
0: Perché?
1: Perché le balene le ho sempre viste, o almeno l'aggettivo che ho sempre usato per descrivere la balena è solenne. E mi piace questa lentezza, però nello stesso tempo è questa cosa gigantesca, però è straordinariamente lenta e pacifica.
0: È vero, che bello!
1: Perché la balena è proprio, secondo me, l'animale più bello di tutti, proprio per questo motivo, proprio perché gli dà un senso di pace e di solennità.
0: Bellissimo, grazie.
1: Come quando ti trovi davanti a un monumento meraviglioso e sei lì e lo osservi.
0: E lo ammiri, certo.
1: E lo ammiri, sì.
0: Bello, mi piace molto, grazie mille, sono contenta di avertelo chiesto. Allora, il dodo raffreddato è uscito poche settimane fa, quindi tutto da sfogliare, lo ovviamente consiglio ai nostri ascoltatori, sperando però di ritrovarti presto, promesso?
1: Grazie, sì, spero presto, perché ho in serbo un altro animale, il mio editore, infatti, Caissa Italia Kids, e effettivamente mi asseconda molto in queste cose, quindi sono molto contenta. Seconda la mia follia, quindi ci siamo trovati.
0: Oh, allora ci ritroviamo presto anche noi con quest'altra storia. Sono molto curiosa, non mi anticipare nulla.
1: No, assolutamente no, non si può.
0: grazie mille.
1: Grazie a te.
0: A presto.
1: Ciao a tutti.

0: la prossima ospite siamo pronti a fare due passi tra le fiabe, perché si intitola così un libro meraviglioso del quale parliamo con qualcuno che è altrettanto meraviglioso. Poi mancava da un po' dalla biblioteca dei ragazzi. Giulia Genovese, mi sei mancata, come stai?
1: Grazie, sto bene. Anch'io sono contenta di ritrovare te e le persone che ci ascoltano, quindi grazie come sempre dell'invito.
0: Felicissima che tu l'abbia accettato, perché appunto Terre di Mezzo ci propone questa che è in fondo è già una strenna natalizia, anche se ancora manca un po' a Natale, però è perfetta secondo
1: sì,
0: me.
1: Sicuramente sia nella forma, diciamo, che nel contenuto è un libro perfetto da regalare, perché ha anche un formato grande con tanti dettagli dorati sulla copertina che sono molto natalizi, però è anche un libro, come dire, classico, che può andare bene un po' in tutte le stagioni, perché è una raccolta di fiabe. Sono 8 fiabe, tra le più classiche, quelle fiabe tradizionali europee che, insomma, che si raccontano da centinaia di anni e che ci sono arrivate. Alcune tramite fratelli Grimm, come Hansel e Gretel, Raperonzolo, il principe Ranocchio, ma anche alcune fiabe di Andersen invece, come la regina delle nevi, il brutto anatroccolo, che ormai sono entrate anche loro, come dire, nel canone delle fiabe più raccontate e più note. I testi non sono quelli originali di questi autori, sono delle riscritture che sono state affidate a un'autrice inglese, Ellen Mortimer, che ha scritto tantissimi libri per bambini e restano abbastanza fedeli rispetto alla trama, ma sono un po' più contemporanee nella forma, per cui risultano, diciamo, più accessibili per la lettura ad alta voce a un pubblico di bambini e bambine, diciamo, un pochino più piccole rispetto alla forma originale. Però quello che distingue questo libro, diciamo, dalle altre raccolte di fiabe sono le illustrazioni, che sono, direi, abbastanza spettacolari. Sono frutto del lavoro di due autori molto diversi che credo non si siano neanche mai incontrati e conosciuti, credo, perché il primo, diciamo, uno dei due autori si chiama Lars van de Goor ed è un artista olandese che è scomparso nel 2022 e che ha lavorato principalmente con la fotografia, e soprattutto la fotografia di alberi e di paesaggi naturali, che poi lui rielabora anche digitalmente per quanto riguarda la luce e i colori. E ogni fiaba inizia con una doppia pagina dedicata interamente a una di queste opere che ritraggono appunto alberi.
0: Che peraltro, se posso interromperti, dà un effetto tridimensionale, cioè sembra di stare dentro.
1: Esatto, sì, è proprio, insomma, un po' da qui anche che nasce il titolo, Due passi tra le fiabe, perché appunto ci sono delle tavole che veramente invitano un po' a entrare, a immergersi, no, in questo mondo incantato, perché appunto già il bosco ha un effetto, insomma, dà un'atmosfera fiabesca, e in più ci sono questi, sì, effetti speciali di luce che lui aggiunge, che esaltano ancora di più questa atmosfera un po' da sogno. E in più in ciascuno di questi scenari compaiono dei personaggi e dei dettagli disegnati da un'altra artista molto amata nel nostro catalogo, che è Gabriella Baruch, che ha illustrato due albi che sono Il mondo ti aspetta e Tu sei una meraviglia, che forse credo molte persone che ci ascoltano
0: sono dei best seller.
1: Sì. E quindi appunto l'incontro tra questi due artisti, se riuscite a sfogliare delle pagine in libreria oppure sul nostro sito, dà questo effetto veramente magico, un po' a metà appunto tra un realismo molto, molto forte, perché appunto la parte naturale è iperrealistica quasi, no? E poi appunto invece un aspetto come di un altro mondo, no? Di un po' appunto da fiaba, da sogno, e quindi sono delle tavole molto particolari. Poi nel resto delle pagine continuano a esserci delle piccole illustrazioni sempre di Gabriella Baruch, di personaggi, dettagli, decorazioni, quindi appunto è un libro prezioso, diciamo, bello da sfogliare, da leggere, da regalare.
0: Assolutamente sì, anche per questo ci faceva piacere parlarne. Poi non spoilerò nulla, però insomma io ho notato qualcosa anche di un po' diverso dalla tradizione in una delle favole. Alludevo a Cappuccetto Rosso.
1: Sì, sì, che i personaggi sono dei personaggi che hanno la pelle nera.
0: Esatto.
1: Anche negli altri personaggi, magari, non so se hai notato, ci sono. È stata attenta lei a non fare come spesso siamo abituati, tutte le principesse bionde o appunto ci sono appunto personaggi un po' più vari, e è stata sicuramente un'attenzione che questo è un libro che abbiamo acquisito dal mercato anglosassone, e da loro c'è sicuramente più sensibilità e più attenzione per questi aspetti, e quindi ma noi volentieri la accogliamo nel nostro catalogo queste attenzioni.
0: L'invito che io faccio è: quando leggerete questo libro con i bambini, che sono molto più attenti di noi adulti, notano tante cose che a noi sfuggono, perché ormai abbiamo uno sguardo un po' così superficiale sulle cose, a notare delle cose belle, insomma, che possono colpire proprio tra le illustrazioni e, perché no, anche nelle storie. Però insomma è un libro bello per tanti motivi, e quindi speriamo insomma che sicuramente ecco la parte visiva, come giustamente Giulia consiglia.

0: e attraversa tante, come dire, situazioni anche di, appunto, di sofferenza, di esclusione, di, viene un po' maltrattato da tutti gli altri animali, però poi invece riesce a, come dire, a trovare la sua, la sua vera natura, cioè mi ricorda molto un po' quello che succede anche ad alcuni adolescenti, no? Che magari in alcuni momenti di quell'età sono anche un po' goffi, un po' si devono un po' trasformare, no? E quindi sì, io il brutto anatroccolo.
1: Aggiudicato. Guarda, anch'io avrei scelto il brutto anatrocco, lo sai, Giulia, decisamente. Per quanto per le ambientazioni sarei entrata volentieri in qualunque di quelle tavole lì per esplorare un pochino più dentro quei paesaggi meravigliosi. Due passi tra le fiabe, terre di mezzo. Io ringrazio sempre Giulia Genovese che ci permette di raccontare queste chicche, e a presto.
0: Grazie a te, grazie mille. Ciao.

mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di

0: Dai Maneskin al piccolo riepilogo conclusivo della nostra puntata settimanale della Biblioteca dei Ragazzi, biblioteca alla quale abbiamo aggiunto di Eder Bucher il dodo raffreddato. Com'era fatto il dodo, dico, come si nutriva e soprattutto perché si è estinto questo libro delizioso, punta la sua lente di ingrandimento su questo animale buffo particolare che, come sappiamo, si è estinto secoli fa. Trovate il libro per Case Italia. E poi Giulia Genovesi, poco fa, lei che è editor di Terra di Mezzo, ci ha raccontato Due passi tra le fiabe, 8 fiabe intramontabili raccolte in un'edizione di grande formato, anche molto molto preziosa, diciamo così, quindi anche un'ottima idea regalo, un libro che celebra la magia della narrazione, l'emozione di tramandare le storie di generazione in generazione, con una lettura soprattutto nelle illustrazioni, come abbiamo raccontato, anche molto particolare e molto moderna. Carola Benedetto ci ha raccontato il libro che ha scritto insieme a Luciana Ciliento, Mio padre e tuo padre, edito da De Agostini, la storia di due padri, due uomini contro l'odio del conflitto israelo-palestinese, una storia molto forte, raccontata però anche in modo adatto ai ragazzi, una storia che in fondo, nonostante tutto, ci lascia anche una grande speranza. E con questo sono io a lasciare voi, ringraziando Paolo Accorona che era con me in regia, augurandovi una buona settimana. La Biblioteca dei Ragazzi torna tra 7 giorni.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.

0: RNC in blu. RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Missione diplomatica vaticana in Ucraina. Nel suo terzo giorno di visita, Monsignor Gallagher ha toccato anche la cittadina di Bucha, nord-ovest di Kiev, luogo simbolo dei massacri perpetrati dai russi contro la popolazione civile nelle prime settimane di guerra. Il responsabile vaticano per i rapporti con gli stati ha quindi pregato nella chiesa di San Nicola e ha visitato anche la vicina strada dove a maggio un missile russo ha ucciso una ventina di persone, tra le quali anche alcuni bambini. L'arcivescovo ha portato a chiunque abbia incontrato la vicinanza di Papa Leone XIV. Non manca un giorno, ha detto, che egli non preghi per l'Ucraina e per voi, uomini e donne di fede, ha assicurato appunto Gallagher ad ogni incontro. Torniamo in Italia con la cronaca. Mario Roggero, 72enne, gioielliere di Grinzane Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva oltre 14 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un loro complice, da quasi 24 ore è detenuto nel carcere milanese di Bollate. Oggi gli ha fatto visita il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini.
2: Prima notte nel carcere di Bollate per Mario Roggero, 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo mentre erano in fuga dopo una rapina avvenuta il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. La moglie ha presentato richiesta di grazia. Questa mattina, mentre si svolgeva il presidio di alcuni militanti della Lega davanti all'istituto di pena, il vice premier Matteo Salvini ha incontrato il gioielliere per circa un'ora e mezza. Il suo legale si è detto fiducioso per la grazia, anche se ha ammesso che i tempi non saranno brevi e che al momento non sono previste misure alternative. Mentre si apre il capitolo dei risarcimenti chiesti dalle famiglie delle vittime, l'Associazione Nazionale Magistrati del Piemonte e della Val d'Aosta stigmatizza ancora le attacchi ai giudici dopo la sentenza della Cassazione. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Il fascicolo aperto dalla Procura di Genova per la morte di Alice Ferrari, la bimba di 11 anni di Susio, morta in ospedale dopo essere stata risucchiata per i capelli dalla pompa d'aspirazione di una piscina a Sestri Levante, vede la prima iscrizione di indagati nell'apposito registro. Si tratta dei due titolari, un uomo e una donna, dello stabilimento balneare Segesta della cittadina ligure dove è avvenuta la tragedia. L'autopsia sul corpo della bambina si terrà probabilmente all'inizio della prossima settimana. Lutto cittadino a Verona martedì prossimo, quando alle 15 saranno celebrati nella Basilica di San Zeno i funerali di Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che nel 1985 portò l'Hellas Verona a vincere il suo unico storico scudetto. Si è spento ieri a 91 anni d'età nell'ospedale Scaligero di Borgo Roma, dove era ricoverato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Anni fa nasceva a Firenze il primo centro di aiuto alla vita in Italia intitolato a Maria Cristina Auger. Dal 1975 sono centinaia le donne che hanno bussato alle porte del centro per chiedere aiuto, spinte soprattutto dalla solitudine e dalla paura di trovarsi sole ad affrontare una scelta, la decisione di portare avanti una gravidanza. Qui hanno trovato ascolto, sostegno e un aiuto concreto per loro e i bambini, dalla nascita fino a 2 anni, come ci racconta Lara Morandi, responsabile del centro di aiuto alla vita di Firenze.
4: Occupiamo di sostegno alla maternità e il nostro aiuto inizia proprio con l'inizio gravidanza, soprattutto quando la gravidanza arriva in attesa o indesiderata, difficile, perché le difficoltà possono essere molte dal punto di vista abitativo, lavorativo, relazionale, economico. Ci mettiamo, diciamo, a fianco delle donne o della coppia, ove possibile, proprio nel momento della decisione, perché una decisione molto difficile è enorme, perché questa decisione definitiva fra una maternità o meno possa non essere presa in solitudine. Ci mettiamo a fianco delle persone e delle famiglie con un percorso che, quando tutto va bene, prosegue la gravidanza fino a che il bambino fa 2 anni. E lo facciamo con dei percorsi di aiuto individualizzati e personalizzati. La nostra mission è proprio di aiutare le donne a prendere quella decisione molto difficile se proseguire o meno la loro maternità e la loro gravidanza. Ma aiutiamo anche le famiglie che questa scelta l'hanno già presa, gravidanze avanzate o famiglie con neonati piccoli. Questo lo facciamo con questi percorsi percorsi tramite aiuti materiali concreti, ma anche consulenze, o le consulenze con la nostra psicoterapeuta o ginecologa, abbiamo un'ostetrica, abbiamo anche il supporto legale ove serve. Dal punto di vista materiale diamo quasi tutto il necessario che serve per il piccolo, a iniziare dal prima del parto con il corredino e con aiuto per quello che possa essere la borsa per il parto per la mamma, con il necessario, fino ad dare aiuti fino ai 2 anni appunto, una volta al mese con vestiario, pannolini, prodotti per l'igiene, farmaci, spesa alimentare, forniture, che può essere il passeggino, il lettino, il paracolpi e tutto quello che possa servire per il bimbo.
3: Può descrivere la soddisfazione e la bellezza di aver contribuito alla nascita di tanti bambini che oggi forse non sarebbero qui se le mamme non avessero chiesto aiuto al centro?
4: La soddisfazione non è misurabile. Noi abbiamo questo privilegio enorme di avere un teatro sul mondo a contatto con le persone che difficilmente si può immaginare. Chi conosce questo posto scopre che esiste una realtà sommersa, nascosta, ma anche molto personale, che difficilmente una persona potrebbe conoscere. Io in particolare, che faccio i colloqui con le mamme o con le future mamme, viviamo una situazione e uno stato emotivo che è assolutamente un dono. Posso provare a descrivere, anche se è molto difficile, l'emozione che vediamo nelle donne quando arriva la scelta, quando capiscono che quel bambino lo vogliono, quando capiscono che insieme a noi possono superare gli ostacoli che si porrebbero davanti, e si vede proprio il viso che cambia, comincia a essere luminoso, appare un sorriso e le spalle curve con le quali sono arrivate escono sorridenti e dritte. Non saprei come meglio poterlo descrivere. Scegliere una storia fra tutte quelle che conosco è difficilissimo. Non saprei quale figlio scegliere in un certo senso, perché in 20 anni di storie ho sentito veramente di tutto, ma la cosa che mi colpisce sempre è come le storie tanto diverse tra loro alla fine si assomiglino tantissimo, e il fattore che le accomuna è molto spesso la solitudine. Quello che non penseremmo anche nel mondo odierno, nella società di adesso, dove siamo tutti così iperconnessi, ma proprio forse in quest'iperconnessione le persone si trovano molto spesso sole.
5: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
6: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC presenta Domenica è il giorno del Signore, a cura di Carla Sprinzeres.

0: Buona giornata a tutti. Allarghiamo il cuore per ascoltare quanto la parola di Dio ci dice oggi. L'atteggiamento che dobbiamo avere è arrenderci al nuovo. Quindi fate un bel respiro e abbandonate ogni rigidità. La liturgia di oggi può essere riferita a quanto dichiara il padrone del campo nel Vangelo di Matteo. In mezzo al grano da lui seminato sta comparendo anche la zizzania che un suo nemico vi aveva successivamente seminato. La scelta del padrone rispetto al suggerimento dei servi è di rinviare l'intervento di raccolta di ciò che pur sarà di parziale ostacolo allo sviluppo del buon grano, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa vi sradichiate anche il grano. Quante volte anche noi manifestiamo la soluzione sbrigativa e impaziente che i servi riguardo al grande campo della storia umana. Abbiamo la presunzione di essere grano genuino e fruttifero e ci riteniamo competenti a giudicare gli altri come perversi e irrecuperabili. Era lo stesso atteggiamento degli appartenenti alla comunità di Qumran al tempo di Gesù. Si ritenevano i figli della luce in contrapposizione ai figli delle tenebre. Gesù denunciò tale presunzione nel fariseo, salito al tempio per pregare Dio, non esitando a considerarsi differente da un pubblicano, anch'egli presente nel tempio, ma con tutt'altro atteggiamento interiore. Oggi la liturgia della parola ci mette in evidenza e ci assicura la fiducia nell'azione progressiva di Dio e della sua iniziativa. A noi è chiesto di credere alle sorprese di Dio, che egli sa disporre a tempo debito.
1: Dal Libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza infatti è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza. Quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono, padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza. Perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento.

0: La prima lettura è tratta dal Libro della Sapienza che è stato scritto in greco verso il 50 avanti Cristo ed è l'ultimo libro del Primo Testamento. Dopo essersi domandato perché il Signore è stato tanto misericordioso con l'Egitto e Canaan nell'Esodo, giunge a concludere: «Non c'è Dio fuori di te». La tua forza è il principio della giustizia e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza. Che bello, padrone della forza, giudichi con mitezza. Il Dio a cui comunemente pensiamo è un Dio a nostra immagine e somiglianza. Invece che il contrario, noi ci immaginiamo un Dio simile a noi, un Dio che noi chiamiamo in ogni momento, quando vogliamo che ci faccia vincere le battaglie, un Dio che amplifica le nostre idee, le nostre meschinità. Abbiamo ridotto Dio a un essere terribile che si diverte a mandare all'inferno. Un Dio invisibile e misterioso, strumento delle nostre segrete vendette. Meno male che ci sono molti atei di questo Dio. Invece qui il Libro della Sapienza dice che non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose. Innanzitutto ci toglie ogni certezza di chiudere Dio in uno schema. Riprendiamo le nostre dimensioni. Non possiamo contenere Dio e quindi il nostro atteggiamento è di apertura. Dio domina tutte le cose con il dominio dell'amore. È mite, giusto, paziente. Noi siamo troppo impazienti. Abbiamo la spada in pugno. Non è semplice. Ma il percorso che dobbiamo fare è abbandonare il Dio degli eserciti perché Dio degli eserciti non sa cosa farsene. Li ha mandati tutti a casa. Dio mostra la sua forza e quando non si crede nella pienezza del suo potere, occorre imparare ad amare gli uomini, a balbettare parole di amore, di perdono e di pentimento. Essere quindi aperti allo Spirito, perché solo lo Spirito di Dio in noi è capace di amare così. Dio ha cura di tutte le cose. Nessuna divinità ha così grande pazienza con gli uomini. Egli li riconosce fragili e senza sapienza. Le vie della misericordia di Dio sono da apprendere alla scuola di Dio. Il giusto deve amare gli uomini e imitare Dio Padre che fa piovere su giusti ed empi.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'uno e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola, dicendo: Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti».
0: La settimana scorsa abbiamo letto la parabola del seminatore e vi avevo annunciato altre 3 parabole successive per spiegare come comportarci se vogliamo essere discepoli di Gesù e quindi come si comporta Dio con noi, con le altre sue creature. Ecco oggi un'altra parabola. C'è di nuovo una semina. Di giorno un uomo semina grano buono, mentre tutti dormono. Il suo nemico semina la zizzania e se ne va. Iniziamo a situarci nel testo per capire. La zizzania che il nemico semina nel campo del suo rivale è una pianta che non conosciamo, è molto simile al grano e perciò impossibile distinguerla nelle prime fasi della crescita. Si distinguono quando ormai la pianta ha intrecciato le sue radici con il frumento. Il grano della zizzania è leggermente velenoso, provoca vertigini, malesseri, come i narcotici. Si distingue per il colore grigio. Il padrone del campo suggerisce ai servitori che vorrebbero estirparla subito di aspettare la maturazione di entrambe e alla mietitura deciderà lui quando sarà giunta per non estirpare anche il frumento. Un altro punto da chiarire è il nemico. Chi è il nemico? È un membro della famiglia o di un clan rivale per una guerra secolare. La guerra tra clan conosce 1000 forme. È fatta di insulti, accuse, mutuo disprezzo, dispetti e molestie per danneggiare il rivale o la sua famiglia, nei suoi beni o nella sua reputazione. Fin qui nessuna novità, il quadro più o meno è sempre quello. C'è però una cosa che non abbiamo ancora capito, che il bene e il male non sono così chiaramente identificabili. Prendere una forbice e tagliare via il male e lasciare il bene non è affatto un'impresa realizzabile. Come il seminatore della parabola di domenica scorsa gettava il seme in tutti i terreni, dando fiducia a tutti, perché il Creatore ha creato tutti indistintamente e in ognuno di noi c'è la sua impronta. Così la parabola della zizzania si riferisce alla coesistenza nella comunità di elementi buoni o di altri cattivi. È difficile distinguere gli uni dagli altri. È inevitabile che il male sia presente in mezzo al bene. Cristo non è venuto a giudicare e a condannare, ma ad offrire a tutti il suo amore e la sua vita. Proprio come il sole e la pioggia, l'amore del Padre viene comunicato sia al grano che alla zizzania. Sono gli individui che si giudicano da soli, scegliendo di essere grano, pane per la vita, o zizzania che intossica e avvelena. Chi produce vita entra nella pienezza della vita. Chi intossica muore con la morte. Gesù mette in guardia i discepoli dalla tentazione sempre presente di formare un gruppo di soli buoni che si ritengono grandi e si separano dai piccoli. Gesù parla della fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. È un'immagine di disperazione, equivalente a strapparsi i capelli, propria di chi si accorge di aver sbagliato tutto e manifesta la rabbia per aver sciupato la vita. Quello di Cristo non è un giudizio, è una constatazione. Chi rifiuta di amare si chiude alla vita e marcisce. Amici, il nostro limite, se lo accettiamo, ci apre alla misericordia di Dio. Ciò che è male può servire a un bene più grande. La crisi fa parte della vita, purché ci muoviamo nella forza che Dio ci dà l'essere. Rispettare la crisi, le dinamiche di crescita, fanno crescere adulti sereni. Nessuno ci vuole perfetti. Dio solo è perfetto. È Dio che elimina ciò che è negativo in noi, se è di ostacolo al suo amore e se noi siamo disponibili. A noi compete l'essere uniti all'amore di Dio e comunicarlo ai fratelli. Grazie per avermi ascoltato e alla settimana prossima.

RNC ha presentato Domenica è il giorno del Signore. A cura di Carla Sprinzeles.

Buongiorno, saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte di Mario Benucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Augias e di Marco Vannini, completo l'illustrazione della preparazione e della definizione del dogma dell'Assunzione che, come è noto, fu proclamato a Pio XII il 1 novembre del 1950. Ho fatto un po' nella storia dei lavori che condussero alla proclamazione di questo dogma, e possiamo proseguire dicendo che anche Pio XII, sull'esempio del suo predecessore Pio IX, per assicurarsi l'approvazione più larga possibile dei vescovi, dei teologi, di tutto il popolo della Chiesa, organizzò una consultazione dopo aver fatto esaminare e pubblicare tramite il Sant'Uffizio tutte le petizioni a favore della definizione dell'Assunzione pervenute alla Santa Sede dal 1869 fino al 1940. Il primo maggio del 1946 Pio XII aveva indirizzato alla gerarchia cattolica una lettera enciclica Dei Pere Virginis, la Vergine Madre di Dio, in cui, richiamandosi espressamente all'azione del suo predecessore Pio IX, all'iniziativa dei padri conciliari del Vaticano I e alle petizioni pubblicate in due volumi, desiderava sapere dai vescovi, Vos venerabiles frates proeximia vestra sapienza et prudentia censeatis assunzione corpoream beatissime virginis tanquam dogma fidei proponi ac definiri posse et an id cum clero et populo vestro exoptetis, cioè richiedeva se era proponibile la definizione del dogma dell'assunzione. L'eco positivo della consultazione incoraggiò Pio XII ad iniziare i lavori preparatori per la definizione dell'Assunzione di Maria. L'articolo del gesuita Filo Grassi, che ho menzionato nella precedente trasmissione, faceva capire in anticipo su quali principi la bolla di definizione sarebbe stata costruita. Pio XII fissò il 1 novembre 1950 come data per la proclamazione dottrinale e convocò per il 30 ottobre un concistolo semipubblico dove gli manifestò ai cardinali la sua intenzione e, richiamandosi al voto dell'Episcopato Mondiale, domandò il placet del Santo Collegio. La nota degli atti, ecco, ma il consenso fu palesemente così ampio che Pio XII, alla conclusione, parlò di una mente ac voci, cioè un'unanimità, e vide incoraggiata la sua intenzione di procedere alla definizione. Il giorno seguente, festa di tutti i santi, Pio XII, alla presenza di numerosi esponenti della gerarchia e di una innumerevole moltitudine di fedeli in piazza San Pietro, proclamò la definizione dell'Assunzione di Maria e nella parte conclusiva della bolla dichiarò: dopo aver implorato sempre e con insistenza Dio ed aver invocato lo Spirito di verità, per la gloria di Dio Onnipotente, il cui compiacimento si è riversato in modo del tutto particolare sulla Santa Vergine Maria per l'onore del Figlio suo, l'immortale nei secoli, trionfatore sul peccato e sulla morte, a maggior gloria della sublime Madre di Dio, per la gioia e il gaudio di tutta la Chiesa e in virtù dell'autorità suprema nostra di Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e Paolo e nostra personale, annunciamo, dichiariamo e definiamo che l'Immacolata, sempre Vergine Maria, terminato il corpo della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. A questa dichiarazione fece seguito un giubilo interminabile. La bolla, con le parole iniziali Munificentissimus Deus, porta la segnatura Ego Pius, Catholici Ecclesi Episcopus, ita definendo subscritti, e la firma di 38 cardinali. E qual era l'enunciato fondamentale della definizione? E dice il Zöll: l'assunzione della Madre di Dio nella gloria del cielo, in corpo e in anima, dunque con tutta la sua persona. La bolla tuttavia non contiene nessun dato circa il momento di questo avvenimento e sul fatto della morte della Madre di Dio. In tal modo dunque il quarto dei dogmi mariani, professati dalla Chiesa Cattolica dopo alterne vicende, a metà del XX secolo era stato dichiarato articolo di fede vincolante. Vediamo ora come si arrivò alla proclamazione di Maria Regina del Cielo e della Terra. Dice il Zöll che la definizione dell'Assunzione
nel mondo cattolico, specialmente nelle nazioni latine, dette origine ad una vera e propria ondata mariana, che si espresse tra l'altro nella crescente letteratura mariologica, ecco, e in congressi e manifestazioni di pietà mariana. I movimenti mariani, molteplici e molto attivi, affrontano dapprima un tema che era stato favorito soprattutto dalla dottrina dell'Assunzione, e cioè il tema della regalità di Maria. Ecco, finalmente Pio XII, richiamandosi alla testimonianza della tradizione e all'avvenimento del 1950, cioè alla proclamazione dell'Assunzione, sfruttò la ricorrenza centenaria del 1854 per invitare, con l'enciclica Fungis Corona l'8 settembre 1950, alla celebrazione dell'anno mariano. E successivamente, con la enciclica Ad Acceli Reginam dell'11 ottobre 1954, Pio XII introdusse la festa di Maria Regina. Nel nuovo calendario liturgico post-conciliare la festa fu spostata dal 31 maggio al 22 agosto. Ecco il nuovo messale e l'introduzione a nota: con la sua assunzione presso Dio, Maria è la regina del cielo e della terra. Ora, a questo punto, su questo punto, voglio citare una riflessione che Giovanni Paolo II fece anni dopo, esattamente nel 1987, con la sua enciclica Redemptoris Mater, in cui al numero 41 è detto: per la sua, scriveva Giovanni Paolo II al numero 41 appunto di questa enciclica, per la sua mediazione subordinata a quella del Redentore, Maria contribuisce in maniera speciale all'unione della Chiesa pellegrinante sulla terra con la realtà escatologica e celeste della comunione dei santi, essendo stata già assunta in cielo. La verità dell'Assunzione, definita Pio XII, è riaffermata al Concilio Vaticano II, che così esprime la fede della Chiesa. Infine, l'Immacolata Vergine, preservata immune da ogni macchia di colpo originale, finito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e in corpo e dal Signore esaltata quale regina dell'universo, perché fosse più pienamente conformata col Figlio suo, Signore dei dominanti, vincitore del peccato e della morte. Con questo insegnamento Pio XII si collegava alla tradizione che ha trovato molteplici espressioni nella storia della Chiesa sia in Oriente che in Occidente. E proseguiva Giovanni Paolo II dicendo: col mistero dell'assunzione al cielo si sono definitivamente attuati in Maria tutti gli effetti e l'unica mediazione di Cristo Redentore del mondo e Signore risorto. Tutti riceveranno la vita in Cristo, ciascuno però nel suo ordine, prima Cristo che è la primizia, poi la sua venuta a quelli che sono di Cristo. Nel mistero dell'Assunzione si esprime la fede e la Chiesa, secondo la quale Maria è unita da uno stretto e indissolubile vincolo a Cristo, perché se Madre Vergine era a lui singolarmente unita nella sua prima venuta, per la sua continuata cooperazione con lui, lo sarà anche in attesa della seconda, redenta in modo più sublime in vista e in merito del Figlio suo. Ella ha anche quel ruolo, proprio la madre di mediatrice di clemenza, nella venuta definitiva, quando tutti coloro che sono di Cristo saranno vivificati e l'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte. Giovanni Paolo II concludeva: a tale esaltazione dell'eccelsa Figlio di Sion, mediata l'assunzione al cielo, è connesso il mistero della sua eterna gloria. La madre di Cristo è infatti glorificata quale regina dell'universo. Colei che all'Annunciazione si è definita serva del Signore è rimasta per tutta la vita terrena fedele a ciò che questo nome esprime, confermando così di essere una vera discepola di Cristo, il quale sottolineava fortemente il carattere di servizio della propria missione. Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti. Per questo Maria è diventata la prima tra coloro che, servendo a Cristo anche negli altri, con umiltà e pazienza,

sconfinamento nel concilio Vaticano II, e il Zoll dice: come il suo predecessore Giovanni XXIII, anche Paolo VI fu profondamente devoto alla Madonna. In una predica in occasione della festa del Rosario, il 7 ottobre 1964, dichiarava: nessuno ha per la Santa Vergine una devozione più grande del Papa. Come cardinale Montini, egli si era invano sforzato di far inserire nel documento conciliare mariano il titolo di Madre della Chiesa per Maria. Come Papa, egli proclamò questo titolo il 21 novembre 1964 nella Basilica di San Pietro, nel contesto del discorso di chiusura della terza sessione del Concilio. La frase decisiva suona: a gloria dunque della Vergine, al nostro conforto, noi proclamiamo Maria Santissima, Madre della Chiesa, cioè di tutto il popolo di Dio, tanto dei fedeli come dei pastori, che la chiamano Madre Amorosissima. E vogliamo che con tale titolo suavissimo, d'ora innanzi alla Vergine, venga ancor più onorata ed invocata da tutto il popolo cristiano. Ecco, l'abbiamo quindi terminato, il primo punto di questo secondo ciclo, il primo punto che riguarda appunto la definizione dei dogmi di Maria, della Immacolata Concezione dell'Assunzione, e poi la proclamazione di Maria Regina e Madre della Chiesa. E nella prossima trasmissione inizieremo a esaminare l'argomento molto complesso e che va approfondito di Maria nel Concilio Vaticano II.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC, in blu.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

0: crescere l'umanità nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio, e vive e regna con te, dall'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal Libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini, e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il perdono, pentimento, parola di Dio.
2: Prendiamo.

Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche.

0: Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio. Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà.
1: Tu sei buono, Signore, e perdonami.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio.

0: Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della cizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la cizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la cizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la cizzania con essa sradicchiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la cizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci presenta ancora una volta la parabola del seme seminato. Domenica scorsa abbiamo ascoltato la parabola del seminatore, che sembrava non preoccuparsi di dove i semi sarebbero caduti. Alcuni caddero lungo la strada, altri sul terreno sassoso, altri ancora tra i rovi, e solo una parte cade sul terreno buono. Attraverso questa immagine, Gesù ci rivela il volto di un Dio pieno di speranza. Dio semina il seme della sua parola nel cuore di ogni persona, qualunque sia la situazione di vita. E spera che ogni cuore diventi finalmente terra buona, affinché il seme del Vangelo possa crescere e portare frutto. Nel Vangelo di oggi, presentando la pazienza di Dio, Gesù racconta la parabola del grano e della cizzania. Un uomo seminò del buon seme nel suo campo, ma durante la notte venne un nemico e seminò la cizzania in mezzo al grano. Quando il grano cominciò a crescere, apparve anche la cizzania. I servi vollero subito strapparla, ma il padrone glielo impedì, dicendo: lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. Raccontando che il buon grano deve crescere insieme alla cizzania, la parabola offre un'immagine del mondo e del cuore dell'uomo. Nel mondo il bene e il male convivono sempre. Allo stesso modo, nel cuore di ogni persona c'è una continua lotta tra il desiderio di fare il bene e la tentazione di fare il male. Il fatto che il padrone non abbia fretta di strappare la cizzania
manifesta la pazienza di Dio nei confronti dell'uomo. Nella sua pazienza Dio non si affretta a giudicare, ma concede tempo affinché il bene possa crescere e il peccatore abbia possibilità di convertirsi. Riflettendo su questo brano evangelico, San Pietro Crisologo diceva: la zizzania di oggi può diventare il grano di domani. Attraverso queste parole, il santo ci ricorda che ogni persona ha sempre la possibilità di cambiare. Chi oggi fa il male può convertirsi e diventare santo. E quanto accade a Levi, il pubblicano, che divenne l'apostolo Matteo. Lo stesso avvenne per Saulo, persecutore della Chiesa, che si trasformò in San Paolo, apostolo delle genti. Tra questi personaggi si realizza quanto diceva San Agostino: molti prima sono zizzania e poi diventano buon grano. Se costoro, quando sono cattivi, non venissero tollerati con pazienza, non giungerebbero al lodevole cambiamento. Dunque, il messaggio del Vangelo di oggi è chiaro: la pazienza di Dio offre a ciascuno la possibilità della conversione. Dobbiamo però stare attenti a non pensare che questa pazienza significhi che Dio tolleri il male. Essa è piuttosto l'espressione del suo amore, che attende la vera conversione dell'uomo. Per questo la parabola si conclude dicendo che al tempo della mietitura la zizzania sarà raccolta e bruciata, mentre il grano sarà raccolto nel granaio. Siamo quindi chiamati a imitare questa pazienza di Dio, a non giudicare gli altri con troppa fretta, e nello stesso tempo a impegnarci a far crescere il buon grano che Egli ha seminato in noi. La preghiera e la parola di Dio sono l'acqua e il nutrimento indispensabili perché il buon seme possa svilupparsi nel nostro cuore. Così, quando giungerà il tempo della mietitura, la nostra vita potrà essere trovata come buon grano, degna di essere raccolta nel granaio del regno di Dio.

0: E ora professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio dal Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo era nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con Padre e Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, la pazienza di Dio è senza limiti nei riguardi di tutti, sempre piena di tenerezza e misericordia. Chiediamo anche noi discernimento e pazienza verso il prossimo. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Perché la nostra preghiera sia continua e costante, non solo per chiedere qualcosa, ma anche per lodare Dio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché impariamo ad essere buon grano che cresce e dà molto frutto. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché non mettiamo tisania dove c'è pace, ma soprattutto non consideriamo le altre tisania da estirpare. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché sappiamo vedere nei fratelli soprattutto i lati positivi e non sempre quelli negativi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.

0: Vediamo ancora nell'anniversario di Cusano Luigina e Rubino Giovanni. In suffragio di Scireppo Micino Santo, Gallace Giovanni, famiglia Palmieri e Pistininzi, Antonio, Barbara e Mario, famiglia Aceto e Viscusi, e per i defunti della settimana De Pascali Mauro e Trovu Maria.
1: Ascoltati, o Padre, liberati dalla tentazione di classificare gli uomini nella categoria dei buoni e cattivi, rendici sul tuo esempio capaci di comprensione, di pazienza e di attesa, perché tu sei misericordioso, per Cristo nostro Signore.

nostra vita e possiamo offrirti nostro amore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceve dalle mani questo sacrificio.
0: Adore e gloria del suo nome,
1: per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ti hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allettano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione.

0: Luca. Nella testa, nella caverna. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donati di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli,
1: sia santificato
0: il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma ne soltanto una parola io sarò.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova per Cristo nostro Signore.
1: Vi leggiamo gli avvisi. Domenica 19 luglio abbiamo la partenza del campo 6 Super Ex, sempre per la Maison de Chamois in Valle Stretta, fino a sabato 25 luglio. Accompagniamo con le nostre preghiere questi nostri ragazzi.
0: Grazie per la vostra presenza a questa celebrazione, e ora concludiamo con la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona serata.

donna dell'attesa e madre di speranza, ora con noi. Donna del sorriso e madre del silenzio, ora con noi. Donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis. Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. Ave Maria.

Grazie.

Vale, ho scritto le scelte.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Sol Sul, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Sol Sul.
2: Mauro Mantovani, don professore e prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, che non è una biblioteca, ma è uno scrigno, un forziere di tesori impensati, splendidi, perché colleziona testi, libri antichi. Vogliamo fare qualche numero? Io mi ero segnata 1.600.000 volumi a stampa.
3: Diciamo qualche numero in più per quanto riguarda i volumi stampati, mentre per i manoscritti si parla di 80.000 manoscritti, di cui 30.000 sono già interamente digitalizzati. Aggiungerei anche 300.000 tra monete e medaglie, perché il settore numismatico, il medagliere della Santa Sede, afferisce alla biblioteca.
2: E, sì. E tutto questo in sale splendidamente affrescate, poi diremo, eh? Ma intanto, lei è filosofo, è un uomo di lettere, è stato docente e rettore della Pontificia Università Salesiana. Avrebbe mai immaginato di avere questo incarico?
3: Ma diciamo, quando è giunto il contatto in vista di questo incarico, avevo concluso come rettore dell'Università Salesiana ed ero decano della facoltà di filosofia. In effetti è stata una sorpresa, non me l'aspettavo. Ho anche colto in qualche modo l'intenzione di un riferimento comunque ad un impegno culturale di formazione, no? Che quindi con l'esperienza che si era accumulata nel corso degli anni poter anche mettere a servizio questa esperienza vissuta in una istituzione che promuove la cultura. Quindi in questo senso i libri erano familiari sia prima che dopo, anche se prima era un impegno più diretto di studio e di ricerca. In questo momento si tratta proprio di una conduzione dell'istituzione perché possa vivere pienamente la sua vocazione.
2: Non me la vedo come manager, però perché il carisma di Don Bosco, ma ne parliamo dopo, è votato ovviamente alla diffusione dell'educazione, della cultura come strada anche di evangelizzazione. Ma le chiederò, intanto volevo fare un passo indietro. Salesiano, Salesiano, sì. Perché?
3: Salesiano, ho conosciuto i salesiani quando avevo 16-17 anni, perché furono invitati a fare l'oratorio nella parrocchia diocesana di Moncalieri, Beato Bernardo, da cui provengo. E quello è stato un momento veramente importante, perché soprattutto l'incontro con i primi studenti salesiani di teologia che venivano ad aiutare il parroco mi ha aperto un po' una visione più ampia di una vita di fede impegnata, no? Non soltanto legata a cose che si facevano, ma anche di approfondire la conoscenza della parola di Dio, sperimentare che se la si vive la vita cambia, viverlo in un contesto di gruppo giovanile. E quindi quegli elementi che fanno un po' parte anche della nostra pedagogia come salesiani, in qualche modo li ho sperimentati prima direttamente.
2: La vita cambia?
3: Effettivamente si prende.
2: Non solo per le scelte, ma cambia in bellezza, in felicità.
3: Eh sì, dà un orientamento fondamentale, diciamo, che ti fa gustare qualcosa di cui sperimenti che si può ancora crescere. Ecco.
2: Mamma insegnante, famiglia religiosa, molto unita, saranno stati contenti di questa scelta o no?

0: Alla nascita affetto da una malattia genetica rara, l'epidermolisi bollosa. Lui si è prestato per una sperimentazione di terapia genica che hanno fatto al Policlinico di Modena e che nel secondo caso ha, diciamo, ottenuto anche dei buoni risultati, quindi è finito su Nature per questo. E quindi, diciamo, la sua vita, si è sposato, ha una bellissima nipotina che adesso ha quasi 7 anni, e poi la malattia si è aggravata ed è mancato proprio recentemente. Però sì, certamente molto legati, in un certo senso sempre apprezzato anche questo suo desiderio di mettersi a disposizione perché magari nelle ricerche, nelle cure mediche potessero andare avanti e trovassero anche delle soluzioni per questa situazione di salute che particolarmente pesante, soprattutto nei casi più gravi. Quindi lui si è dedicato a quello. E
1: lei si è dedicato a lui. Sì. Deve essere difficile per un religioso portare addosso, tutti ne abbiamo di croci, insomma, una sofferenza così, senza mettere mai in dubbio Dio buono e onnipotente.
0: Sì. Tra l'altro è uno anche dei temi che dal punto di vista della teoretica, della filosofia teoretica, tratto nel corso. Quindi sì, è sfidante, ma credo che, diciamo, è anche un'esperienza che ti fa cogliere che ciò che magari professionalmente si afferma ha un radicamento enorme nella realtà e può essere veramente la luce con cui guardare degli aspetti della vita che senza anche questa luce rischierebbero di rimanere quasi nell'assurdità.
1: Le risposte però solo teoriche bastano, no?
0: Sì. Sì, sì, sì, certo. E quindi, per esempio, la dimensione del prendersi cura, no? A partire da se stessi, ma poi prendersi cura di coloro che sono affidati, e uno la scopre poi come l'elemento fondamentale di un carisma in cui sei chiamato appunto a essere testimone, no? Più possibile credibile, autentico, di un amore che va oltre te, no? E che raggiunge le giovani generazioni, proprio per aprire anche un futuro alla Chiesa e al mondo intero, no?
1: Mauro Mantovani, eccomi qua. Come si concilia il carisma salesiano, che è quello di Don Bosco, insomma, no? Quello educativo, con il suo incarico in una biblioteca dove si aggirano esimi studiosi e intellettuali di eruditi, perché Don Bosco faceva scuola ai ragazzi portandoli in campagna.
0: Ma diciamo che Don Bosco ha avuto anche delle iniziative culturali importantissime, quali per esempio proprio la diffusione della buona lettura, no? Le letture cattoliche, eccetera, e anche, diciamo, l'impegno dal punto di vista educativo per una formazione che fosse di qualità, no? Oggi diremmo così, magari non si usavano quei termini, però diciamo non ha mai fatto sconti anche sull'importanza, pur con le fasce meno abbienti, no? E a partire dagli orfani, così, che avessero qualche possibilità anche di una formazione di qualità. Quindi da questo punto di vista uno potrebbe dire, lì dove ti trovi, con uno stile, no? Che è quello del coinvolgimento, del rendere protagonista, dell'attenzione magari anche a chi ha più necessità. Anche tra gli studiosi ci sono questi casi, no? Cioè venire incontro a chi magari si trova in una situazione anche di svantaggio di partenza, perché venga messo nelle condizioni di esprimere i propri talenti,
1: ecco,
0: metterli,
1: diciamo,
0: a servizio.
1: Diciamo che non sono solo religiosi, voi non cercate il pedigree,
0: no, assolutamente, diciamo che forse è uno degli ambienti più sanamente laici, diciamo, della Santa Sede, sia per la presenza, sia per il personale che ci lavora, ma anche per le persone che, diciamo, gli utenti stessi della biblioteca o anche dell'archivio. L'idea di, per esempio, di accogliere studiosi da tutto il mondo, indipendentemente, diciamo, dalle loro convinzioni religiose, dalle loro tradizioni, provenienze, è anche interessante, che questa dimensione della diplomazia culturale, che significa magari avere vicino nella stessa sala dei manoscritti e gli stampati, non so, uno studioso russo e una studiosa ucraina che magari sono lì per studiare.
1: È stato così fin dagli inizi. Noi sappiamo che, così come è strutturata, in fondo data con l'umanesimo, no? L'Apostolica Vaticana.
0: Sì,
1: e coi papi umanisti.
0: Sì. E si potrebbe dire che da quando San Pietro ha detto questo scritto teniamolo che ci serve, diciamo, nasce la biblioteca e l'archivio. Però in senso moderno è stato soprattutto

0: sì, Niccolò V, quindi siamo a metà del 1400, a recuperare un po' l'aspetto delle collezioni da raccogliere, prima nel Palazzo Apostolico, poi è stato Sisto V, quindi siamo 1585 circa, che fa costruire proprio l'edificio dove
1: ci troviamo. Ma non ci voleva allora
0: noi.
1: Un imprimatur di cattolicità e di sana dottrina per poter lavorare, studiare,
0: ma
1: curiosare?
0: Certamente era, diciamo, soprattutto a servizio era la biblioteca del Papa, quindi del Papa e dei suoi collaboratori. Su questo bisogna dire che Leone XIII,
1: non a caso,
0: quindi, non a caso, fu la persona che decise proprio di aprire a 360 gradi la disponibilità della biblioteca e dell'archivio per le ricerche. Quindi da quel momento lì, quindi siamo intorno alla fine del 1800, per esempio a Roma nascono gli istituti di cultura, perché i vari paesi hanno la possibilità di mandare degli studiosi a approfondire i documenti che si trovavano appunto in Vaticano, che magari riguardavano i rapporti tra la Santa Sede e quei paesi.
1: Documenti, noi pensiamo a libri polverosi con note incomprensibili, ma per esempio voi custodite il più antico manoscritto completo della Bibbia?
0: Ma diciamo, custodiamo il Codex Vaticanus B, no? E quindi siamo nel terzo secolo, ed è l'intera Bibbia in greco che ha, diciamo, tradizionalmente come riferimento i partecipanti al Concilio di Nicea.
1: Antico e Nuovo
0: 1700
1: Testamento, ricordiamo, a proposito
0: completo,
1: della storicità,
0: sì,
1: dei,
0: sì,
1: Vangeli, eccetera, eccetera.
0: E poi abbiamo, dal punto di vista dei papiri, abbiamo il papiro Anna, precedentemente papiro Bodmer, che è un'attestazione interessantissima. Siamo sul 200, trovato in Egitto negli anni 50 del Novecento, con i fogli che mostrano già la collocazione dei sinottici e poi del Vangelo di Giovanni. Quindi abbiamo proprio il foglio anche riprodotto, dove si vede la conclusione del Vangelo di Luca e l'inizio del Vangelo di Giovanni. E questi sono veramente,
1: no? Perché questi sono
0: dei
1: i caposaldi,
0: tesori,
1: su, sì, cui la storia della Chiesa è stata costruita.
0: Sì, sì, sì. E poi ovviamente, non so, l'autografo di Tommaso d'Aquino,
1: il Sidereus Nuncius di Galileo,
0: sì, vabbè, Petrarca, Boccaccio, se andiamo sulla letteratura italiana, le prose del Bembo, no? Dove adesso, diciamo,
1: il trattato sulla caccia di Federico II, e c'è questo salone pazzesco che è il Salone Sistino, che è il più grande salone affrescato al mondo.
0: Un salone che era praticamente la sala di consultazione della biblioteca, dove erano conservati i manoscritti e dove venivano resi ai ricercatori. E gli affreschi sono interessanti perché nelle due pareti laterali c'è la storia della Chiesa con i concili, quindi la tradizione della fede del magistero della Chiesa, dall'altra parte le grandi biblioteche dell'antichità, quindi il dialogo tra, si potrebbe dire, tra fede e cultura, con al centro le colonne con personaggi anche mitologici, ma c'è qualche filosofo, che rappresentano le lingue e gli alfabeti, no? Si inizia con Adamo, il primo che si espresse in linguaggio umano, si arriva a Gesù, il Logos fatto, e tutti i personaggi rappresentano lingue, alfabeti, sia veri, qualche invenzione, perché il linguaggio fa da mediazione tra la fede e la cultura. Questo,
1: e questa è la cattolicità, sì, anche. E potremmo dire, lei prima ha nominato la diplomazia vaticana, possiamo dire che la biblioteca è servita al soft power della Chiesa?
0: Ho nominato la diplomazia culturale perché è quella forma che permette, attraverso la coltivazione del vero, del bello e del buono, nel senso anche dell'interessante, no? Quindi favorendo la ricerca, di far incontrare le persone al di là di quelli che sono magari anche divisioni, sbarramenti di altro genere, perché si è tutti, diciamo, convergenti, almeno siamo chiamati ad esserlo, anche sinceramente, nella ricerca della verità, nell'approfondimento dei temi,
1: che
0: nella
1: cos'è
0: scoperta,
1: la verità?
0: No?
1: Chi è e che cos'è la verità? Potrei ripetere.
0: Sì, beh, insomma, lo chiese anche Pilato, quindi siamo in buona compagnia. Però
1: io glielo chiedo non in senso scettico, però.
0: Sì, sì. Beh, diciamo, la pienezza della corrispondenza tra ciò che una cosa è e come anche si manifesta, si presenta e possibilmente viene colta, no? Per cui, diciamo, noi in filosofia distinguiamo tra una verità ontologica, che è diciamo, il modo con cui una realtà è se stessa, no? E anche, diciamo, la verità logica che consegue, che ci permette anche di fare dei ragionamenti e magari di dialogare anche cogliendo dove c'è una coerenza, dove c'è magari una contraddizione, dove c'è bisogno di integrare. E diciamo, siamo fatti così, anche abbiamo un'intelligenza, c'è anche l'intelligenza artificiale, la cosiddetta intelligenza artificiale, ma è molto importante che quella naturale funzioni.
1: Funzioni. Come si fa esperienza della verità e della realtà tutta, quindi, attraverso i libri?
0: Ebbene, su questo mi sento di dire che il testo di Papa Francesco sulla lettura e sulla letteratura è bellissimo, è uno degli ultimi documenti in fondo che ci ha lasciato, e diciamo che il libro ti apre un mondo, perché ti dà anche la possibilità di, ti dà anche la possibilità, diciamo, di vivere una dimensione ancora più creativa rispetto a ciò che leggi, no? E quindi di poter spaziare a partire da un contenuto, ma anche di farlo diventare tuo con tutta l'esperienza, che così anche altre forme di arte, anche la stessa arte cinematografica, ma certamente il libro in questa dimensione anche diretta di oggetto tattile su cui uno, diciamo, che si porta, che legge nel momento in cui magari viaggia o nel momento in cui si può dedicare solo a quello, magari sul banco di una biblioteca, e ti mette nelle condizioni veramente di interrogare te stesso attraverso ciò che ti viene fornito dalla lettura.
1: La cultura come dimensione della fede è missionaria di per sé anche?
0: Bella, diciamo, una fede che non si traduce in una cultura è sempre un po' pericolosa, no? Una fede che non diventa anche pensiero, proposta culturale, no? E allora, in questo senso, nel momento in cui è vissuta autenticamente e magari non è imposta ma è proposta, diventa anche una missione.
1: Ci sono santi che attraverso la lettura, soprattutto dei testi sacri, ma non solo, anche di filosofi, penso a Sant'Agostino, appunto.
0: Edith Stein, certo. Teresa Benedetta la Croce legge la vita di Santa Teresa e capisce, perché in fondo è la cosa interessante, che magari l'incontro con un'esperienza, magari anche mediata attraverso la lettura, dà quello scatto per cui ciò che magari solo teoreticamente non era ancora a posto, non è ancora in ordine, invece trova la sua collocazione e ti dà quello scatto per dire ok,
1: c'è un libro che ha dato a lei lo scatto?
0: Ma io a volte consiglio La luce dentro le cose, che è di un vescovo tedesco, Klaus Emmerle, di cui ho letto diversi testi anche più legati all'ontologia, alla teologia, però sono riflessioni quotidiane, riflessioni distribuite sui 365 giorni dell'anno, e devo dire che ogni tanto me lo riprendo e lo consiglio perché è fenomenale.
1: Parentesi, ma molto interessante e gustosa. La Biblioteca Apostolica Vaticana è sorella dell'archivio, che una volta si chiamava Archivio Segreto. È ancora segreto?
0: Ma secretum, mi insegna lei, in latino significa riservato, no? Quindi gli archivi in qualche modo sono riservati perché ci sono dei documenti importanti sottoposti anche a quelle norme che non sono solo del Vaticano come tale, ma sono le norme internazionali, per esempio dell'accesso ai documenti, con determinati anni che devono passare, e quindi riguardano. Quindi il secretum in questo senso riservato sì, ma non perché ci siano dei particolari segreti che devono essere nascosti.
1: Invece in una biblioteca che ha una mole così grande di documenti e di testi, sicuramente ci sono scoperte da fare continuamente, vero?
0: Sì. Beh, diciamo, nella storia il famoso ritrovamento del testo del De Repubblica di Cicerone in uno dei manuscritti, no? È uno dei chiarissimi
1: che
0: esempi.
1: Ha cambiato
0: di
1: la
0: dire,
1: cultura, peraltro.
0: No, cioè la possibilità appunto di rinvenire studiando una documentazione che è catalogata in parte, non completamente, e poi che offre sempre attraverso anche l'uso di nuove tecnologie la possibilità, per esempio, i cosiddetti palinsesti, no? Si riesce attraverso la fotografia in infrarosso, ultravioletto, per esempio, a leggere scritte che erano state cancellate, si può intravedere che cosa, diciamo, come era stato usato, per esempio, un documento prima, diciamo, della nuova stesura. Quindi le scoperte sono continue. E poi c'è il famoso tema del collegare, no? Da questo punto di vista, il pubblicare come frutto della ricerca diventa sempre una forma di dono, perché si rende pubblico ciò che si è trovato e si è anche pronti a essere criticati, no?
1: Cioè, qualora la ci critica siano altre, come esercizio, no? Del giudizio, ma
0: su questo è importante.
1: Mi viene in mente, lei che è piemontese, se ci fosse un testo tra le righe, una postilla, una minuta nascosta in trasparenza su una pergamena che confermasse, per esempio, l'antichità di un Evangelo, ancora di più, o qualche altra cosa di fondamentale per la fede. Dico come la sindone, no? Si riuscisse a scoprire. È necessario questo, la fede, questa prova concreta? Necessaria o no?
0: Ma diciamo che tutto diventa un aiuto o una sfida, no? Perché magari a volte uno viene proposto anche come risultato, quello abbiamo visto anche nella storia stessa della comunicazione rispetto alla sindone, no? Che magari ci sono state delle comunicazioni che hanno costituito un problema piuttosto che una conferma. E lì diciamo che tutto può aiutare o può costituire, appunto, dico, una sfida, no? Un ostacolo, una difficoltà. Però da questo punto di vista, in un certo senso, bene, cioè ci confrontiamo sul valore dei risultati, però diciamo la fede in se stessa è un qualcosa anche che va oltre. Diciamo, non è soltanto una questione di documenti
1: e di prove
0: forniti, anche se da questo punto di vista il cristianesimo non ha paura di confrontarsi con la storia e quindi anche con le ricerche, i frutti delle ricerche.
1: Tra l'altro, voi siete tecnologicamente avanzatissimi, non soltanto nella digitalizzazione necessaria perché nulla si perda, come diceva prima, ma anche nel restauro, no? E ho scoperto che avete anche una discoteca con moltissimi vinili, e non riesco a mettere insieme gli incunaboli con i dischi.
0: Ma dunque, il laboratorio del restauro è certamente di eccellenza, no? E ci permette di intervenire sulla documentazione che va conservata in senso dinamico, no? Perché sia resa fruibile, e per esempio ogni processo di digitalizzazione ha anzitutto un controllo da parte del restauro, sia in partenza che in arrivo, no? Quindi diciamo, da questo punto di vista è fondamentale. E per quanto riguarda i beni che custodiamo, ovviamente per quanto riguarda la biblioteca, appunto, la centralità va sui documenti di carattere librario, no? Per esempio, recentemente abbiamo anche accolto la donazione di una delle più importanti raccolte di musicali, il fondo Durbeck. Si tratta appunto di almeno 60.000 vinili di musica tra diciamo classica, operistica e anche musica moderna, e diciamo l'abbiamo accolto volentieri su volontà proprio di chi ce lo ha donato, e adesso diventa un impegno da parte nostra conservare e mettere a disposizione, sì.
1: Tutte le arti insieme che si danno la mano. Allora le chiedo la sua musica del cuore per concludere.
0: Ma dunque, un brano musicale, io andrei su, perché forse un po' la mia generazione, andrei su Sultans of Swing dei Dire Straits, che ha un minuetto di chitarra di Mark Knopfler, eccetera, che mi è sempre piaciuto. Poi, a dire il vero, anche da salesiano, dico, dobbiamo suonare qualcosa, mi sono comprato il libretto Chitarristi in 24 ore, e in 24 anni non ho imparato se non i primi giri di chitarra, perché magari quello può aiutare, così
1: compagnia.
0: Come anche lo sport, ecco, però sullo sport maggiormente ci siamo. Invece, anche se devo dire, dal punto di vista dei testi, ho contribuito per diversi anni alla rivista Armonia di Voci con i testi, diciamo, per i canti liturgici, però dal punto di vista proprio di suonare no, sull'ascolto musicale certamente la musica classica, così, però diciamo, avendomi chiesto un brano che se ho voglia me lo ascolto proprio volentieri, andrei più sui Dire Straits.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
1: Dimmi perché

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: Io sono un campione, questo lo so. È solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto,

sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti, aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

Gli anni passarono, le stagioni si susseguivano, fuggiva la breve vita degli animali. Venne il tempo in cui più nessuno ricordava gli antichi giorni prima della rivoluzione, eccetto Berta, Benjamin, Mosè, il corvo e alcuni maiali. Muriel era morta, Lilla, Jessie e Morsetto erano morti. Anche Jones era morto, morto in una casa di alcolizzati, in un'altra parte della contea. Berta era ora una vecchia e grossa cavalla, dalle giunture indurite e con tendenza a un'infiammazione agli occhi. Da 2 anni aveva passato i limiti d'età, ma in realtà nessun animale era stato messo a riposo. La questione di riservare un angolo nel gran pascolo agli inabili al lavoro da lungo tempo era stata lasciata cadere. Napoleon era ora un vecchio verro di 1,5 quintali. Clarinetto era tanto grasso che a stento i suoi occhi trovavano uno spiraglio per vedere. Solo il vecchio Benjamin era sempre lo stesso, un poco più grigio forse attorno al muso e, dalla morte di Gondrano, sempre più triste e taciturno. Nuovi esseri popolavano ora la fattoria, benché l'aumento non fosse quali i primi tempi lasciavano prevedere. Erano nati molti animali per i quali la rivoluzione non era che una vaga tradizione passata di bocca in bocca, e gli animali erano stati comprati che prima del loro arrivo non avevano mai sentito parlare della cosa. La fattoria possedeva ora 3 cavalli oltre Berta. Erano begli animali prestanti, volenterosi al lavoro e buoni compagni, ma molto stupidi. Nessuno di essi riuscì a leggere l'alfabeto oltre la B. Accettavano tutto quanto si diceva loro sulla rivoluzione e i principi dell'animalismo, specialmente da Berta, per la quale nutrivano un rispetto filiale. Ma era dubbio se capivano qualcosa di quello che essa diceva. La fattoria era ora più prospera e meglio organizzata. Era stata anche ampliata con 2 campi comperati dal signor Pilkington. Il mulino era stato finalmente terminato con successo. La fattoria possedeva il proprio latre Beatrice e montacarichi, e altri fabbricati erano stati aggiunti. Wimper si era comperato una carrozzella. Il mulino non era però stato usato per produrre elettricità, ma per macinare il grano che rendeva belle somme di

Napoleon ne aveva condannata l'idea come contraria ai principi dell'animalismo. La vera felicità, diceva, sta nel lavorare molto e nel vivere frugalmente. Sembrava insomma che la fattoria fosse diventata in realtà più ricca, senza per questo far più ricchi gli animali, salvo naturalmente i maiali e i cani. Forse questo era dovuto in parte al fatto che maiali e cani erano tanto numerosi. Non che questi esseri non lavorassero a modo loro. Clarinetto non si stancava mai di spiegare che enorme era il lavoro di sorveglianza e di organizzazione della fattoria. Molto di questo lavoro era tale che gli animali, per la loro ignoranza, non lo poteva capire. Per esempio, Clarinetto diceva loro che i maiali dovevano ogni giorno faticare attorno a cose misteriose chiamate schedari, relazioni, registri. Erano questi grandi fogli di carta che dovevano venire completamente coperti di scrittura e quando erano così compilati venivano poi buttati nella fornace. Ciò era della massima importanza per il buon andamento della fattoria, diceva Clarinetto. Tuttavia, né i porci né i cani producevano cibo col loro lavoro. Ed erano molti e il loro appetito era sempre ottimo. Quanto agli altri, la loro vita, per quel che sapevano, era quale era sempre stata. Avevano fame, dormivano sulla paglia, bevevano allo stagno, lavoravano nei campi. In inverno soffrivano per il freddo, in estate per le mosche. Talvolta i più vecchi si lambiccavano il cervello per ricordare se nei primi tempi della rivoluzione, quando ancora recente era l'espulsione di Jones, le cose erano andate meglio o peggio. Ma non riuscivano a ricordare. Non avevano nulla con cui confrontare la loro vita presente. Non avevano nulla da consultare se non le colonne di cifre con cui Clarinetto invariabilmente dimostrava che le cose andavano sempre meglio. Gli animali trovavano il problema insolubile. A ogni modo, avevano poco tempo per perdersi in simili pensieri. Solo il vecchio Benjamin diceva di ricordare ogni particolare della sua lunga vita e di sapere che le cose non erano mai state, né mai sarebbero state, né molto meglio, né molto peggio. La fame, la fatica, la delusione, essendo, così egli diceva, la inalterabile legge della vita. Pure gli animali non cessavano di sperare. E inoltre non perdevano mai, sia pure per un istante, il senso dell'onore e del privilegio di essere membri della fattoria degli animali. Era ancora l'unica fattoria in tutta la contea, in tutta l'Inghilterra, posseduta e condotta da animali. Non uno di essi, neppure il più giovane, neppure i nuovi venuti comprati da fattorie distanti diverse miglia, cessava di meravigliarsi a tal fatto. E quando udivano sparare il fucile e vedevano la bandiera verde sventolare in cima all'asta, il loro cuore si gonfiava di imperituro orgoglio e i discorsi volgevano sempre agli antichi, eroici giorni, alla cacciata di Jones, alla scrittura dei sette comandamenti, alle grandi battaglie in cui gli uomini invasori erano stati sconfitti. Nessuno degli antichi sogni era stato abbandonato. La Repubblica degli Animali, preconizzata dal vecchio maggiore, in cui verdi campi d'Inghilterra non sarebbero calpestati da piedi umani, era sempre la loro fede. Sarebbe venuta un giorno. Forse non era imminente, forse nessuno degli animali ora viventi l'avrebbe vista, ma sarebbe venuta. Persino l'aria di Animali d'Inghilterra era qua e là segretamente cantata a bassa voce. Era un fatto che tutti gli animali

0: I animali della fattoria la conoscevano, benché nessuno osasse cantarla pubblicamente. Poteva darsi che la loro vita fosse dura e che non tutte le loro speranze si sarebbero compiute. Ma avevano coscienza di non essere come gli altri animali. Se avevano fame, non era per la tirannia dell'uomo. Se lavoravano duramente, lavoravano almeno per se stessi. Non vi era fra loro creatura che andasse su due gambe. Nessun essere chiamava un altro essere padrone. Tutti gli animali erano uguali. Un giorno, al principio dell'estate, Clarinetto ordinò alle pecore di seguirlo e le condusse dall'altra estremità della fattoria in un ampio terreno invaso da betulle. Le pecore passarono tutta la giornata a brucare le foglie sotto la sorveglianza di Clarinetto. Questi se ne tornò la sera alla casa colonica, ma poiché faceva caldo, disse alle pecore di rimanere dove erano. Finì che esse rimasero là un'intera settimana, durante la quale nessuno le vide. Clarinetto si tratteneva con loro quasi tutto il giorno. Stava insegnando loro, diceva, una nuova canzone per cui era necessario l'isolamento. Dopo il ritorno delle pecore, in una deliziosa serata, quando, finito il lavoro, gli animali stavano rientrando alle loro stalle, un terribile nitrito di cavallo risuonò nel cortile. Stupiti, gli animali si arrestarono. Era la voce di Berta. Berta nitrì ancora e tutti gli animali irruppero a galoppo nella corte. Videro allora ciò che aveva visto Berta. Un maiale stava camminando sulle gambe posteriori. Sì, era Clarinetto. Un po' goffamente, come se non fosse abituato a portare in quella posizione il suo considerevole peso, ma con perfetto equilibrio, passeggiava su e giù per il cortile. Poco dopo, dalla porta della casa colonica uscì una lunga schiera di maiali. Tutti camminavano sulle gambe posteriori. Alcuni lo facevano meglio di altri, qualcuno era ancora un po' malfermo e sembrava richiedere il sostegno di un bastone, ma tutti fecero con successo il giro del cortile. Infine, tra un tremendo latrar di cani e l'alto cantar del gallo nero, uscì lo stesso Napoleon, maestosamente ritto, gettando alteri sguardi all'ingiro, coi cani che gli saltavano attorno. Stringeva fra le zampe una frusta. Seguì un silenzio mortale. Stupefatti, atterriti, stringendosi assieme, gli animali guardavano la lunga fila dei maiali marciare lentamente attorno al cortile. Era come se il mondo si fosse capovolto. Poi venne il momento in cui, passato il primo stordimento, nonostante tutto, nonostante il terrore dei cani, l'abitudine sviluppata durante lunghi anni di non mai lamentarsi, di non mai criticare, sentirono la tentazione di pronunciare parole di protesta. Ma in quell'attimo stesso, come a un segnale dato, tutte le pecore ruppero in un tremendo belato. Quattro gambe buono, due gambe meglio. Quattro gambe buono, due gambe meglio. Quattro gambe buono, due gambe meglio. Continuarono così per 5 minuti senza soste e, quando le pecore si furono calmate, la possibilità di protestare era passata, perché i maiali erano rientrati nella casa.
1: RNC in blu, RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: RNC presenta
2: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
3: Estate del 1974, un'estate di contrasti, leggera in superficie, inquieta nel profondo. Nelle piazze e nei bar si parla di politica, di un paese che vuole voltare pagina, ma che deve fare conti con la paura degli anni di piombo. L'economia arranca, l'inflazione corre e gli effetti della crisi petrolifera si fanno sentire nelle tasche degli italiani. Eppure, come ogni estate, le spiagge si riempiono, le canzoni risuonano dai jukebox, la voglia di vacanza riesce almeno per qualche settimana a mettere tra parentesi le preoccupazioni. Benvenuti all'ascolto di Un'estate fa.

0: andassimo in America e provassimo a sintonizzare il nostro televisore nell'estate del 1974, e beh, ci imbatteremo nei sorrisi puliti di Richie Cunningham e di un bizzarro meccanico in giubbotto di pelle chiamato Fonzie, perché negli Stati Uniti debutta proprio Happy Days. Ma qui in Italia, girando la manopola del televisore unico della Rai, l'atmosfera è tutt'altro che nostalgica. È l'estate del grande cambiamento antropologico. Pochi mesi prima, a maggio, gli italiani sono andati alle urne per il referendum sul divorzio, decidendo con un netto no di non abrogare la legge.
1: Ecco, voi vedete il numero dei votanti, 33.039.217. I no, cioè i voti contrari all'abrogazione, sono stati 19.093.929, con una percentuale del 59,1%, mentre sì sono stati 13.188.184, 40,9%. Questo risultato, che conferma il divorzio nella nostra legislazione, è stato oggi commentato dalla Conferenza Episcopale Italiana con una nota, un documento ufficiale. Vi si esprime rispetto per la volontà della maggioranza e profondo rammarico per il definitivo venir meno nella legislazione civile del modello cristiano del matrimonio indissolubile.
0: Mentre l'Italia cattolica metabolizza il colpo, sotto gli ombrelloni si cerca la leggerezza. Nei jukebox risuona una melodia cantata in un falsetto celestiale che diventa immediatamente la colonna sonora di questo nuovo inizio. Andai!

L'estate del 1974 si presenta con un biglietto da visita infuocato. Una siccità implacabile stringe il centro-sud. A luglio un anticiclone nordafricano spinge le temperature oltre i 40 gradi in Sicilia, Calabria e Puglia, per poi risalire ad agosto in Toscana e nel Lazio. Ma come si combatteva l'afa nel 1974? Ovviamente niente aria condizionata, un lusso riservato a pochissimi uffici di super ricchi, mentre le case degli italiani venivano sigillate, tapparelle persiane sbarrate dalle 8 del mattino per tenere l'interno al buio, e di notte si spalancava tutto sperando in un filo di vento. Ecco, i ventilatori a pale erano i veri salvavita. A tavola però gli italiani si consolano con una cucina colorata, audace e decisamente scenografica. È l'era del trionfo degli elettrodomestici in casa e di un amore smodato per la panna da cucina, la maionese e la gelatina. Nei pranzi della domenica compare il cocktail di gamberetti in salsa rosa, affiancato dal mitico pesce finto, un impasto freddo di patate e tonno modellato a forma di pesce, poi ricoperto di maionese e decorato con cetriolini a simulare le squame. Il tutto finisce sotto uno strato di gelatina trasparente con l'aspic. Tutte queste cose ce le porteremo con noi anche negli anni 80.

0: E mentre Bruno Lauzi cantava Onda su Onda, la moda estiva del 1974 è un manifesto visivo dell'emancipazione di questi tempi. I ragazzi hanno capelli lunghissimi, pantaloni rigorosamente a zampa d'elefante aderenti sui fianchi, le ragazze sfoggiano camicie annodate sotto il seno, micro top, calzoncini cortissimi e zeppe vertiginose in sughero o zoccoli di legno. Ma l'ottimismo del miracolo economico sta frenando di colpo. L'inflazione galoppa e l'austerity morde le tasche delle famiglie. Il caro vacanze è una realtà tangibile.
1: È tornata l'era dei fagottari. Un bel piatto di pomodori ed è fatta. San Marzano, pensaci tu. Ma perché i risparmi sul pranzo? La risposta, eccola, gli affitti degli appartamenti balneari. Appartamenti perché alla Dispoli di villette marine non è più il caso di parlare. Il costo delle vacanze e delle ferie è l'argomento di attualità per chi va in spiaggia e per chi non c'è andato. Una tristezza. Risultato? Molti appartamenti sono rimasti sfitti, per forza, non bastano risparmi ai quattordicesimi.
0: Gli italiani devono fare i conti con i prezzi che salgono e i più giovani inventano un modo alternativo di viaggiare, riscoprendo la natura, il risparmio e la libertà del campeggio.
1: Volete fare una vacanza finalmente a buon mercato? Girare il mondo con pochi soldi in tasca, molta libertà nelle gambe e nel cuore e altrettanti polvere e sudore addosso? Fate come loro, i fagottari del turismo, i cavalieri erranti di Tendopoli e ostelli. Insomma, i giovani d'oggigiorno che zaino in spalla girano la terra senza renderne conto a nessuno e soprattutto senza organizzazione. Il segreto è questo, disorganizzatevi.
0: Per muoversi si cercano mezzi spartani o si sogna sulle note di film d'azioni divertenti come quelli con Bud Spencer e Terence Hill, la cui colonna sonora spopola nei jukebox di quell'estate.

0: estate fa.
1: Che estate fa. E parliamo di sport. Il 1974 si apre con un'edizione leggendaria e combattutissima del Giro d'Italia. Eddy Merckx, il formidabile cannibale belga, vince la sua quinta maglia rosa eguagliando il record di Coppi. Ma a tenerlo sulle spine fino all'ultimo metro, sulle rampe alpine delle Tre Cime di Lavaredo, c'è un giovanissimo italiano, Giambattista Baronchelli, staccato in classifica generale di soli 12 secondi, il distacco più ridotto della storia del Giro d'Italia fino ad allora. Ma l'evento rimasto negli annali è la partenza storica di quella corsa. Il 16 maggio, per la prima volta, la carovana del Giro parte dal Vaticano, dove Papa Paolo VI sale su un palco per salutare personalmente i campioni e benedire la corsa, paragonando lo sforzo sui pedali alle grandi salite della vita quotidiana.
2: 10 anni si rinnova per noi la gioia di salutare tutta la grande famiglia del Giro d'Italia. Direttori sportivi, membri della giuria, anche medici, personale, a tutti la benedizione.
1: Se il Giro d'Italia unisce, il calcio estivo spacca il paese. L'Italia si presenta ai mondiali di Germania Ovest da vice campione in carica, ma lo spogliatoio è una polveriera divisa in fazioni tra i reduci storici di Messico 70 e i giovani campioni d'Italia della Lazio, capitanati dal ribelle Giorgio Chinaglia. Il 23 giugno, la sconfitta contro la Polonia per 2-1 a Stoccarda decreta la clamorosa eliminazione degli azzurri al primo turno. Per consolarci, lo sguardo si sposta oltre. Tutto il mondo attende con il fiato sospeso il Rumble in the Jungle a Kinshasa, lo scontro epocale tra Muhammad Ali e George Foreman, inizialmente previsto per l'estate e poi slittato ad ottobre. Ali, nel frattempo, arringa le folle con i suoi monologhi infuocati.
3: I said, last night I had a dream. When I got to Africa, I had one hell of a rumble. I had to beat Tarzan's behind first for claiming to be the king in the jungle. For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Parlando di musica, l'edizione del 1974 di Un disco per l'estate conferma il concorso come uno degli appuntamenti musicali più seguiti della stagione. Vince Gianni Nazzaro con Questo sì che amore. Il primo

0: troppo l'amore.
1: Nazzaro vince, vince davanti a Drupi con Piccole e Fragile e Umberto Balsamo con Bugiardi Noi. Curiosamente poi fu proprio Piccole e Fragile a diventare il vero successo dell'estate, conquistando le classifiche e superando decisamente in popolarità il brano vincitore del concorso, che però noi abbiamo riascoltato. Intanto il panorama dei media italiani vive un piccolo grande terremoto, perché il 10 luglio la Corte Costituzionale emette una sentenza storica, dichiara illegittimo il monopolio televisivo della RAI, aprendo di fatto la strada alle prime emittenti private. Roma nel frattempo si rifà il trucco, fervono i preparativi cantieristici per accogliere milioni di pellegrini per il grande giubileo del 1975.
2: Roma, centro della cristianità, si prepara spiritualmente a vivere il grande avvenimento dell'anno santo. Ma poiché non basta prepararsi spiritualmente, è forse utile vedere in concreto cosa significherà per la capitale questa lunghissima sacra rappresentazione che si replicherà per 365 giorni. E vediamolo in cifre. La popolazione romana risulterà praticamente triplicata. I pellegrini affluiranno con una media di arrivi giornalieri variante tra le 100.000 e le 300.000 unità. Si raggiungeranno giornate di presenza di oltre 20 milioni. Cifre da capogiro anche per una città bene organizzata e fornita di attrezzature adeguate. Per una città come Roma, invece, la prospettiva diventa drammatica. Le strutture e i servizi urbani della capitale, infatti, sopportano il carico di appena metà dei suoi abitanti, pellegrini esclusi.
1: Ma la vita caotica della capitale viene raccontata anche dai servizi di colore, come quello sull'abuso indisciplinato dei clacson degli automobilisti romani.
2: Per un'alta percentuale di automobilisti nostrani, quello di suonare i clacson è un bisogno insopprimibile. Questa infrazione, per così dire sonora, è una delle più frequenti tra le tante commesse nella più totale ignoranza del codice della strada. Ogni occasione è buona per dare il via a un fastidioso concerto per imprecazioni e clacson, un ingorgo di traffico, una zona di silenzio, un semaforo che indugia qualche secondo in più sul rosso. Qualcuno, non sappiamo quanto autorevole, ha sentenziato che nel suono ossessivo del clacson l'automobilista trova il modo di scaricare la propria nevrosi. Sarà, si tratta comunque di nevrotici non troppo bene educati.
1: Fa sorridere, ma effettivamente è ancora così oggi. Mettiamo da parte i sorrisi, perché la spensieratezza estiva viene squarciata all'improvviso. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto del 1974 avviene questo.
3: Questa edizione straordinaria del telegiornale è dedicata a un criminale attentato avvenuto questa notte sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna contro il treno Roma-Brennero. Ecco il vagone nel quale è esploso l'ordigno, il quinto vagone, una carrozza di seconda classe. Alla partenza da Roma, ieri sera alle 20.35, c'erano qui almeno 72 persone, il numero dei posti a sedere. Il bilancio è gravissimo, 12 morti e un numero imprecisato di feriti, oltre una trentina, alcuni dei quali... Lo scoppio, seguito è avvenuto a un centinaio di metri prima dell'uscita da una galleria vicino alla stazione di San Benedetto, Val di Sambro. Una bomba, forse ad orologeria, collocata sul vagone e regolata perché scoppiasse proprio sotto il tunnel, per creare più confusione e più panico.
1: In quei giorni di lutto e smarrimento, la radio risponde con il silenzio e poi con ballate pure, quasi mistiche. Nei jukebox si diffonde una melodia strumentale dolce e malinconica, chissà se la riconoscete.

Anche lo scenario internazionale in quest'estate trema. Il 15 luglio a Cipro un colpo di Stato ordito dalla giunta militare greca depone l'arcivescovo Makarios. La Turchia reagisce invadendo il nord dell'isola con l'operazione Attila, provocando una spaccatura che dura ancora oggi. Il 9 agosto, travolto dallo scandalo Watergate e per evitare l'impeachment, Richard Nixon rassegna le dimissioni, è l'unico presidente americano a farlo nella storia degli Stati Uniti. Al cinema però l'estate del 74 regala dei momenti davvero indimenticabili, in modo particolare un capolavoro assoluto firmato da Lena Wertmüller, travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato. Nelle sale esce anche C'eravamo tanto amati di Ettore Scola, un ritratto agrodolce dell'Italia dal dopo oggi. E mentre Charles Aznavour trionfa nelle classifiche europee con la struggente ballata Sci, i giovani italiani si stringono attorno ad un giovane cantautore romano.

0: L'estate volge irrimediabilmente al termine, arriva settembre e con esso il rito malinconico del rientro in città.
1: Luglio, agosto appartengono ormai alla storia di ieri, così purtroppo anche le ferie che quasi tutti i cittadini italiani hanno già consumato. Della montagna, del mare, rimane soltanto il ricordo.
0: Le borse frigo vengono riposte in cantina, gli zoccoli di legno lasciano il posto alle scarpe chiuse per il rientro a scuola e al lavoro, ma nessuno degli italiani, in quel settembre ancora mite, può immaginare che solo dopo poche settimane, nell'ottobre del 1974, un'ondata eccezionale e precoce di aria artica colpirà l'Italia con gelate e nevicate a quote bassissime, quasi a voler punire la torrida e caldissima estate appena vissuta. Ebbene, noi stiamo per concludere questo viaggio nell'estate del 1974 che io ho fatto accompagnata da Samira Rocchetti in regia, ma il nostro a risentirci ve lo diamo come sempre con la musica, questa volta con il ritmo travolgente che ha ridefinito in qualche modo il pop europeo, incoronando 4 svedesi all'Eurovision di quell'anno e cambiando per sempre le regole del gioco della musica mondiale. Alla prossima settimana.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: In blu, la radio con tanti

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Gold. I successi di sempre su In Blue Radio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: l'ottavo comandamento ci impone di non mentire. La menzogna è l'essenza del male, il parametro del male è il demonio. Satana vuol dire separazione dal bene, separazione da Dio. Ora, Satana è definito dal dettato biblico il menzioniere, colui che mente, anzi, colui che mente a se stesso. Il Cristo riassume l'opposto del male, il pronunciare il sì e il no, secondo verità. Il vostro parlare sia sì sì, no no, sì se sì, no se no. Ecco, questo è invito del Signore, questo sconvolgimento parametro, sconvolgente davvero, che è l'essenza del male, che è Satana, mi interpellano violentemente stasera. Com'è il mio parlare? Com'è il mio cuore? Sono una persona vera e sincera o sono una persona falsa che inganna gli altri e forse inganna anche se stesso? Pensiamo ai peccati di menzogna. I bambini sono favolosi, fascinosi, dicono tante bugie senza essere bugiardi, ma crescendo, diventando grandi, questa fascinazione si spegne e il nostro parlare corrisponde alle istanze del cuore, alla nostra sincerità di fondo, alla nostra menzogna di fondo. Ora siamo grandi, siamo adulti e le nostre sentenze ci investono di grandissima responsabilità. Come ho gestito la verità? Sono una persona vera e sincera? La verità che mi attende, Dio è verità infinita, mi interpella. Dovrò rendere conto del mio parlare, dei miei gesti, della sincerità del mio cuore, che non è una sincerità dettata dal caso, ma costruita moralmente di giorno in giorno. Signore, misericordia per le menzogne che ho prodotto, per i danni che ho fatto, per il sopruso che ho usato sui miei simili mentendo. Signore, misericordia. Signore, grazie, Spirito Santo, dono, sostieni la mia volontà e aiutami a non mentire più. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
2: Fino a quando, voi uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate. Sul vostro giaciglio riflettete e lamentatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
3: Molti dicono: chi ci farà vedere? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quanto abbondano vino e frumento.
3: In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro.

0: pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Nella notte benedite il Signore.
2: Ecco, benedite il Signore, voi tutti i servi del Signore.
0: Voi che state nella casa del Signore durante le notti,
2: alzate le mani verso il Regno e benedite il Signore.
0: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.

0: benedito il Signore.
1: Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore levi con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Veglia su di noi in questa notte, oh Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la resurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo Spirito.
1: Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Buonanotte e buona domenica.
0: Grazie.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Martini de Florian, Plaisir d'amour.

Plaisir d'amour. Voci parallele. Con i mezzo soprani Dame Janet Becker, inglese, e Irma Colassi, greca. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo.

0: Martini de Florian, Plaisir d'amour, voci parallele, con i mezzo soprani, Dame Janet Becker e Irma Colassi.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Ennio Morricone e il cinema. Tutte le musiche composte, orchestrate e dirette da Ennio Morricone. Ascolteremo Dulce Pontius in C'era una volta il West e, senza soluzione di continuità, entreremo in un altro western, Giù la testa. Poi ascolteremo nuovamente Dulce Pontius in una versione con testo cantato di C'era una volta all'West, titolo Your Love, sempre sotto la direzione di Ennio Morricone.

Per omaggio a Ennio Morricone e il cinema. Abbiamo ascoltato Dulce Ponches, diretta da Ennio Morricone in C'era una volta all'West e Giù la testa. Abbiamo poi ascoltato nuovamente Dulce Ponches in una versione con testo cantato di C'era una volta all'West con il titolo di Your Love. RNC, Notte di Classica. Tommaso Albinoni, da Concerti a 5, Opera 10, Concerto numero 5 in La Maggiore, Allegro, Andante, Allegro, Harmonices Mundi, Direttore Claudio Astronio.

Nella esecuzione degli Harmonicis Mundi, sotto la direzione di Claudio Astronio, abbiamo trasmesso di Tommaso Albinoni, dai concerti a 5, opera 10, il concerto numero 5 in La maggiore. RNC, Note di Classica. Carl Maria von Weber, Ouverture da Oberon, Symphony Orchestra des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik.

Di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato l'ouverture da Oberon, Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik. Note di classica. Note molto note. Nearer my God to thee. Versi di Sarah Flower Adams. Musica di Lowell Mason. Questo brano nasce intorno al 1841, l'inno alla fama di essere l'ultimo brano suonato a bordo del Titanic, la notte dell'inabissamento tra il 14 e il 15 aprile 1912. Nel film, mentre la nave affonda, l'orchestra suona e accompagna il violino solista. Al termine dell'esecuzione, il violinista dice: «Signori, è stato un privilegio suonare con voi stasera». Tutti i membri dell'orchestra, guidata da Wallace Hartley, sono morti nel naufragio e le testimonianze dei superstiti riguardo all'ultimo pezzo suonato a bordo furono contraddittorie. A posteriori, nell'impossibilità di accertare la verità, lasciamo il brano nella leggenda cinematografica. Nearer my God to thee, più vicino, mio Dio, a te. Lo ascolteremo prima nella versione strumentale con l'orchestra di André Rieu e a seguire dalla voce di Mahalia Jackson.

Di Sarah Adams e Lowell Mason abbiamo ascoltato Nearer My God to Thee nella versione strumentale con l'orchestra di André Rieu e a seguire dalla voce di Mahalia Jackson. In Italia l'inno è cantato con versi che non sono quelli intensi e drammatici di Sarah Adams, che scrive: «Più vicino a te, mio Dio, più vicino a te, anche se fosse una croce a sollevarmi, sempre il mio canto sarà più vicino, mio Dio, più vicino a te». Con il titolo italiano di Credo in te, ascolteremo una registrazione dal vivo nella cattedrale di Sant'Andrea a Mantova. Coro Vexilla Regis.

Abbiamo ascoltato Credo in te in una registrazione dal vivo nella cattedrale di Sant'Andrea di Mantova. Coro Vexilla Regis. RNC Notte di Classica. Johannes Brahms, secondo movimento, andante, dal quartetto in do minore, opera 60, quartetto di Torino, Luciano Giarbella, pianoforte, Alfonso Mosesti, violino, Carlo Pozzi, viola, Giuseppe Petrini, violoncello, registrazione del 1977.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il secondo movimento andante dal quartetto in do minore opera 60, quartetto di Torino. Luciano Giarbella pianoforte, Alfonso Mosesti violino, Carlo Pozzi viola, Giuseppe Petrini violoncello. Registrazione del 1977. RNC Note di classica. Domenico Cimarosa. Primo movimento allegro dal concerto per due flauti in sol maggiore. Jean-Pierre Rampal e Claudie Armagny, flauti. Bucharest Chamber Orchestra. Direttore Jean-Pierre Rampal. Registrazione dal vivo.

0: Di Domenico Cimarosa abbiamo ascoltato il primo movimento Allegro dal concerto per due flauti in Sol maggiore, Jean-Pierre Rampal e Claudie Armagny, flauti, Bucharest Chamber Orchestra, direttore Jean-Pierre Rampal, registrazione dal vivo.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Notte con ricco menù e varie portate. Carlo Farina, circa 1600-1649. Capriccio stravagante a 4. La lira, il pifferino, lira variata, qui si batte con il legno, la trombetta, il clarino, le gnacchere, la gallina, il gallo, il flautino, il tremulo, il tamburo, pifferino della soldatesca, il gatto, il cane, la chitarra spagnola. Complesso strumentale, i sonatori della gioiosa Marca. Violino principale, Giuliano Carmignola.

di Carlo Farina abbiamo ascoltato Capriccio stravagante a 4. Complesso strumentale I suonatori della gioiosa Marca. Violino principale Giuliano Carmignola. Friedrich von Flotow. Letzte Rose dall'opera Marta. Soprano Fernanda Costa. Nuovo insieme strumentale italiano. Giuseppe Nova, flauto. Stefano Vagnarelli, violino. Cristina Porepska, viola. Sergio Patria, violoncello. Elena Ballario, pianoforte.

Di Friedrich von Flotow, dall'opera Marta, abbiamo ascoltato L'Este Rose, dalla voce del soprano Fernanda Costa, con il nuovo insieme strumentale italiano. Giuseppe Nova, flauto. Stefano Vagnarelli, violino. Cristina Porepska, viola. Sergio Patria, violoncello. Elena Ballario, pianoforte. Franz Lehár, la vedova allegra. Vilja, o Vilja. Soprano Fernanda Costa, con il nuovo insieme strumentale italiano.

Di Franz Lehár, dalla Vedova Allegra, abbiamo ascoltato Viglia o Viglia, soprano Fernanda Costa, con il nuovo insieme strumentale italiano, Giuseppe Nova, flauto, Stefano Vagnarelli, violino, Cristina Porepska, viola, Sergio Patria, violoncello, Elena Ballario, pianoforte, Jacques Offenbach, dalla Pericole Grisri, soprano Fernanda Costa, con il nuovo insieme strumentale italiano.

di Jacques Offenbach dalla Pericole Grisly, soprano Fernanda Costa con il nuovo insieme strumentale italiano, Giuseppe Nova flauto, Stefano Vagnarelli violino, Cristina Porepcica viola, Sergio Patria violoncello, Elena Ballario pianoforte. Gioachino Rossini da Soirée Italienne, fantasia per clarinetto e pianoforte. Sergio Del Mastro, clarinetto. Riccardo Caramella, pianoforte.

Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato da Soirée Italienne, Fantaisie pour clarinette e piano. Sergio Del Mastro, clarinetto. Riccardo Caramella, pianoforte. Gioachino Rossini. Sonate a 4. Sonata numero 4 in Si bemolle maggiore. Allegro vivace, andante, allegretto. Membri dell'orchestra The Age of Enlightenment.

0: Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato la sonata a 4 numero 4 in si bemolle maggiore, nella esecuzione di membri dell'orchestra The Age of Enlightenment.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RN.

Era la tua voce mia forza e mia via. Il sole dentro casa nella notte. Luce nel buio, amata compagnia. Bussola e vela per ritrovarle rotte. Rifugio all'anima. Acqua per la mia sete erano le tue parole. E pur duro era talvolta il canto. Nel buio torna ad essere il mio sole. In sogno torna ad asciugarmi il pianto.

Benjamin Britten. The Young Person's Guide to the Orchestra. Guida del giovane all'orchestra. Opera 34. Variazioni e fuga su un tema di Purcell. Philharmonia Orchestra. Direttore Carlo Maria Giulini.

di Benjamin Britten abbiamo ascoltato Guida del giovane verso l'orchestra, opera 34, variazioni e fuga su un tema di Purcell, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini. Claudio Monteverdi, Vespro della Beata Vergine, 1610. Gil Gomez e Felicity Palmer, soprani. John Bowman, controtenore. Robert Tier, Peter Langridge, tenori. John Shirley Quirk, baritono. Michael Rippon, basso. The Monteverdi Choir, Michael Rippon, basso. The Monteverdi Choir and Orchestra,